stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: sì. Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
2: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: Questa mattina mi sono svegliata e mi è venuta in mente una ragazza che ho conosciuto qualche giorno fa. Le cose non stavano andando bene quel pomeriggio, il mio umore si era guastato, ma stavo cercando di rimettermi in equilibrio. Yoga, meditazione, pesca risorse nel cassetto migliore, mi sono detta. E così, quella ragazza e io ci siamo messi a parlare degli animali con cui viviamo. E lei mi ha raccontato del suo cane e di come da cucciola, insieme ai fratelli, stava per essere buttata da qualche parte per strada prima che una volontaria di un'associazione riuscisse a recuperarli tutti. Sono stati adottati e la sua cagnolina oggi ha 6 anni, è molto gelosa di lei e rimane una creatura che ha subito dei traumi da molto piccola, ma ha imparato che la vita può essere anche una pacchia, come quando pretende carezze da chiunque la avvicini o gioca con ogni cane che incontra. E la ragazza? Anche a lei è cambiata la vita dal momento che ha smesso di prendere gli antidepressivi. E parlando di O, la chiamerò così, e del mio vecchio gatto che ieri ha fatto una scorpacciata di sgombro, siamo arrivate in stazione e io avevo quasi dimenticato la disavventura in cui mi ero trovata.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: È quando uno mangia lo sgombro, uno si occupa di sgomberi, è così che vanno le cose. Buongiorno Natascia Lusenti.
0: Così devono andare. Pezzone, mi è venuta voglia di ascoltare. Ce l'abbiamo al volo, Magli? No, non ce l'abbiamo, ovviamente.
2: Certo. Filarmonica non sono pronti.
0: Non sono pronti.
2: Sulla musica indie, ma noi siamo pronti per le prossime 3 ore.
0: Caro Matteos, confermo.
2: Natascia Lusenti, confermo. Saremo qui fino alle 9.
0: A 3 ore sono.
2: Costi quel che costi, cadesse il mondo, venisse la pioggia, facessi fosse fuoco, arderei il mondo. Noi siamo qua. State slogan noi su Radio 2.
1: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Dito nella piaga, Businessman. Mi ha dedicato questa canzone sapendo delle mie grandi qualità, ma
1: sì, certo,
0: in realtà poverina si è sbagliata.
1: Certo.
0: Allora, Natascia Lusenti, qui mondiali di calcio.
1: Sì.
0: Cosa succede in questo mondo dove tutto rotola?
1: Sì, tutto rotola, è vero. Dunque, aspetta, fammi vedere intanto cosa è successo. Scusate, amici, perché sono entrata, cioè sono uscita di casa... Terminata. Allora, la Colombia ha battuto il Ghana 1-0 e quindi io penso di non sbagliarmi se vi dico che la Svizzera si becca la Colombia.
0: Sembrava che dovesse perdere la Colombia, ma l'apparenza inganna.
1: Ah, fantastico. Sai che ci sono delle battute che ci metto un po', ma ci sono arrivate. È in grandissima, grandissima forma. Molto bene. Allora, amici, sì, io sono esaltatissima perché venerdì, per la prima volta in vita mia, mi sono svegliata alle 4, non per venire a Radio 2, bensì per vedere la partita. Yeah! E la Svizzera ha vinto, ha fatto un partitone. Cos'è?
0: Come
1: tutto va come deve andare, grande. L'ha trovato? Comunque l'ha trovato. Bravo, bravo. Allora, il brano che cita, io pensavo ai CCCP o CSI che erano, però va bene anche questo. Quindi la Svizzera è andata avanti per la prima volta nella sua storia dei mondiali. No, scusate, da 88 anni non succedeva che la Svizzera passasse il primo turno, diciamo, dell'eliminazione diretta dopo la fase a gironi. Siccome in quegli 88 anni c'è anche mio nonno, perché mio nonno giocò ai mondiali in Brasile del 50 e lui, insomma, fece la fase a gironi, la Svizzera pareggiò contro il Brasile 2-2, che era una impresa clamorosa, e quindi poi però non andarono oltre e tornarono a casa. Quindi, insomma, stavo lì che guardavo la partita. Ogni tanto mi sembra così strano che ci sia un pezzo di storia della mia famiglia, ma in effetti c'è. Quindi, grande Svizzera, tra l'altro abbiamo un giocatore, insomma, di grande talento che potrebbe farsi notare, perciò essendo finito questo 16esimo Colombia-Ghana 1-0, la Svizzera incontrerà la Colombia. L'Italia sapete che non è qualificata, ogni tanto così mi diverto a dirlo, a ripetere.
0: Però il calcio fa parte della storia anche della mia famiglia.
1: Sì? Il calcio.
0: Sì, perché mia zia ha l'Osteoporosi.
1: Ecco, no, veramente?
0: Sì.
1: Occhio.
0: No, beh, pura ovviamente.
1: Sì. Vabbè, ognuno c'ha il calcio che si merita, diciamo,
0: esatto,
1: così.
0: Qualcuno nei denti, qualcuno
1: ma poi
0: altrove, diciamo.
1: Questo ti piacerà tantissimo e qui ci spostiamo a Londra, ci spostiamo nel campo del tennis. Clamoroso, amici, questa mattina Sinner è andato avanti, ha detto
0: non siamo roba.
1: Esatto, io non penso al passato, potrebbe risuccedere il malore ma non ci penso. E poi Royal Box, sì, è stato offerto ai miei genitori, ma li conosco, è impossibile, hanno altre cose da fare. Applausi incredibili.
0: Mi permetterei di citare, di parafrasare, non siamo royal.
1: Esatto, io ho trovato una cosa meravigliosa, poi vedremo come andrà a finire, ma insomma in questo mondo in cui tutti sgomitano per essere visti.
0: Di meglio ha fatto solo Helen Mirren quando ha rifiutato di andare a prendere il tè con la regina dicendo I'm sorry, I'm busy.
1: Esatto, ho altre cose da fare, l'ho trovato meraviglioso, gli voglio un sacco di bene.
2: Good Morning Radio 2, Weekend.

0: Quando proposi a un ragazzo di andare a vedere i Kasabian, che mi disse non mi piacciono, e io ci rimasi malissimo. Poi,
1: vabbè, randellate!
0: Questo è Goodbye Kiss, poi non li ho visti neanche io, e pazienza. Amici, sono le randellate, sono le 6 e 12 minuti. No dai, per i gusti musicali ci tratteniamo.
2: Bebè,
0: che
1: voce da Orbi!
0: Eccolo là. Senti Osso, allora cos'hai
3: allora,
0: da dire?
3: Intanto ci scrivono bravi, un abbraccio, grande Natasha che cita le CSI, e così vanno le cose, favoloso Osso, e poi Sergio da Palermo, finalmente sabato di Natasha,
0: Natasha insieme. C'è dell'entusiasmo!
3: Sempre in testa la mia top ten, insomma siamo
0: molto bene, applausi, sì abbastanza.
3: Scrivono senza che neanche noi gli diciamo il numero di telefono che cambiamo tutte le settimane.
0: No, è sempre quello, penso da mille anni.
3: Mai
0: sì.
3: Una soddisfazione. Va bene, allora chi se ne frega?
0: Totalmente.
3: Chi se ne frega? Non
0: The
3: di
0: Royal,
3: questo.
0: The Royal Box per esempio.
3: Allora, ci sono delle ci sono diverse sfumature di Royal in questo
0: immaginavo.
3: Momento su chi se ne frega. Allora c'è Lalla Salma appare.
0: Sì, come si chiama?
3: Lalla Salma.
0: Sì. Lalla Salma. Sì. Poi?
3: Poi tutta colpa del tiramisù.
0: Ah, questa mi piace. Poi?
3: E poi Kate Middleton appare.
0: Sono
3: ricordiamo
0: indecisa.
3: Ricordiamo che l'apparenza inganna.
0: Sono indecisa tra Kate Middleton e il tiramisù, perciò fai tu, che fa anche rima.
3: Vabbè, allora ci spostiamo.
0: Ci spostiamo?
3: Tiramisù.
0: Dai, tiramisù.
3: Tiramisù, signore e signori. Tanto rimaniamo sempre nel mondo del tennis.
0: Sì.
3: Ma ci spostiamo verso Roma.
0: Sì.
3: Matteo Berrettini.
0: Sì.
3: Il quale Matteo Berrettini, per fare una cosa nuova, ha cambiato fidanzata.
0: Ah, d'accordo.
3: Dice
0: ma
3: no.
0: Ma fare i suoi, no?
3: Cioè, è un chi se ne frega. Non
0: ah, già, è vero,
3: non
0: è vero.
3: Ti ricordo
0: vero,
3: che non abbiamo
0: vero.
3: Aperto la pagina di politica internazionale. Non stiamo scrivendo una pagina di radiofonia di quelle storiche, diciamo. Però lui ha finita la storia con Vanessa Bellini.
0: Ah, non me l'ho persa, va bene.
3: Che tu,
0: certo.
3: Di cui hai numerose foto,
0: sì.
3: So, il dossier.
0: Su comodino.
3: Esatto,
0: sì.
3: Ma sembrerebbe aver già iniziato una nuova relazione.
0: Non riesce a star solo il ragazzo, mi pare di capire.
3: Mi pare di capire, sì, diciamo così.
0: Sì.
3: Mettiamola così. Fatto sta che c'è una foto, se posso avere anche un sottofondo.
0: Tensivo, sì.
3: che sottolinea.
0: Una foto?
3: Perfetto. C'è una foto che è apparsa identica sul profilo di Matteo Berrettini. Stessa foto.
0: E quello di lei?
3: È quello di Peggy Gou.
0: Chi è Peggy Gou?
3: Bellissima domanda, Natasha Lusenti.
0: Però mi sembra di aver già sentito questo nome, o mi
3: era
0: inganno.
3: Era Peggy Guggenheim forse.
0: No,
3: quella.
0: Peggy Guggenheim, lascia stare che lo so benissimo chi è Peggy Guggenheim.
3: Avrà un fratello che si chiama Peggy Henheim, non si sa. Il fatto sta che lei si chiama all'anagrafe...
0: Questa non l'ha capita neanche Enrico Maria Magli. È che Kim... Peggy Guggenheim. Applausi. Ho spiegato la battuta incomprensibile di Matteo.
3: Del resto è tipico dei geni non essere compresi.
0: È vero, questo è vero.
3: All'anagrafe si chiama Kim Min-ji, che
0: sì.
3: È più difficile di più.
0: Sì.
3: E le fa la produttrice ed è sudcoreana.
0: Sì, sì, il nome è
3: ha
0: quello.
3: Cominciato a fare musica a 8 anni, ha deciso che la musica è la sua vita a 8 anni.
0: Berrettini sta frequentando una sudcoreana?
3: Sì.
0: Ma questo mi piace tantissimo.
3: E non è un'automobile, pensa.
0: No, vabbè, certo. Chissà dove si saranno incontrati. Vabbè, ma lui è una star internazionale.
3: Lui è una star internazionale, sì. Brutto proprio non è.
0: Beh, direi di no.
3: Quindi potrebbe
0: di
3: raccogliere
0: no.
3: Un certo consenso
0: direi
3: anche in Corea
0: sì.
3: Del Sud.
0: Sì.
3: Fatto sta che lei posta questa foto del tiramisù, di uno piatto con una porzione di tiramisù.
0: Sì.
3: E lui posta la foto della porzione di tiramisù.
1: Altro che
3: contemporaneamente.
0: Ah-ha.
3: E quindi 2+2 fa soltanto...
0: 4. Quindi hanno mangiato insieme.
3: Per arrivare a 5 che ne mancava una,
0: sì.
3: Non si sa, forse hanno scaricato da internet la stessa foto,
0: certo.
3: Per lei però nel giorno successivo
0: sì.
3: Ha postato una foto di un mazzo di chiavi con
0: sì.
3: Come portachiavi
0: una racchetta da tennis.
3: Sei un genio.
0: Ah vabbè,
1: Matteo,
0: ma si divertono a menare per il naso quelli che vanno appresso a ste cose. Molto
3: ebbene sì, succedeva sempre anche a me con
0: sì,
3: Ricky
0: certo.
3: Martin negli anni
0: sì, certo.
3: Però sai,
0: certo.
3: Non ci hanno mai beccato per fortuna. E questa è la situazione sentimentale di Matteo Berrettini.
0: Molto bene.
3: Al quale auguriamo ogni bene, ma ce ne frega qualcosa?
0: No,
3: niente.
0: No, speriamo che faccia bene a Wimbledon soprattutto. State con noi, Radio 2. Stare con

0: mambo della giornata insieme di questo weekend. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? E poi abbiamo ascoltato Tina Turner, What's Love Got To Do With It, e poi è arrivata la maestrina di turno.
1: Ma no, ma c'ha ragione, ma io sono rimbambita, ma, amici, ma non
0: ma
1: posso
0: noi
1: ricordarmi.
0: Facciamo delle ironie.
1: Non possia... No, io non me lo ricordavo.
0: Allora,
1: comunque...
0: io e Peggy Goo siamo amici fin dal tempo.
1: Sì, certo.
0: Adesso devo star qui ogni volta a fare quello che conosce tutti.
1: Forse la ragazza che sta, la donna che sta frequentando Matteo Berrettini in queste ore, pare ha visto che a causa di una foto, come hai raccontato, che è postata contemporaneamente.
0: Sì, ma sono stato io, in realtà glielo ho detto ai ragazzi,
1: fatto... Certo, lui è il gestore. È questa qua. Questo pezzo me lo ricordo benissimo. Sono quei pezzi che tu vieni qua, fai la diretta, dopodiché il pezzo ti avvolge la testa, la pelle, l'epidermide, cioè ti stride tutto il giorno. Forse
0: io
1: per
0: spesso
1: quello...
0: lo confondo questo pezzo con Il cielo in una stanza.
1: È uguale. Forse è per questo
0: delle parole,
1: che per reazione mi dimentico il nome dell'artista. Peggy Goo, applausi a Peggy Goo. È divertente questo brano. Beh, se lei allegra come il brano, bene, ci fa piacere. Allora,
0: lei,
1: amici,
0: non è mai Goo di corda.
1: Sì, vabbè, oggi proprio Allora, amici,
0: dica.
1: Domandole del giorno
0: 348 7300 200.
1: Partiamo da una notizia che è simile a una notizia che riguardava la stessa cosa dell'anno scorso, ma non è colpa mia se le cose si ripetono e peggiorano. Spiagge sempre più care in Italia. C'è poi anche il fatto che quest'anno molti hanno rinunciato a vacanze all'estero, perché è l'Iran, è così, e il Medio Oriente è cos'ha, a Dubai sappiamo com'è andata,
0: e
1: gli Stati Uniti
0: c'è.
1: È così, e il petrolio avevano detto che costavano un botto gli aerei, e dopo invece, insomma, hanno detto
0: e le
1: senti,
0: hostess non sempre sono simpatiche,
1: ma neanche, ma non è vero, fanno il loro lavoro.
0: Beh,
1: non devono essere simpatiche per lavoro, devono essere professionali.
0: Spesso lo sono,
1: sì, alcune volte,
0: alle volte no.
1: Quindi, amici, no,
0: e
1: questo,
0: i piloti non hanno voglia di guidare.
1: No, ma se mi fai andare avanti con domandone. Allora, rispetto all'anno scorso sono aumentate la questione ombrelli, sì, ombrelloni e lettini, no? Tra il 2, il 5 e il 6% in più, ma il dato clamoroso è che rispetto al 2021, suspense per favore, sai quanto paghiamo in più un ombrellone e due lettini, per dire? Più 24%.
0: Mi verrebbe un'espressione tipicamente romanesca.
1: Sì, sì, quella lì.
0: Che ha a che vedere con le mie proprietà.
1: Sì, sai, non le mie. Rispetto a 5 anni fa, per una settimana, attualmente un ombrellone e due lettini può arrivare anche a 300 euro.
0: Per tutta la settimana?
1: Sì, beh,
0: secondo me ci sono dei posti dove ti richiedo anche per un giorno.
1: Sì, va bene, certo. Quindi, amici,
0: comunque,
1: siete tra quelli che se lo possono permettere? Come fate per farvi un bagno al mare, visto che, diciamo, le concessioni in Italia sono organizzate in modo per cui le spiagge libere ci sono, ma sono difficili da trovare. Devi fare un po', diciamo, un movimento. Devi trovarle.
0: Devi
1: arrivarci.
0: Sì, sì, sì.
1: Raccontatecelo con messaggi scritti e vocali. Questo caro a spiagge lo sentite oppure no? E cosa avete deciso di fare? Ditelo a Radio 2.

0: E siamo qua con Benson Boone, The Time of My Life, su Rai Radio 2. E noi siamo arrivati al momento in cui, cara Natascia Lusenti,
1: caro Matteo Osso,
0: arriviamo a dare le notizie. Le notizie le danno loro del GR2. Noi diamo la linea al GR2 con le notizie che arrivano da tutto il mondo. Ci ritroviamo subito dopo.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
1: Buongiorno da Gabriella Lepre. 4 luglio, gli Stati Uniti festeggiano il 250° anniversario dell'indipendenza. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più potente del pianeta e per grazia di Dio gli Stati Uniti sono la nazione di maggior successo che ha raggiunto gli obiettivi più straordinari che abbiano mai segnato la storia dell'umanità. È un onore essere il vostro presidente. Così Donald Trump aprendo il suo discorso al Monte Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza hanno avviato una rivoluzione, ha detto Trump, che continua ancora oggi. E Papa Leone, nel suo discorso di accettazione della Liberty Medal americana, ha ricordato i migranti. Stamane il pontefice è atteso proprio a Lampedusa, la nostra inviata.
5: La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo. Leone XIV a Lampedusa, sulle orme del suo predecessore Francesco. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni, la visita al cimitero di Cala Pisana per l'omaggio ai migranti morti in mare. Lì c'è la croce del piccolo Yusuf, morto in un naufragio a 6 mesi. Poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Alle 10:30 Leone XIV celebrerà messa allo stadio di Lampedusa. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio e sulla remigrazione.
6: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica.
5: Ieri, vigilia del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal in videocollegamento con Filadelfia, Papa Leone ha lanciato un forte appello. Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR2.
1: La cronaca, la Procura di Roma indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di droga dopo la sottrazione di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico. Accertamenti affidati ai carabinieri, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
7: Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata la farmacista a denunciare ai militari dell'arma il furto delle 80 ampolle di farmaco che erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Il fentanyl è un potente oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore, ma anche come droga sintetica, considerata tra le più pericolose. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza sul caso. Un monitoraggio sarà avviato nei prossimi giorni sull'attuazione del piano antifentanil. 2 ispezioni sono state disposte nel nosocomio della Magliana, una del Ministero della Salute e una della Regione Lazio. Le ASL hanno avuto mandato di effettuare controlli sulla gestione degli stupefacenti. L'ospedale israelitico si considera parte lesa nella vicenda.
3: Per il GR2, Nazario Basili.
1: La polizia di tutta Europa e l'Interpol a caccia dell'autrice ucraina dell'attentato dinamitardo a un oligarca di Kiev nel Principato di Monaco. Ascoltiamo la corrispondente.
8: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata, fondamentale per l'inchiesta, l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto, nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano rientrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo, dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte, nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
1: Il lavoro e le sfide delle nuove tecnologie al centro del 19° congresso nazionale della UIL che chiude oggi. La nostra inviata ha intervistato il segretario generale Pierpaolo Bombardieri.
9: Il congresso che ha posto alcuni temi, come guardare il futuro, soprattutto rispetto all'intelligenza artificiale, come confrontarsi con il governo e come affrontare alcuni temi sui quali c'è una ritrovata unità con CGL-C.
10: Il lavoratore chiede più soldi in busta paga.
9: Sì, ha ragione. Proviamo anche a chiedere, a rivendicare misure che riescono ad abbassare il costo del lavoro e a spostare dal lordo al netto un po' di quei soldi che stanno in busta paga. L'intervento sul cuneo fiscale, la richiesta di detassare gli aumenti contrattuali.
10: Intelligenza artificiale, avete parlato di meno lavoro e più retribuzione per i lavoratori.
9: Siamo profondamente convinti che le grandi rivoluzioni tecnologiche vadano gestite. Pensiamo che bisogna ridurre l'orario di lavoro a parità di trattamento economico.
10: Con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR2.
1: Saldi si parte in tutta Italia tranne in Trentino Alto Adige. Ogni famiglia spenderà in media 201 euro, circa 91 euro a testa. E ora lo sport, mondiali di calcio, le ultime partite dei 16esimi di finale. L'Argentina la meglio su Capoverde. Ai supplementari ancora segno Messi, avanti anche Egitto e Colombia. Tennis a Wimbledon, Sinner vince e approda al quarto turno. Oggi in campo Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini. Infine l'atletica, Francesco Pernici fa 1:43.6 negli 800 metri, registra uno storico record italiano, battuto il primato di Fiasconaro del 1973. La linea torna a Radio 2, prossima edizione alle 7:30.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
0: 348 7300 200, tutti al mare, ma come, con che soldi, dove andiamo, dove poggiamo le nostre terga bianche nel tentativo di arrostirle? Raccontatelo con messaggi scritti oppure vocali a noi di Rai Radio 2.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Paradiso, agitare Coca-Cola su Rai Radio 2 alle 6:40 minuti. Beh, anche la relazione di cui sta parlando mi pare che non stia andando benissimo. Allora, amici, domandone del giorno. Spiagge sempre più care in Italia, questi sono dati, insomma, di chi si occupa queste cose qua. Più 2,5 fino a però più 6% a seconda delle zone d'Italia rispetto allo scorso anno, più 24% rispetto,
1: quello è un dato
0: incredibile, 5 anni fa. Per fortuna che dovevamo uscirne migliori dal Covid.
1: Quindi una media di 5 punti l'anno.
0: Sì, sì. Cioè, praticamente costa tutto molto di più rispetto a prima del Covid, che poi c'è stato il Covid, guerra, l'invasione dell'Ucraina, e ci pagano di meno, perché cioè alla fine inflazione, diciamo, gli stipendi al netto, diciamo, del, cioè, rimasti uguale, hanno comunque perso il valore, perché
1: vale,
0: appunto, costa tutto
1: denaro
0: di più. Va bene, allora,
1: ma quanta fortuna, tutta in un unico paese.
0: Esatto, ma è mica solo l'Italia, però sì, noi partendo, diciamo, da stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, ce la passiamo ancora peggio di altri paesi.
1: Però vi sono delle soluzioni,
0: sì, ci
1: almeno
0: sono,
1: per il problema lettini barra
0: sì,
1: sdraio.
0: Sì, esatto, vi stiamo chiedendo questo, così magari voi date anche qualche consiglio a qualcun altro più sprovveduto di voi.
1: Esatto, come fa Luca da Bologna, che dice: buongiorno, ci chiamo Ovunquini, per, insomma, sulla,
0: certo,
1: sulla memoria dell'ovunque sei, mondial, perché sappiamo.
0: Certo.
1: Ho il marito sardo, quando andiamo in Sardegna andiamo solo in spiagge libere e deserte, la soluzione è sposarsi un sardo o un pugliese.
0: Beh, infatti ho sposato un pugliese, devo dire che da questo
1: oppure
0: punto di
1: un
0: vista
1: valdostano, e a quel punto vai in montagna.
0: Bravo, qualcuno scrive: raga, andate in montagna, si sta più freschi.
1: Vero.
0: E poi c'è questo messaggio che mi fa molto ridere: l'anno scorso ho comprato due bellissime sdraio con le ruote e con mio marito andiamo dove vogliamo, naturalmente spiaggia libera. Sì, no,
1: ho
0: dicevo
1: solo una domanda.
0: Sì.
1: Le sdraio possono andare in autostrada?
0: Non credo, Matteo.
1: No.
2: Piero da Padova. Caro spiaggia in Italia, io con la mia sposa dal 19 luglio andiamo in Grecia.
0: Beh, guarda, grazie per la domanda, perché stavo per dire questo. La questione delle spiagge libere, adesso io non è che voglio star qua ad approfondire, però sapete che se ne parla da un po', perché c'è una direttiva europea che impone di rifare un po' l'organizzazione, sì, delle concessioni. La Grecia, per esempio, che è un paese simile a noi, nel senso, certo, hanno molto più mare perché hanno le isole, però comunque anche come cultura hanno loro preso delle decisioni molto diverse. Ci sono delle bellissime spiagge libere e sono garantite. Proprio l'altro giorno leggevo un pezzo su alcune cose in più che hanno fatto, e invece in Italia, insomma, ormai c'è questa, non so se dire cultura, però sicuramente business,
1: abitudine.
0: Sì, esatto, business
1: anche
0: più
1: da chi lo
0: abitudine
1: subisce.
0: Esatto, e quindi voi dite Puglia, io la frequento per motivi familiari, mi hanno raccontato i miei familiari acquisiti che adesso, dove vedo molti lidi, dice qua c'era il prato, come cantava Celentano, qua noi andavamo in spiaggia liberamente, invece adesso devi pagare, devi andare più in giù, devi andare più in su. Quindi, insomma, l'Italia rispetto alla Grecia ha fatto una scelta completamente diversa, e quindi poi c'è chi va in Grecia. Sentiamo qualche altro messaggio?
1: E allora dice chi, una mia conterranea, che dice: io abito in una zona del Friuli dove ho il lago a un chilometro. Sarà è il lago dei tre comuni, da quelle, dalle parti di Alesso, faccelo sapere. Il fiume è poco più lontano, di solito i laghi e i fiumi si intoccano alle,
0: sì,
1: volte, e se voglio la spiaggia libera un'oretta di macchina, quindi dall'aumento degli ombrelloni me ne sbatto. E poi ci dice: mandi mularie.
0: Ecco, che vuol dire ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Allora, la Grecia si muove per proteggere i suoi territori. Sono arrivate a 251 le spiagge dalle quali sono stati tolti lettini, ombrelloni e ogni forma di stabilimento economico. L'obiettivo del ministero è tutelare la biodiversità e gli spazi incontaminati per riportare le coste, perché poi c'è anche quella questione lì,
1: certo,
0: alla loro forma originale, selvaggia e libera. Questo è un pezzo di Fanpage di un paio di mesi fa, ma ne ho letto anche recentemente, insomma, che la Grecia ha fatto un grande lavoro da questo punto di vista. Continuate a rispondere al nostro domandone. Spiagge sempre più care, come fate? Ditelo a Radio 2.
3: Good morning Radio 2. Weekend. Oh.

0: Sono le 6:47 minuti che scattano in questo istante. Abbiamo sentito insieme I'm in love with you, the 1975. E
1: anno d'oro.
0: Perfetto, perfetto. Ah, certo, per quello dico perfetto, perché l'anno in cui è nato e poi lui non fa altro che parlare di amore, perfetto per introdurre la voce di Matteo.
1: E proprio lì andiamo a finire,
0: ah, veramente?
1: Senti, con un bel mai più senza.
0: Il dio della radiofonia ci vuol bene. Applausi al dio della radiofonia
1: miei.
0: Che ci protegge.
1: Tu mi insegni, Natascia Lusenzi, che trovare marito non è sempre affar semplice.
0: Ah no, c'è impiegato.
1: Ci vuole del tempo.
0: 50 anni. Sì,
1: ecco, ci vuole del tempo, ci vuole della pazienza, ci vuole della... E allora io ho la soluzione.
0: Aiuto.
1: Chi, se non avete tempo, spero che abbiate soldi.
0: Sì, vabbè, quello sì, di solito aiuta.
1: Se non avete pazienza, non importa. Perché è arrivato il robot umanoide con pelle sintetica morbida su tutto il corpo.
0: Una pelle pazzesca!
1: Una pelle pazzesca con addirittura le impronte digitali e i pori dilatati.
0: Aiuto! E cosa fa il marito?
1: Esiste, è lì.
0: Ah, ok.
1: È stato presentato questa linea di robot umanoidi.
0: Sì.
1: Ci sono già 13.300
0: richieste
1: di acquisto.
0: Pensa come stiamo messi.
1: E con anche una sfilata di moda, non camminavano benissimo, devo dire. È una prova di ballo. Sarà che il ballerino era bravo e l'ha sollevata di peso, fatto sta che sul ballo è andata meglio che sulla camminata.
0: Ah.
1: Comunque, se voi volete, potete prendere il modello di punta, che è disponibile nella variante NYX maschile, 1,83 m di altezza e 42 kg di peso.
0: È magrolino.
1: Penso che non abbia le budella,
0: no, certo,
1: quindi pesa meno.
0: Certo.
1: Oppure una, che è il modello femminile, 1,68 m per 35 kg di peso. Tutto questo,
0: per la modica,
1: ovviamente, voi potete decidere tutte le caratteristiche.
0: Certo.
1: No, lo voglio così.
0: Certo, con la voce di Matteo Osso, con i capelli di Natascia Lusenti, certo,
1: tutte queste cose.
0: Con la pazienza di Enrico Magli, certo. E costa?
1: E la simpatia di Adriano Totaro.
0: Certo, grazie Adriano Totaro, che questa mattina ci dà una mano ad andare in onda.
1: E lui, infatti, è uno dei 13.300 che ha ordinato, perché costa solo $25.000.
0: Certo, sì.
1: Ma se non avete $25.000, ma arrivate al massimo $17.000.
0: Sì, beh, sempre tanti sono.
1: Però, insomma, se non arrivate a 25, ma fino a 17.000,
0: sì,
1: potete prendere il mezzo busto.
0: Ah, il mezzo busto è utilissimo. Certo,
1: utilissimo.
0: Certo.
1: Lo piazzi a tavola, ti fa uno figurone.
0: Sì, certo.
1: Non consuma o mangia neanche.
0: No, certo.
1: Però può pasticciare con
0: la pietanze. Pelle pazzesca, ricordiamolo.
1: Pelle pazzesca, e potete dire, è roba mia.
0: Amici, ci sono anche queste cose qua in giro e sempre più ce ne saranno. Grazie per questo aggiornamento. 6:49:49 va la precisione.
1: 49,
0: su,
1: ancora
0: su
1: 49.
0: Radio 2. No,
1: no,
0: secondi vanno avanti.
1: 49,
0: minuti
1: 49.
0: Sono ancora 49, 49. Sì. Sì, adesso stanno diventando 50.

0: Teenagers, Lost Boys su Rai Radio 2. Amici, continuano ad arrivare copiosi i vostri messaggi, copiosi. Perché questa qui è una roba, diciamo, che ci tocca.
1: Beh,
0: nella cosa,
1: insomma,
0: che abbiamo cara d'estate.
1: Cerco,
0: se c'è
1: l'estate,
0: una roba
1: tutto
0: bella.
1: L'anno, all'improvviso, eccola qua, bram.
0: Esatto, paga il 300 doppio,
1: euro.
0: Il triplo, il quinto. Scusi, ma l'anno scorso non importa ancora di più.
1: Quest'anno e quest'anno. Allora, intanto ho una risposta tutta in friulano che vi risparmio, non la leggo.
0: No,
1: la
0: beh,
1: leggo.
0: Certo, magari ce la traduci.
1: Sì, no, dice perché ho azzeccato.
0: Ah, non è il lago.
1: Sì. La nostra amica friulana del lago è a Bordano, un posto meraviglioso dove c'è la casa delle farfalle. Potrebbe essere uno spin-off del Dove Vado. Se siete dalla parte del Friuli, andate a cercare a Bordano la casa delle farfalle, un posto molto bello. E poi invece c'è chi ci scrive come Sergio da Formia, chiude dicendo vabbè, rimaniamo a casa.
0: Sì, sì, ma leggi che interessante.
1: Però c'è tutto uno spiegone perché
0: sì,
1: rimaniamo
0: spiegone,
1: a casa sopra.
0: Esatto.
1: E salve, pelli dal sole ombreggiate. Facciamo due conti, famiglia 4 persone, vuole andare al mare che dista 45 km da casa, monta in macchina e fa carburante, 30 euro.
0: E vai.
1: E poi fai che non ti fermi a far colazione e per 4 fanno circa 20 euro.
0: E via.
1: E poi siamo già a 50.
0: Sì.
1: E poi arrivi alla gognata spiaggia e devi parcheggiare per 8 ore, sono altre 16 euro.
0: Bram.
1: 66. Ombrellone e sdraio per la famiglia sono 60 euro. 66, 126.
0: E ci hanno anche trattato bene.
1: Esatto, ci hanno anche trattato bene. E ora di pranzo si vuole usare il ristorantino, 80 euro per 4 persone.
0: E ciao.
1: 126 più 80, non sono più capace. 206.
0: E infatti lui dice, sommando il tutto, un giorno al mare è venuto circa 200 euro. Ah, l'ha fatto! Ci racconta tipo una cosa,
1: esatto,
0: divertente,
1: una
0: che
1: cronaca.
0: Non farò mai più. Sì. Circa un settimo dello stipendio mensile. Vabbè, rimaniamo a casa. Grazie Sergio. Sergio ci ha proprio, diciamo, fatto il
1: la radiografia della situa
0: sì.
1: Per tantissime persone.
0: Sì, non è che puoi spendere così
1: ma
0: tanto.
1: Ma se no, Sergio, non puoi lasciare i bambini a casa.
0: Beh.
1: Li butti lì dei crocchini sul pavimento.
0: Certo. A proposito di parcheggio, che Sergio ha pagato dei crocchini, 16 euro, Irene da Treviso dice che loro sono per strada, stanno appunto andando a Cavallino Treporti Venezia.
1: Che ricordi.
0: Prima giornata di mare di quest'anno, beh, che sia una buona giornata di mare. Il massimo che siamo disposti a pagare è il parcheggio, appunto, probabilmente 8 euro.
2: Sono Anna, io da sempre vengo in Liguria, anzi nella mia cittadina di origine, e sono sempre andata nelle spiagge libere, anzi il comune adesso le mantiene bene e ce ne sono tantissime di quelle a pagamento, ma io sempre spiaggia solo libera.
0: Ma sì, è un altro modo, diciamo, di vivere il mare. E poi veramente,
1: e poi quando non si può, non si può. L'unica cosa è che non sempre sono segnalate. Cioè non è da dire c'è un cartello spiaggia libera,
0: dico,
1: in quella direzione.
0: Per quello ti dico,
1: uno...
0: o sai dove devi andare oppure tu andando così bam, sbatti contro uno stabilimento balneare. Allora, Maria Grazia, essendo in giro con Milli, ma senza occhiali, Milli credo che sia una cagnolina, rispondo ora al vostro...
1: O Milli Carlucci, in quel caso, rallegramenti vivissimi. Farò due passi di danza.
0: Al mare, vado alla libera e vi confermo il rincaro. Eccola qua, attenzione. Allora, caffè da 1,20 a 1,30, ecco. Acqua idem, rincaro. Bibite gelati inavvicinabili, fortunatamente non mi piacciono. Lettino giornaliero, passato da 5 a 7 euro. Io mi sono concessa almeno 10 lettini a 60 anziché a 70 e ne centellinerò l'uso. Beh, per dire, vedi, poi è così. Uno ci va di meno.
1: Diciamo che se hai in tasca 20 euro è difficile cavarne fuori 21.
0: No, esatto. Grande Matteo, il filosofo. E abbiamo un filosofo grandissimo, grandissimo.
2: Matteo, sei un genio.
0: Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.

0: pezzone totale. Voglio vederti danzare. Per me Le Cavigliere del Katakali è uno dei versi più belli. Ti porta lontano. Mi ricordo quando sentivo questo brano nei posti più magari orrendi, in sito. Le Cavigliere del Katakali, tu via. Era come se partivi per un viaggio
1: tu
0: lontano.
1: Sulla tangenziale nord.
0: Esatto, esatto. Anche peggio. Anche Franco peggio. Battiato Franco ci porta Battiato. Dritto, dritto. Siamo lì, no?
1: Siamo all'Onda Verde. Verde. Certo, Onda Verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna, dove si segnalano 2 km di coda per un incidente in terza corsia. Rimaniamo in autosole tra Modena Nord e Bologna Borgo Panigale verso il capoluogo emiliano, code a tratti per il traffico intenso. Continuiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, attenzione alla guida per una perdita di carico. Sul tratto Campano della 1 invece tra Caserta Nord e Capua verso Roma si registrano rallentamenti con un incidente che ha coinvolto un pullman in uscita a Capua. Sempre in Campania sul raccordo per Benevento nei pressi di Benevento Centro in direzione della 16 il traffico è rallentato a causa di lavori e infine chiudiamo in Sicilia sulla tangenziale di Catania si registrano rallentamenti all'altezza di Catania Sud in direzione Simeto. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: Good morning, Radio 2. Weekend. Con gli occhi chiusi.

0: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti su Rai Radio 2. Adoriamo Maria Antonietta e Colombre e adoriamo anche il pianeta Terra, e abbiamo a questo scopo trovato, anche raschiando il fondo del barile, un budget per un'inviata speciale che viaggia con la mente.
1: Sì, come te l'ho detto, le cavigliere del Catacali, a me basta, esatto, mi basta poco, mi piazzo lì, non devo neanche chiudere gli occhi, viaggio. Se poi incontro delle notizie come questa qui, ancora di più. Dunque, l'ho presa da internazionale di questa settimana e riguarda la risata, eccola qua, la risata degli esseri umani e le parentele con i nostri parenti stretti, quindi le grandi scimmie. Il titolo nella rubrichetta sulla biologia è Risate in famiglia. Dunque, c'è uno studio che è stato pubblicato su Communication Biology che ha analizzato 140 registrazioni di risate di cuccioli umani tra i 6 mesi e i 7 anni e quelle di oranghi, bonobo, gorilla e scimpanzé. Diciamo risate che hanno emesso durante il gioco provocate dal solletico. In tutti i primati i suoni sono risultati separati da intervalli regolari, quindi uno schema ritmico che potremmo, ed è quello che abbiamo in comune, è proprio questo il risultato dello studio, no? È stato scoperto che la risata degli esseri umani, quella delle grandi scimmie, ha una caratteristica in comune, il ritmo. Questo schema ritmico che ci accomuna potrebbe essere stato ereditato da un antenato appunto in comune circa 15 milioni di anni fa.
0: Sì, mi viene da ridere.
1: E rappresentare una delle basi evolutive delle nostre capacità vocali. Quindi diciamo che se oggi siamo qua a guadagnarci da vivere parlando in radio con una capacità vocale, è anche grazie a questo.
0: Magari non eccelsa, ma però
1: comunque
0: ce l'abbiamo.
1: È anche grazie a questo.
2: Matteo e Natascia, siete meravigliosi.
1: A questo schema, diciamo, evolutivo che risale a 15 milioni di anni fa e che poi ha portato alle risate in famiglia, appunto, come scrive Internazionale.
0: Vai,
1: bello,
0: avanti,
1: no?
0: Tu che mi viene da ridere.
1: Esattamente così, su Radio 2.
3: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Shepherd Geronimo su Rai Radio 2. Continua ad arrivare messaggi. Oggi abbiamo toccato un nervo scoperto, perché il tema delle spiagge, degli aumenti che negli ultimi 5 anni sono arrivati al 24% dei costi dei lettini giornalieri e del, insomma, dell'occupazione di uno spazio che per definizione è dello Stato, quindi di tutti, no?
1: Sì, dovrebbe essere,
0: dovrebbe
1: tutto,
0: essere
1: sì,
0: di tutti,
1: sì, sì.
0: Ci mette un po' alle corde. Sentiamo anche le vostre voci, che succede dalle vostre parti?
2: Beppe da Borgaretto. Un'alternativa potrebbe essere quella che da diversi anni facciamo io e la moglie. Ci sono delle spiagge libere e attrezzate, pertanto in una parte di spiaggia puoi affittare l'ombrellone e quant'altro, in un altro posto della stessa spiaggia puoi piazzare liberamente il tuo ombrellone e il tuo asciugamanino, con i servizi che può offrire uno stabilimento balneare, per cui bar, toilette, docce calde, fredde.
1: Certo, quella lì è una soluzione. Anna da Camogli ci racconta,
0: esatto,
1: la Liguria, ci racconta che a Camogli fanno finta di fare spiaggia libera attrezzata. In realtà affittano lettini e ombrelloni e all'alba li mettono già dove non potrebbero, per agevolare chi paga. La spiaggia libera non è più libera neanche per un asciugamano. Ovviamente non c'è nessun controllo e questo succede mica solo a Camogli. Poi invece Maria Teresa ci dice della Calabria, dove ci sono infinite distese di bellissime spiagge libere. Prendo il mio ombrellone e la mia seggiolina e me ne vado in spiaggia a godermi il mare e il sole.
0: Sì,
1: per noi non è comodissima la Calabria.
0: Per lei ha comprato una casetta, dice, negli anni 80.
1: Sì, brava.
0: Grazie,
1: brava,
0: per avercela offerta.
1: E vabbè, cosa c'entra?
0: Il mese di ottobre.
1: Dove pensi di andare? Ottobre sarà qual chiodo. Dunque, Anna ci dice una cosa clamorosa.
0: Ah.
1: Attenzione, grazie per esserci. E dice una cosa che riguarda Trieste.
0: Dice una cosa che riguarda, sì, loro vanno, chi è della zona, insomma, conosce Trieste, c'è il marciapiede, mette tra virgolette, libero a Barcola. Gli abitué cominciano ad aprile e finiscono ad ottobre, perché è una banchina che sta sul mare. Trieste, cioè, diciamo, va giù la montagna,
1: sì,
0: praticamente a picco sul mare, c'è questa banchina di cemento in cui la gente prende il sole e ti puoi tuffare, puoi fare il bagno.
1: Certo, ed è anche molto bello.
0: Andiamo tutti a Barcola, ciò.
1: Andiamo, però solo se col tavolo Radio 2.

0: Creedence Clearwater Revival, che meravigliosa canzone Have You Ever Seen the Rain? E prima abbiamo ascoltato Geolier con Un'ora. E noi siamo arrivati al punto, cara Natascia Lodenti, in cui io mi devo indossare la divisa ufficiale.
1: Ah, già, è vero, è il momento della Coppa Volpe, perché sono le 7:15, 7:17, ma insomma, sì.
0: E niente, troppo tardi?
1: No, no, è questo qui il momento.
0: Andiamo di 24
1: il sabato alle 7:15 e dintorni, tu
0: a Pioppi. A Pioppo una Coppa Volpe. E rimaniamo in tema di soldi.
1: Bene.
0: Perché oggi di soldi si parla, cari miei amici. Ci sono tanti modi per fare i soldi.
1: Sì.
0: Non tutti vanno a buon fine.
1: No.
0: Se avete intenzione, per esempio, di fare una rapina in una banca, il consiglio che io vi do è quello di tenervele per voi questa intenzione.
1: Sì, direi
0: perché
1: di sì.
0: Se lo pubblicate su TikTok,
1: ma cosa stai dicendo?
0: L'idea che avete state per farlo, c'è il rischio che poi magari si sappia in giro e qualcuno venga lì.
1: Ma non ci credo.
0: E invece credici, perché siamo ad Ancona. E questo simpatico Boica, è il nome, diciamo, sì, il nickname, aveva avvisato tutti i suoi 98 follower. Non saranno troppi, mi domando, 98, due di troppo di sicuro, perché poi sono arrivati lì a prenderlo, che qualcosa di importante stava per accadere poche ore prima di entrare nella filiale di una banca,
1: sì,
0: una delle più importanti in Italia, in centro ad Ancona. Il suo messaggio lasciava pochi dubbi. Aperte virgolette, sì. Un messaggio per tutti quelli di Ancona: chiunque sia interessato a fare molti molti soldi, fatevi trovare il giorno 2 vicino alla banca XY, pioveranno soldi per tutti.
1: Ma vabbè,
0: se non che lui era anche un po' impaziente, per cui anziché andarci il 2 ci è andato il 30 di giugno e è andato lì con un coltello.
1: Ma sembra un film scritto ma lì con un coltello.
0: È andato lì con un coltello, ha minacciato.
1: Ma poverino, ma
0: ha minacciato.
1: Non
0: sta, adesso ce ne assicureremo. Boh.
1: Fa degli scherzi.
0: È andato lì con un coltello, ha minacciato la cassiera,
1: sì,
0: e ha riuscito a farsi dare
1: 200 euro?
0: 6.000 euro.
1: Ah, vabbè, che comunque per tutto sto casino, già, quanto
0: molti,
1: ti durano?
0: Molti, molti, molti, molti soldi, pioveranno soldi, a voglia piovere neanche una bacinella. E non solo, lui aveva pubblicato un secondo video prima di andare,
1: bene,
0: a fare questa cosa, in cui diceva: la vera guerra contro lo Stato e le istituzioni deve avere inizio.
1: Ah, d'accordo,
0: quindi
1: capito. Sì, povero,
0: questo
1: sì,
0: tipo di,
1: sì,
0: atteggiamento. Così, fatto sta che con questi 6.000 euro prende in ostaggio un impiegato nel tentativo di guadagnarsi,
1: aia,
0: la fuga, i carabinieri
1: questo
0: lo fermano.
1: Questo è grave. Sì, no, ma che questo poi è grave a processo, insomma.
0: Sai perché l'hanno fermato? Come,
1: no,
0: l'hanno riconosciuto?
1: No.
0: Perché indossava il completo arancione, che era lo stesso del video pubblicato su TikTok.
1: Vabbè, no, ci sono dei problemi, povero. Sì, mi sento di dire che non tutte,
0: allora,
1: le rotelle.
0: Allora, abbiamo imparato una cosa.
1: Sì.
0: Se dobbiamo fare una rapina in banca, non diciamolo sui social,
1: no,
0: media.
1: Non facciamola,
0: e soprattutto cambiatevi.
1: Sì, esatto.
0: Prima della rapina, abito nuovo.
1: Ma non fate rapine, che
0: ma
1: poi dopo finisce.
0: Rapine.
1: Ma finisce sempre male.
0: Malissimo.
1: Sempre male. Radio 2, molto meglio!

0: Corrado, Santa Marea su Rai Radio 2.
1: Non mi ero neanche reso conto che era partito.
0: Lo aspettavo. Ormai lo vedo da come muove la testa che sta per lanciarsi. E poi non la smette più di ridere, fa troppo simpatia.
1: Meno male che mi sono simpatico. Pensa se mi stavo sulle barre.
0: Veramente. Senti, fa una cosa utile. Leggi un messaggio scritto.
1: Allora, leggo un messaggio scritto.
0: Stiamo parlando di quanto costano gli stabilimenti balneari in Italia, delle spiagge attrezzate che sono ormai soffocano le poche spiagge libere rimaste qua e là.
1: Vi è un messaggio vituperante. I suoceri di mia cognata ci avevano messo a disposizione la casa nel golfo di Orosei, ma andremo sul Gargano perché mia moglie non vuole disturbare. Io divorzierei.
0: Ma poverina, ma che avrà le sue ragioni.
1: È pazzesco forse non sono facilissime le persone
0: forse
1: a sapere.
0: Sì.
1: Sono un po'
0: chi lo sa.
1: Dopo anni che puntavamo sulla montagna, dopo la Slovenia, dopo Creta, abbiamo cambiato idea. A livello di costi spenderemo di più, quantomeno per mangiare, però si mangia bene. Spostamenti sul posto in bici. Non abbiamo capito al mare se ci andate. Quanto ci vi ferma, cioè
0: sì, non ho capito.
1: Lettini, cioè
0: però
1: non è chiara questa
0: cosa. È capito che evidentemente stare con i suoceri della cognata è una cosa.
1: Dai, suoceri della cognata, forse
0: sì, presso, e chi lo sa, ma ci sta tutto. Amici, sono le 7:24. Se avete qualcosa da dire sulle spiagge che costano tantissimo, intese come ombrelloni e lettini, poi il gelato, l'acqua, se ti vuoi mangiare un'insalata, insomma, sembra che stai lì. A me l'anno scorso in viaggio di nozze sono andata a Ventotene e mi sentivo sotto
1: derubata.
0: Attacco. No, e ti senti proprio che ti dico ok, sei arrivata, sei sbarcata, ok, adesso ti sistemiamo noi. Bello, il posto, bello.
1: Bellissimo.
0: Costosissimo.
1: Però i diamanti costano anche a 20.
0: No, esatto. Sì. Diteci le vostre esperienze se volete, Radio 2.

0: People, LP. Allora, piccoli aggiornamenti sportivi che ci piacciono. Yannick Sinner, che è andato avanti a Wimbledon, ha chiesto dopo l'ultima vittoria il sostegno del pubblico, perché ribadiamo che Yannick Sinner ha detto
1: non siamo roba.
0: Esatto, quindi ha avuto bisogno in particolare di essere, insomma, sostenuto, applaudito, voluto bene dal pubblico. E poi, amici, è finita, lo sapete probabilmente, però insomma è finita l'avventura di Capoverde. Che peccato, ci dispiace tantissimo, e sono stati sconfitti dall'Argentina, però bravi, bravi, bravissimi, non li dimenticheremo. Stiamo parlando di mondiali di calcio che stasera cominciano con gli ottavi di finale. Quindi,
1: chi
0: insomma,
1: gioca stasera?
0: Stasera
2: Marocco contro
0: Marocco contro Canada.
1: Contro Canada.
0: Quante ne sai? Osso.
1: Ti devo fare una confessione, Natascia Lutenti.
0: Sì, Marocco contro Canada alle 19.
1: Vi è stato un piccolo concistoro mattutino tra me e Totaro.
0: Ah, d'accordo.
1: Il quale, non facendo un calciatore in due, ci siamo confrontati su internet andando a cercare se c'erano delle partite da vedere.
0: Che
1: durante
0: carino.
1: La diretta.
0: Sì, in questo gruppo siamo al netto della
1: curatrice, abbiamo scoperto che giocava il Canada con il
0: al netto della nostra curatrice Roberta Galimberti, sono tre uomini e una donna. E chi è appassionata di calcio? Io, vabbè, ma io ci ho avuto il nonno ai mondiali del Brasile, voi no.
1: E chi è appassionato di notizie? GR2.

0: la nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
1: Cosa avete deciso di imparare oggi?
0: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
2: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
1: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
3: Ogni stagione è piena di sorprese.
0: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono le 7:30.
5: Rai GR2.
6: Maxi, furto di fentanyl, indaga la procura di Roma, riunione urgente a Palazzo Chigi, droga potente che crea subito dipendenza, al GR il presidente della società di tossicologia. 250esimo Independence Day, storico discorso di Trump al Monte Rushmore. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, messaggio agli Stati Uniti di Papa Leone, il pontefice a Lampedusa benedice i bambini migranti. Saldi al via in tutta Italia, 201 euro la spesa a famiglia. La Rai che vedrai. Stefano De Martino racconta il suo Sanremo 2027. A Tor Vergata è il giorno di Ultimo e dei suoi 250.000 fan. E per lo sport, mondiali di calcio con Argentina, Egitto e Colombia qualificate agli ottavi, a Wimbledon è sempre Sinner e per l'atletica impresa di Francesco Pernici negli 800 metri. Buongiorno da Simona Giacinti. I carabinieri indagano sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Il governo segue la vicenda.
7: Fino a 20.000 dosi di fentanyl si potrebbero immettere sul mercato della droga grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticato. Il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
8: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
7: Da Palazzo Chigi filtra preoccupazione. Nella riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. Elena Baiocco, GR2.
6: E il fentanyl crea dipendenza a partire da piccolissime dosi. Ne abbiamo parlato con il professor Guido Mannaglioni, presidente Società Italiana di Tossicologia, al microfono di Federico Mello.
9: È una molecola che è presente nel mercato delle droghe da strada. Essendo molto potente, è molto pericolosa, soprattutto per i soggetti cosiddetti naive.
10: Cosa vuol dire?
9: Se io, che non ho mai fatto uso di oppioidi, utilizzo il fentanyl, magari comprato sul mercato nero, magari vendutomi in un dosaggio ignoto anche allo stesso spacciatore, rischio di fare un overdose.
6: 4 luglio gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, discorso di Donald Trump al Monte Rushmore con i volti scolpiti di 4 presidenti che simboleggiano i momenti chiave della storia del paese.
11: America is the oldest republic on earth.
12: La più antica repubblica della terra, il popolo più libero del pianeta, il paese di maggior successo mai esistito. Trump definisce così gli Stati Uniti a poche ore dal 4 luglio in cui si celebrano i 250 anni dell'indipendenza. Dal Monte Rushmore in South Dakota, con alle spalle i volti dei 4 presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt, l'inquilino della Casa Bianca dedica il suo discorso all'identità della nazione. L'amore della libertà prima di tutto. Identità oggi però sotto attacco, avverte Trump. Assistiamo, spiega infatti, a un ritorno del comunismo, la più grave minaccia per il paese. Da una parte ci sono i patrioti, dice Trump, dall'altra il partito comunista fatto di immigrati irregolari, criminali e tutti quelli che non vogliono lavorare. E se i sondaggi danno per sfavorito il partito repubblicano del presidente, lui rilancia: oggi siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione anche all'Iran, afferma, e siamo economicamente più in salute che mai. È solo l'inizio, conclude, dell'epoca d'oro dell'America. Washington, Marco Valerio Loprete, GR2.
6: E Papa Leone ha ric- ricevuto la Liberty Medal nel discorso per l'accettazione del riconoscimento statunitense ai promotori illustri della libertà, manda un messaggio agli Stati Uniti anche in vista del suo viaggio di oggi a Lampedusa. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Alla porta d'Europa il pontefice benedirà due bambini. Maria, nata sull'isola nel 2021, Leonardo, 11 anni, approdato a Lampedusa nel 2016 fra le braccia della mamma morta durante il viaggio. Ascoltiamo la mamma adottiva, Maria Elena Poderati, intervistata da Valeria Volatile.
10: Leo è molto emozionato e siamo emozionati tutti. Come dice lui, incontrerò la persona più importante. Una parola detta da lui arriva a tante persone. È giusto raccontare chi sta veramente su quelle barche. E su quelle barche ci sta Leo. E nella pancia della sua mamma ci stava Maria. È importante scuotere le coscienze su questo tema perché sono passati più di 13 anni dall'incontro di Papa Francesco. Non è cambiato nulla.
6: 140 miliardi per Kiev, li ha stanziati il Consiglio Atlantico in due tranche da 70 per la difesa e in vista del vertice NATO di Ankara di martedì, Giorgia Meloni ha sentito al telefono il presidente turco Erdogan, rinnovato l'impegno per la difesa comune, la premier ha sentito anche il comandante della missione UNIFIL in Libano a Bagnara, ringraziando i militari italiani. Parallelamente il confronto tra i partiti prosegue su vigilanza RAI e legge elettorale.
13: È una cosa per vincere? No, vogliamo imitare il pareggio.
14: Per Ignazio La Russa la sinistra è in mala fede, ha governato, ricorda il presidente del Senato, anche se sconfitta alle urne. La legge elettorale non serve a noi ma alla nazione, fa eco Arianna Meloni in un'intervista al Corriere, ribadendo il sì alle preferenze, osteggiate però da Forza Italia e Lega, il cui leader Matteo Salvini rivendica i dati sulla puntualità dei treni, rispondendo alla campagna del Partito Democratico sui trasporti. Andrea Casu.
15: Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026.
14: Quanto alla legge elettorale, nessun dialogo possibile, faremo muro, assicura Elie Schlein. Stessa indisponibilità sulla RAI, la destra ha occupato l'azienda, spiega la segretaria a Repubblica. Strategia condivisa con il 5 Stelle Giuseppe Conte e con Angelo Bonelli e Nicola Fratoiani di AVS, i quattro leader mercoledì saranno insieme a Napoli per aprire il cantiere del programma comune. Lucio Bondi, GR2.
6: Saldi al Via, un appuntamento atteso nonostante le svendite personalizzate e offerte online.
16: Parte ufficialmente la lunga estate degli sconti. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, pari cioè a 91 euro pro capite. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi e 2 di euro. Sulla stessa linea anche Fismo Confesercenti. La presidente Francesca Recine.
17: Possiamo dire che i saldi conservano appeal. In effetti il 68% degli italiani attende l'evento e tra questi chi ha progettato di spendere ha calcolato in media un budget da 209 euro, dedicato tutto a calzature e abbigliamento di stagione, quindi quelli estivi.
16: Tra i commercianti c'è chi li attende con ottimismo, chi invece nutre qualche dubbio.
18: Secondo me i saldi di fine stagione a luglio sono un pochino troppo presto.
19: Da anni fa si facevano a settembre, perché di luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
16: E da un sondaggio Ipsos emerge una curiosità. Per i saldi gli uomini spendono quasi 30 euro in più rispetto alle donne. Lorenzo Opice, GR2.
6: Palio di Siena, la contrada dell'Aquila, vince dopo 34 anni per il fantino Giovanni Asteni, detto Tittia, sul cavallo Diodoro. Si tratta del 12esimo palio vinto su 42 corsi. Sentiamolo al microfono di Iori Guerranti.
20: Questo è un palio che ho sentito tantissimo dentro, forse il palio più importante della mia carriera.
6: Nuovi palinsesti Rai, sorpresa a Salda Vinci con due serate su Rai 1, Roberto Benigni con uno speciale su San Francesco, attesa per il Sanremo firmato da Stefano De Martino e già si pensa al bis, ascoltiamo il conduttore.
21: A mia insaputa, anche perché sono sempre in tempo a revocarlo il contratto, quindi se va male il primo ti assicuro che il secondo non vedrà la luce. Però intanto facciamo questo. Con un pizzico di incoscienza che secondo me fa sempre bene, perché questo lavoro si fa seriamente ma senza prendersi sul serio in ogni caso. Quindi con molta, diciamo, dedizione al lavoro, ma con quel pizzico di incoscienza, tanto voglio dire, non operiamo nessuno. Quindi questo al momento è l'approccio. Poi sicuramente quando si avvicinerà il giorno la tensione si farà sentire.
6: Dopo il sì, la festa di nozze di Taylor Swift e Travis Kelce.
1: Un palcoscenico a tutto tondo, quello del Tempio dello Sport, il Madison Square Garden super blindato per l'occasione, e l'immancabile promessa di una storia d'amore che non finirà mai. Così è stato per i due novelli sposi, Taylor e Travis, ufficialmente marito e moglie dal pomeriggio di ieri, sera inoltrata da noi. Cerimonia blindata grazie anche agli accordi di riservatezza firmati dagli oltre 1000 invitati. Tra i pochi dettagli trapelati, mentre la festa, al di là dell'oceano, è ancora in corso, c'è chi a celebrare le nozze è stato l'amico della coppia, l'attore Adam Sandler. Certa anche la firma dell'outfit nuziale, abito Dior, scarpe Louboutin, gioielli Cartier. Da qui in poi è pura fantasia. Condita da qualche indizio che fotografi, reporter e fan della coppia appostati da giorni in una Manhattan infuocata da un caldo anomalo hanno potuto raccogliere. Briciole di una favola che, se a dettare legge fosse il calendario climatico, sarebbe a tutti gli effetti un sogno tutto americano di mezza estate. Paola Guarnieri, GR2.
6: E dalla favola di Taylor Swift alla favola di Ultimo, il concerto questa sera, il concerto dei record nella sua Roma a Tor Vergata.
2: L'attesa dei fan, soprattutto di quelli accampati nella tenso struttura messa a disposizione giorni fa dall'organizzazione, sta per finire. Un palco di 140 metri, 18 maxi schermi, 20 cisterne per la distribuzione gratuita dell'acqua, 1 chilometro di stand per cibo e bevande, la metropolitana aperta tutta la notte. Un evento in cui i numeri impressionanti rischiano di sovrastare tutto il resto, tanto da scoraggiare molti fan che in questi giorni hanno rivenduto il biglietto acquistato un anno fa. Intanto, per gli attesi 250.000 varchi aperti dalle 7 di questa mattina, mentre sui suoi social Ultimo ha pubblicato una lettera, una risposta al successo che lo ha portato a realizzare anche questo sogno.
22: Credo che per fare grandi cose si debba per forza partire da bambini. Intendo quella visione, mentre tutti rincorrono altro, in qualche modo è già nitida.
2: Timiso Ara Pinto, GR2.
6: E siamo allo sport, buongiorno Giorgio Matteoli.
23: Buongiorno a te, a chi ci ascolta.
6: I mondiali di calcio, completato il quarto dei sedicesimi di finale.
23: Con 3 sfide in equilibrio, l'Argentina di Leo Messi ancora a segno, batte la Ceneventola, Capoverde solo ai supplementari, 3-2 il finale. Sorride anche la Colombia, che ha la meglio 1-0 sul Ghana. Fa più fatica l'Egitto, che non va oltre l'1-1 e riesce a passare il turno contro l'Australia solo ai calci di rigore dopo l'1-1.
6: E ora si inizia con gli ottavi.
23: Si parte già stasera con il Canada, una delle 3 squadre di casa, che sfida il Marocco alle 19 italiane a Houston. Più tardi, alle 23, una delle favorite per la vittoria finale, la Francia, scende in campo a Filadelfia contro il Paraguay, rivelazione del torneo, capace di eliminare la Germania.
6: Voltiamo pagina, parliamo di una grande impresa atletica.
23: Davvero un record storico che è caduto, risaliva addirittura al 1973. Francesco Pernici, 23enne bresciano delle Fiamme Gialle, ha corso gli 800 metri in 1:43,6, battuto il primato italiano di Marcello Fiasconaro.
6: Ora la Formula 1.
23: Con il weekend su una pista leggendaria, quella di Silverstone, oltre Manica si sente a casa Lewis Hamilton, che con la Ferrari fa la pole position nella gara sprint che si corre oggi alle 13. Alle sue spalle il leader del mondiale, l'italiano Kimi Antonelli, seguito da Verstappen e dall'altra rossa, quella di Leclerc. Sogna in grande dunque il cavallino. Al microfono del nostro inviato Manuel Codignoni, le parole del team principal della Ferrari, Fred Vasseur.
24: È stata una bella sorpresa, ma il fine settimana è ancora lungo, ci sono ancora la vera qualifica e la gara della domenica. È la prima volta che giriamo su una pista come questa con queste vetture. Dobbiamo ancora studiare molto, ad esempio sulla gestione dell'energia e sulla ricarica, ma certo siamo partiti bene.
6: E non lasciamo l'Inghilterra, chiudiamo con Wimbledon, con il tennis.
23: Vince ancora Jannik Sinner, il numero uno al mondo, batte in 3 set lo statunitense Brooksby. Al quarto turno l'alto atesino è atteso domani dal giapponese Mochizuki. Oggi invece altri 4 italiani in campo, tra gli uomini Cobolli, Berrettini e Sonego. Al femminile l'unica azzurra rimasta, Jasmine Paolini.
6: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Francesco Paradisi, Edmondo Cotta. La linea va a Good Morning Radio 2 Weekend. Il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
25: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia.
0: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Seconda ora e mezza insieme fino alle 9, cari amici, cari amiche di Rai Radio 2, Lusenti e Osso che vi accompagnano fino a quell'ora. Cambia anche il domandone del giorno, ma il numero rimane sempre lo stesso: 348-7300-200. Aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali.
4: Good morning Radio 2, weekend.

0: me piace questo pezzo di Malika Ayane che riflette su, insomma, i baci e non solo a, come si dice, come la fast,
1: ma c'è sempre questo problema
0: fast love
1: del primo appuntamento.
0: Sì, sì.
1: Andiamo al secondo.
0: Ma certo, direttamente. Una possibilità, il titolo di questo brano che avete sentito su Rai Radio 2, Matteossi e Natascia Lusenti, le voci che sentirete tutti i sabati e tutte le domeniche di questa estate fino ai primi di settembre dalle 6 alle 9 nei giorni nostri di pertinenza, che sono ormai da tantissimi anni il sabato e la domenica, ma abbiamo raddoppiato la durata, quindi doppia ora e mezza, doppio domandone.
1: Beh, giustamente, perché un domandone è come il latte fresco,
0: cioè,
1: scade.
0: Dopo un po' scade. Esatto. Amici, stiamo
1: in argomento.
0: In argomento, esatto, però diciamo andiamo sulle cose piacevoli. Abbiamo parlato, perché il primo domandone di solito è legato all'attualità, di quanto costano ombrelloni, lettini, insomma di quanto costa andare nelle spiagge attrezzate e del fatto che ce ne sono sempre meno di libere in Italia. Adesso vi chiediamo di raccontarci perché non c'è solo l'acqua del mare. È vero che l'Italia è un paese con le coste lunghe, con, insomma, le persone tendenzialmente vanno al mare, ma ci sono anche persone che non riescono ad andare al mare, magari ci riescono solo per qualche settimana durante l'estate, per il resto fa sempre più caldo.
1: Il mare lo snobbano.
0: Esatto.
1: Dicono il mare.
0: Io
1: mare.
0: Le adoro. Sarà che sono cresciuta in un paese senza mare e quindi fai con quello che puoi. Parliamo di piscine, in particolare delle piscine pubbliche.
1: Perché voi in Svizzera cosa fate? Mare che vada,
0: ah,
1: vado
0: certo,
1: in piscina.
0: Certo, no? Certo. Io cosa ho fatto nella vita?
1: Va qualcosa bene. Di gravissimo, direi.
0: Le piscine della nostra vita, l'abbiamo chiamato così, il domandone di questi sabati di luglio. Vorremmo tenerlo, insomma, per qualche puntata, perché non abbiamo mai esplorato il tema piscine.
1: No, tema piscina, ne avete una vostra personale privata?
0: Beh,
1: e se sì, perché non ci avete invitato?
0: D'accordo, ma la questione sarebbe più sulle piscine, diciamo, pubbliche che ci piacciono, e in una città come Milano
1: oppure
0: ce ne sono sempre meno o non ci piacciono, quindi sono sempre più al centro dell'attenzione per il caldo che fa, perché comunque se sei in città e devi lavorare, poterti
1: certo
0: fare un guazzetto, un bagnetto non è male, quindi vi chiediamo di raccontarci un ricordo legato alle vasche pubbliche o anche quelle, diciamo, private, che comunque costano a Milano un botto di soldi, in cui vi siete divertiti e perché. Molto spesso abbiamo persone che ci ascoltano che hanno un'età che ci fa pensare che quando erano piccoli c'erano le piscine pubbliche, costavano anche poco, probabilmente i primi tuffi, le prime cotte, quelle robe lì, insomma,
1: quelle
0: raccontatecelo.
1: Anche all'idroscalo si andava.
0: Esattamente, bravo. 348 7300 200, scritti e vocali, come dici tu?
1: Per piacere. Radio 2.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica. 2-2.
8: Entro nello spazio,

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Ellie Goulding, Diplo, Swae Lee con Close to Me su Rai Radio 2. Stiamo galoppando verso le 8, siamo in diretta. Matteosso, Natascia Lusenti fino alle 9. Good morning Radio 2.
1: Weekend.
0: Secondo domandone della nostra vita, sì. Vi chiede di pescare nei vostri ricordi di acque.
2: Un cross shifting, sì. Dal mare, sì. Andiamo, sì, verso la piscina, con anche un po' di mescolanze, perché chiaramente nei primi messaggi che ci arrivano adesso sono ancora legati a quello di prima, come quello di Sergio da Trieste che dice: la vita che voglio si abbarcola su un scoglio.
0: Ecco, per chi non ha lo scoglio come i triestini dietro l'angolo o davanti a casa, la piscina è una grandissima risorsa. Sì. Penso, mi è venuta in mente questa domanda. Io sono veramente una grande amante delle piscine. Le piscine pubbliche sono una grande cosa.
2: Pensate
0: di
2: che
0: civiltà.
2: Ne ha una in ogni stanza della,
0: sì,
2: sua casa.
0: Le piscine pubbliche permettono alle persone che non hanno tanti soldi, anche i poveri, quelli che magari non hanno modo perché non hanno l'auto, non si possono organizzare.
2: Sì. Di rimorchiare.
0: Sì, ma anche di farsi un bagno, e quindi è anche un diritto, diciamo, al refrigerio. Una città come New York, che sì, c'è Long Island, però insomma ci devi sempre
2: non è neanche
0: arrivare.
2: Vicino.
0: Esatto. È per esempio.
2: E comunque è più bello da bere che da andarci,
0: esatto.
2: Long Island.
0: Mi è venuto in mente di chiedervi delle piscine perché l'altro giorno Mamdani ha fatto un video in cui, sì, ha detto: apro ufficialmente la stagione delle piscine pubbliche. Sapete che lui ha fatto della questione del pubblico una colonna della sua campagna elettorale. Le piscine pubbliche sono una grandissima conquista, insomma, è un diritto, e l'ha festeggiata l'apertura tuffandosi, si era tolto le scarpe, ma tuffandosi in acqua con altri bambini, insegnanti di nuoto, vestito, è stato molto simpatico. Allora ho detto: siccome a Milano si sente questo restringimento del pubblico, sì, ce ne sono sempre meno di piscine comunali aperte, ho detto: vediamo un po' che succede se agli italiani, invece che del mare, gli parliamo delle piscine.
2: Esatto. Chiara da Modena, a proposito di vestito,
0: sì,
2: ci racconta di una sua avventura in questo senso. Dice: decidiamo, suppongo un po' di tempo fa, di andare in piscina con un gruppo di amici, tra i quali c'era un ragazzo che mi piaceva. Per la vergogna non mi metto in costume, ma, aia, passo la giornata a bordo vasca con i piedi in acqua. Addormentata su una sdraio comodissima, torno a casa di un color bordeaux intenso. Chiara,
0: certo,
2: da Modena. Sì.
0: Sì, perché è uguale.
2: E
0: cioè,
2: anche a zone, suppongo, perché se ti sei rimasta, sì, vestita, magari, sì, mezza gamba era bordeaux, l'altro.
0: Sì,
2: mezzo.
0: La piscina è uguale, cioè ti scotti uguale come al mare, non è che non ti scotti, sì, quindi serve la protezione solare.
3: Sono Francesca, vivo a Reggio Emilia, quindi le piscine ormai sono all'ordine del giorno, ma sono di Siracusa, quindi da bambina si andava al mare. Quella volta durante l'estate in cui si andava alle piscine con gli scivoli, insomma gli acquapark, sì, per me era una festa incredibile e ho dei ricordi fantastici legati a quelle piscine e in particolare allo scivolo kamikaze.
2: Che è un nome profetico.
0: Sì, esatto. Ecco, io non amo di quei posti il fatto che di solito, almeno ultimamente, hanno la musica a un volume tale che se tu sei dall'altra parte della costa li senti, e io li detesto.
2: Non ti sento, c'è la musica alta.
0: È perché se sei su Rai Radio 2, certo che c'è la musica, pompa nelle casse. O no?
2: Vali che gruva.
0: Gruva.

0: fot non è quello che pensate voi. No,
1: se
0: no,
1: parma fot.
2: Lei così carina dice me ne fotto.
0: No, se parma fot.
2: Chi se ne fotte? No,
0: che poi non cantando si direbbe se parma fot non è colpa mia. E questa era Alizé con
2: It's not my fault.
0: Bravo, bravo, applausi per questa traduzione simultanea. Alizé, moi Lolita. E prima è stata preceduta da un brano divertente, allegro,
2: sì,
0: di Ermal Meta, che ha preso l'allegria di Trigno, hanno messo insieme la serietà di Ermal. Ermal Meta è un grande artista, però certo, tendenzialmente
2: però,
0: impegnato
2: diciamo
0: lui.
2: Se mi viene in mente una festa di carnevale non è la prima figura che mi immagino.
0: Brano bello
2: poi
0: che sentiremo.
2: La vita Ermal, diventiamo amici, così scopro delle cose.
0: Irrecuperabile il titolo del brano. Amici, stiamo parlando delle piscine della nostra vita. Da Svizzera ho voluto buttarmi, è il caso di dire, in questo argomento, ho detto ci provo, perché lo so che l'Italia è mare, mare, mare, ma in realtà ci sono città, casualmente quella in cui siamo noi,
2: Milano,
0: e dove il mare non è proprio, cioè costa anche, tu dici quello vicino in Liguria, e arrivaci, devi avere la macchina, puoi prendere anche un treno, però comunque ti devi organizzare, non comodissimo.
2: Ah, tanti auguri sia con la macchina che col treno.
0: Quindi le piscine della nostra vita, sentiamo un po'.
2: E allora c'è chi ci scrive dall'Austria, dice breve storia d'amore, 4 anni fa mio figlio si è trasferito a Vienna per lavoro e ho scoperto che un parco acquatico con la famiglia è bello ovunque, però il parco era realmente molto molto grande, tranquillo, accogliente. In Austria effettivamente ci sono anche altre, c'è anche Paola da Graz che ci scrive che lei è cresciuta in Italia vicino al mare, però poi adesso vivendo in Austria ha l'abitudine di portare figli alle piscine comunali, è un paese dove ci sono moltissime strutture, anche perché è un paese lontano dal mare.
0: Eh sì, ma anche in Svizzera infatti è così, ci sono i laghi ed è bellissimo andare, però insomma il lago tra l'altro devi anche stare un po' attento quando fai il bagno, ma quello ovunque, anche in piscina, perché comunque insomma ti puoi sentir male, puoi non essere proprio praticissimo a nuotare, è sempre un'acqua da rispettare.
2: Poi devi stare attento alla cruna.
0: Cos'è la cruna? A lago, la cruna. La fatica che faccio a stargli dietro le sue contorsioni. Sentiamo.
3: Sono Livia da Milano. Ricordo il mitico Lido di Milano che mi ha accolto appena arrivata in città, avevo 6 anni e il mio papà mi ci portava il sabato e la domenica perché era l'unico svago che ci si poteva permettere. Costava pochissimo ed era grandissimo, mi sembrava veramente un mare. Poi ci sono tornata da adulta con i colleghi perché avevamo una pausa pranzo di 3 ore, quindi d'estate andavamo a fare una nuotatina al Lido.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Beh,
0: poi
2: in quella zona c'è anche una risorgiva e adesso hanno creato un parco con anche delle strutture molto, non so, non ho idea dei costi, però sicuramente molto bella.
0: Costerà di più di quello che si ricorda lei, perché una volta c'era anche l'idea che appunto era per chi non poteva andare, adesso è tutto un lusso.
2: Adesso
0: vabbè,
2: non Lido più.
0: Oggi in una forma strepitosa c'è una ascoltatrice, Marcella da Cagliari, che ci racconta un grande classico. Ti portano in piscina per imparare a nuotare, dice: piccolissima, avevo probabilmente 4 anni, mio papà mi portava in piscina per imparare a nuotare e l'istruttore urlava a tutti: sul bacino, sul bacino. Io mi sporgevo tantissimo e mandavo bacini a tutti e tutti ridevano.
2: Vabbè,
0: amore,
2: però
0: vabbè,
2: una bambina
0: piccola
2: ci sta,
0: ci sta.
2: Il problema è che non ha più smesso neanche da grande.
0: Ma questo non lo sappiamo.
2: Un peccato.
0: Dunque, Buia, posto che conosci.
2: Ci sono per poco nato e cresciuto.
0: Susi, che è originaria di Udine, ci tiene a dirlo perché evidentemente Udine è più prestigioso di Buia, mi pare di capire, non saprei, Matteo, però.
2: Noi diciamo noi dell'entroterra diremmo Zecciavattina.
0: Zecciavattina?
2: Perché parlano un po' diverso a Udine città, però
0: d'accordo,
2: insomma noi accogliamo.
0: Ricordiamo
2: ma
0: quanti...
2: poi mi sono andato 28 anni fa.
0: Ma lo so, ma che cosa ne sai? Allora Susi dice che da ragazzina faceva agonismo nuoto sincronizzato. Dal giorno dopo che finiva a scuola iniziava allenamento 8-13 tutti i giorni, piscina scoperta, non riscaldata, ed è così che tempriamo le italiane e gli italiani.
2: In realtà lei faceva pattinaggio su ghiaccio
0: veramente
2: per un periodo dell'anno.
0: Dice: una volta dopo le 40 vasche di riscaldamento abbiamo osato lamentarci per l'acqua fredda, quindi ci hanno detto fate altre 40 vasche, vabbè, ma era una festa tutte insieme, noi piccole con quelle che dicevano parte della nazionale, che facevano parte della nazionale, e quindi bei ricordi. Continuate a raccontarci, continuate a raccontarci delle piscine della nostra vita e restate su Radio 2.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
11: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Self-Aware, Temple City su Rai Radio 2. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati con una bella notizia, Natascia Lusenti, di cui ci devi relazionare tu, perché io non ne so una cica frutta di niente. Lo confesso davanti all'Italia intera.
1: Guarda, è un po' una panoramica sulla questione delle piscine comunali in Italia, in particolare su alcune città molto importanti. Un pezzo interessante che ho letto ieri sul quotidiano Domani. Al centro, diciamo, protagonista c'è la città di Torino, un'altra città come Milano che il mare te saluti.
0: Quindi è un filo lontano.
1: Sì, le piscine sono dei veri e propri presidi sociali e danno forma all'idea di una città accessibile. Per esempio, per chi? Per gli anziani, che probabilmente non hanno tutta sta facilità, soprattutto se vivono da soli, a pigliare, andare in spiaggia, appunto.
0: Ricordatevi, se degli anziani vogliono andare a fare il bagno, non mettete i mattoni in tasca.
1: No, esatto. Le famiglie straniere, molto spesso gli immigrati magari o guadagnano troppo poco, oppure non sanno dove andare, oppure non hanno dimestichezza e non ci vanno.
0: O magari non hanno la macchina.
1: Anche le donne di culture diverse, perché magari appunto non è abitudine che vadano a farsi il bagno, si vestono in maniera diversa e quindi, che ne so, il mare può causare anche una attenzione che non vuoi avere. Ci sono però le estate, sono sempre più lunghe, sempre più calde, quindi c'è bisogno di farsi dei bagnetti. Quindi Torino ha investito ed è un modello di gestione che è fondato sul rapporto tra pubblico e associazioni sportive. Però la questione del dopo Covid, di cui parlavamo appunto anzitempo, rimane anche in questo caso, perché ormai i costi energetici, lo sappiamo quanto pesano, e in una piscina, in un impianto come una piscina, il costo dell'energia pesa il 30% sugli introiti, quindi sul lordo. È tantissimo, è veramente tanto.
0: Salute.
1: Esatto. Quindi chi si occupa di queste cose a Torino dice: sì, sostegno pubblico e collaborazione col privato, ma serve un privato che accetti tariffe contenute e consideri gli impianti sportivi dei servizi sociali. Se ci vuoi fare un botto di soldi, c'è chi lo fa, e infatti poi i prezzi d'ingresso non sono certo per le famiglie straniere, i vecchi o donne magari che tirano su bambini da soli. A Roma le piscine comunali sono poche, si è sotto la media, sono per lo più all'interno di circoli sportivi privati. Milano è il caso più evidente della progressiva riduzione degli impianti comunali, l'abbiamo detto. Città come Napoli, dici, c'è il mare quindi non serve la piscina. Non è vero, perché non tutti, per le cose che abbiamo detto, possono andare al mare. Da Napoli c'è soprattutto la il mostra d'oltremare con il Lido, ed è un servizio ormai stabile. Anche a Napoli piscine come questa sono un'alternativa al mare, che non è sempre facile raggiungere per tutti.
0: Is e a piscina.
1: Ecco, e direi che l'abbiamo conclusa qua.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Of Monsters and Men, Little Talks, questa è Rai Radio 2, sono le 8:20 minuti di questo sabato mattina insieme. Continua a dire parolacce, io non lo so, con
1: non
0: tutti i soldi
1: mia.
0: Che abbiamo speso io e Enrico Amalli per farti studiare,
1: certo,
0: tu devi
1: certo.
0: dire le parolacce. Fatto sta che
1: le piscine de votre vie.
0: Le piscine della vostra vita, che cosa che rappresentano per voi? Sentiamo.
2: Sono Natalia, il mio ricordo della piscina era quando andavo da piccola in piscina ad imparare a nuotare. E l'istruttore, quando non facevamo le cose fatte bene, ci tirava alla tavoletta. E poi i tuffi, sempre la pancia rossa. Aiuto. Insomma, alla fine non è che ho imparato granché a nuotare. Vado in piscina e mi aggrappo al bordo.
1: Vabbè, però vabbè. Dai, almeno puoi fare quello. Perché
0: finché
1: se
0: tiene.
1: Sì, esatto. La tavoletta tirata addosso perché non impari un filo. Oggi lo denuncerebbero dopo un
0: subito.
1: Anno. Se oggi galera, subito, immediata. Le piscine della vostra vita?
0: Le piscine della vostra vita. Anni 70, oratorio, avevamo la piscina organizzando. Avevamo organizzato olimpiadi, corsie delimitate da cordicella con infilato lattine vuote. Successone.
1: Bravi, bravi. Vedi che,
0: anche
1: vedi
0: un
1: che
0: po'
1: c'è.
0: Di quello spirito un po' artigianale.
1: Eh sì,
0: della,
1: ne avete di ricordo. Sì. Disavventure, avventure, cose che avete imparato, ma nessuno ha rimorchiato un'estate. Io mi ricordo il Lido di Lugano d'estate, le cotte che mi prendevo. In quegli anni lì non mi si filava nessuno, quindi una depressione. Vabbè, no, ma magari. Eh no, perché non avevo un bel rapporto col mio corpo. Che se tu ti senti brutto di solito.
0: Ma tu devi avere rapporti con i corpi degli altri. No,
1: infatti,
0: non
1: ma non
0: tuo.
1: L'avevo capito bene questa cosa. Le piscine della nostra vita, continuate a raccontarcelo, Rai Radio 2. Io

0: Beh, pezzone assoluto, Personal Jesus di Depeche Mode, prima Michele Bravi con Io, Tu e Lei, Io, Tu,
1: tu
0: Lei, Lui,
1: lei, lui.
0: Tanti di loro, tutti,
1: gang
0: in
1: bang.
0: Tutti in piscina,
1: perché no?
0: Beh, insomma, in diretta, no diretta.
1: No, certo.
0: Sentiamo un vocale al volo.
2: Ivana Licenza. Da ragazzi frequentavamo moltissimo il parco acquatico del Garda, facevamo tutti gli scivoli, il fiume pazzo, e compreso il famosissimo kamikaze, che si saliva altissimo e si scendeva ad una velocità da pazzi. Dopo qualche decennio sono tornata e mi tremavano le gambe e non sono più riuscita a fare quel famoso scivolo del kamikaze.

0: gioventù.
1: Ecco, una cosa da non fare assolutamente, Leonardo ci racconta, anno 1983, piscina comunale di Porretta, non sapevo nuotare quei tempi, un mio amico mi buttò dove c'erano 4 metri d'acqua, panico. Questa è una scemenza da non fare, perché chi non sa nuotare va giù, cioè non è
2: ma
1: che...
2: Ma non buttate la gente in acqua, no, se tra l'altro vuole, non si butta da
1: esatto,
2: solo.
1: Esatto, questa è una cosa, mio papà faceva così, pigliava mio fratello piccolo e lo buttava in acqua, credo che l'abbia odiato, poverino. Sono le 8:28 minuti,
2: perché?
1: 7 secondi, perché adesso è arrivato il momento del... La linea
2: dal GR2.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Cronaca in apertura: c'è stato un omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, ieri sera tardi. Il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città. Avviate indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata del Gargano. Proseguono le indagini per ritrovare le 80 fiale di fentanyl sottratte all'ospedale israelitico di Roma, con le quali potrebbero essere confezionate 20.000 dosi di stupefacente. A usare le chiavi della cassaforte almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri. A Palazzo Chigi c'è stata una riunione urgente presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. L'oppiaceo è molto potente e da subito dipendenza, spiega il professor Guido Mannaioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
13: Se io, che non ho mai fatto uso di oppioidi, utilizzo il fentanyl, magari comprato sul mercato nero, magari vendutomi in un dosaggio ignoto anche allo stesso spacciatore, rischio di fare un'overdose, che per definizione è un evento e può essere mortale.
14: Cosa si intende per potente?
13: Fatta la morfina, il farmaco di riferimento, la capacità del fentanyl è 50-100 volte superiore.
14: Qual è la situazione in Italia?
13: È una molecola che è presente nel mercato delle droghe da strada, ma in una quota parte molto inferiore rispetto anche alla stessa eroina, il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia.
14: Federico Mello, GR2.
12: Gli Stati Uniti festeggiano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Annullata la parata a Washington per il caldo estremo. Rientrato nella capitale, il presidente Trump, dopo il discorso al luogo simbolo del Monte Rushmore.
15: We have the most righteous and enduring constitution on Earth.
12: Abbiamo la costituzione più giusta e duratura del pianeta, siamo il paese più potente della terra, la nazione di maggior successo, ha detto Donald Trump aprendo il suo discorso, e poi ha aggiunto: non saremo mai un paese comunista. E Papa Leone ha ricevuto la Liberty Medal nel discorso per l'accettazione del riconoscimento statunitense ai promotori illustri della libertà. Ha mandato un messaggio agli Stati Uniti anche in vista del suo viaggio di oggi a Lampedusa. Gli immigrati, ha detto, hanno contribuito a costruire l'America. Alla porta d'Europa il pontefice è partito poco fa da Roma Ciampino, benedirà i bambini migranti. Sono in corso a Teheran i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Ascoltiamo l'inviata.
5: L'imam Hussein, il martire di Karbala, ti sta accogliendo in paradiso. Per tutta la notte e anche adesso i canti religiosi dagli altoparlanti hanno annunciato il giorno dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, secondo leader supremo della Repubblica Islamica dopo il fondatore Khomeini, morto nell'attacco che ha aperto il conflitto tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Una cerimonia funebre che è anche una prova di tenuta, di forza. Si attendono tra i 15 e i 20 milioni di persone nei 7 giorni di cerimonie. Esequie cui non partecipa il figlio e successore Mojtaba. Ragioni di sicurezza più che di salute, insiste Tehran. L'Iran ha chiuso lo spazio aereo della capitale. In strada uno schieramento di sicurezza con pochi precedenti, pronto questo a fronteggiare disordini che difficilmente avverranno. Tra i danni di guerra, la perdita di lavoro per almeno 2 milioni di iraniani, ma la solennità senza misure della festa funebre che ha inizio terrà molti semplicemente lontano dalla scena. Teheran, Lucia Goracci, GR2.
12: Il meteo, ancora qualche temporale al sud, ma sarà un fine settimana di tempo sereno con temperature nella media del periodo. Ascoltiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
16: Ancora qualche rovescio tra Calabria e Sicilia orientale, mentre sul resto del paese prevarrà il sole, con temperature al momento in linea con le medie del periodo, ma previste in lento aumento. Domani tempo stabile e soleggiato su tutta Italia.
12: E ora lo sport, a tennis. Il tennis a Wimbledon, Sinner vince, va al quarto turno. Oggi in campo Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini. Mondiali di calcio, avanti Argentina, Colombia ed Egitto. Oggi al via gli ottavi di finale a Filadelfia, le stelle della Francia contro la sorpresa Paraguay nel giorno dell'indipendenza americana.
17: Già dimezzata la tradizionale parata musicale di saluto della vigilia, l'insopportabile caldo ha compromesso anche la festa del 4 luglio nella città dove 250 anni fa i padri fondatori firmarono la dichiarazione di indipendenza. Restano il concerto di star da Christina Aguilera a Will Smith e i classici fuochi d'artificio. Niente sfilata, abitanti migrati sulle spiagge del South Jersey. Paradossalmente però le strade sono più colorate che mai dalle tinte della bandiera americana, bianco, rosso e blu. Ci pensano i tifosi del Paraguay con la loro maglia albirroja e quelle blues dei francesi. Casacche da non mettere mai addosso, pare che porti sfortuna alla mitica statua di Rocky. In cima alla famosa scalinata che conduce al Museum of Arts e meta inevitabile di pellegrinaggio. Il pugile, simbolo dell'americanissimo Anyone Can Do It, di chi cerca l'impresa anche se sfavorito. E infatti in fila per la foto di rito sono per lo più sostenitori del sorprendente Paraguay. Filadelfia, Diego Carmignani, GR2.
12: La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione come sempre alle 10:30.
18: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
19: 348-7300-200, l'ultima mezz'ora insieme su Radio 2 per raccontarci delle piscine, le piscine della nostra vita, quei ricordi, quelle avventure, quegli amori, quelle cose che sono successe a bordo piscina. Messaggi scritti e vocali, per piacere.
20: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: goes on.
1: It goes on and on and on and on. Tom Misch con Nogenea su Rai Radio 2 alle 8:39 minuti. Amici, stiamo parlando con voi delle piscine, delle piscine comunali, delle piscine, noi abbiamo in testa soprattutto quelle, diciamo, scoperte, in cui si va se non puoi andare al mare d'estate, ma ci sono anche quelle chiuse. Comunque, quello che vogliamo sapere è cosa vi è successo dentro o a bordo vasca.
2: Dani, la piscina della mia vita è quella di Carona in Svizzera, perché io vengo dal Ticino, da Venide, e si andava in questa piscina bellissima e io bimbetta mi sono buttata dal trampolino di 10 metri. A pensarci oggi dico aiuto, in un incosciente, ma io e mio fratello veramente eravamo spericolati. Ed era una piscina chiaramente olimpionica, bellissima, questo ricordo.
1: Ma e allora, intanto sì, grazie, che bello che ci ascolti dal Canton Ticino. 10 metri, applausi. 10 metri è una roba.
3: Non ci vorrei neanche pensare, io sì, che soffro di vertigini.
1: E anch'io mi sento male, però anche lei dice
3: vado
1: pensarci
3: giù come
1: adesso.
3: Una peracotta, ma non perché mi tuffo, perché perdo il Trebisonda e vado.
1: Comunque sì, in Svizzera le piscine sono effettivamente. Eppure lì c'è anche il lago, però, però la piscina è un'altra cosa.
3: È tutta un'altra cosa. Ricordo tante piscine, ci scrive una nostra ascoltatrice, perché i miei genitori facevano i commissari di esami di maturità e quindi ci spostavamo. Stavamo quasi sempre, io e mia sorella passavamo per le mattinate in piscina. Una mattina mi resta un piede incastrato in una fuga tra le due mattonelle.
1: Brutto.
3: Particolarmente larga. Il bagnino si tuffa per tirarmi fuori e tirandomi rompe il mignolo del piede.
1: Bene, applausi al bagnino. Comunque tutte cose che se le fai oggi, galera denunce, ti menano. Non che io sia favorevole.
3: No.
1: Però, nel senso, non sono favorevole alla violenza, però anche il bagnino che ti... un attimo, povera piccoletta.
3: Taglialo.
1: Direttamente, esatto. Sentiamo un altro messaggio.
4: Alessandro da Treviso. Estate 1982, dopo aver fatto il corso per assistenti bagnanti, ho fatto il bagnino in una piscina e mi sono accorto cosa vuol dire fare il bagnino. Bastava stare fermi e le ragazze ti volavano intorno.
1: Pensavo che dicesse una cosa.
3: Vi è del magnetismo.
1: Eppure oggi c'è carenza di bagnini, non se ne trovano più. Adesso non
3: ci sono più i bagnini di una volta.
1: Non vorrei pelandroneggiare al posto tuo, ma quello lì è proprio una roba. Io mi sono fatta la domanda, quasi quasi prendo il brevetto, perché i ragazzi giovani, nonostante le ragazze flock arrivino, non gli basta. Quindi, no, sul serio, questa è una stagione in cui c'è grande mancanza di bagnini, sappiatelo. Se vi interessa.
3: Se vi interessa,
1: certo,
3: bagnatevi.
1: Certo, è un lavoro, è una responsabilità. Sì. Però, insomma, c'è possibilità. Alle 8:42 minuti su Radio 2.

0: Let You Love Me, Rita Ora, Rai Radio 2. Rai Radio
1: 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
3: Good morning Radio 2, weekend.

0: uscire.
1: Ambiguità con le vibrazioni su Rai Radio 2. Sono le 9:10, abbiamo gli ultimi 10 minuti insieme.
2: Su Radio 2.
1: Perché Francesco Sarci ha una voce vibrante.
2: Sentiamo un messaggio vocale.
1: Dai.
3: Sono Gio, io vivo al mare, sono nata al mare, sono sempre andata a fare il bagno al mare. In terza età è venuta l'allergia al sole, grossi eritemi, quindi sono costretta ad andare in piscina coperta. Ci vado tutto l'anno, già ci andavo d'inverno, adesso ci vado anche d'estate. È l'unica soluzione, perché fare il bagno per esempio di notte è proibito qui agli stabilimenti, non fanno entrare.
2: Amici, le cose possono cambiare, quindi
1: dovrebbero essere liberi gli accessi all'acqua, no?
2: Evidentemente
1: quella fascicola strissia del bagnasiuga, evidentemente.
2: Loris da Pescara, altro posto che insomma non gli manca il mare, non gli manca l'accesso, però comunque dice: ricordo la piscina comunale della mia città dove da piccolo ho imparato a nuotare. Ricordo, ah certo, perché poi c'è anche quella roba lì. Allora, il suo ricordo più gustoso è legato al cibo. Lui si ricorda della pizzetta bianca tonda con sopra sale grosso e salvia a fine lezione.
1: Ci sono due messaggi che mi hanno fatto venire l'acquolina in bocca. Questo è quello della foto di una meravigliosa piscina con una casa stupenda che oggi compie 27 anni.
2: La piscina.
1: È utilissima, ci dice dalla provincia di Rieti, soprattutto durante la pandemia. Io, se, non essendo più la pandemia, non ve ne fate niente, vengo volentieri
2: a Rieti.
1: Ragazzi,
2: adesso proviamo a descriverla. È una piscina di qualche decennio fa. E,
1: 27.
2: Sì, è bellissima.
1: C'è un bellissimo panorama con delle montagne sullo sfondo.
2: Sì.
1: Una casa probabilmente antica, ma anche quella bella.
2: Tra l'altro su cui hanno messo i pannelli solari bravi, che si vedono i pannelli solari.
1: Piscina blu circondata da cotto.
2: Eh sì, molto bella e invidiabile.
4: Renata Manco da Parma. Io 75enne parmigiana, vado nella piscina a fare acqua gym con delle anziane come me. Abbiamo un prezzo agevolato data l'età e si sta molto molto bene.
2: Che bello. Brave. Questo messaggio. C'è bisogno di posti
1: ma
2: che
1: sì,
2: costino poco.
1: Sguazziamo.
2: Non abbiamo tutti i fracassi di soldi
1: non
2: come sempre.
1: Non potendo sguazzare nei soldi, sguazziamo nelle piscine.
2: Cosa fai? Il papel,
1: esatto.
2: Radio 2.

0: Mamma mia, che bella canzone, Back for Good, Take That. E poi abbiamo ascoltato My Body Isn't Ready con Sombre. È arrivato il momento in cui Natasha Rosetti ha una cosa importante da dirti. Arvritz. Domani mattina alle 6, se non hai niente di meglio da fare,
1: Matteo Osso, sarò qua con te.
0: Brava Natasha Rosetti, ti aspetto, ci aspettiamo tutti quanti. Adesso arrivano i Soggetti Smarriti, il meglio di, e poi c'è ovviamente il GR. Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di.
4: Buongiorno amici, eccoci qui.
5: E ricominciamo il weekend, amici. Ci siamo.
4: Amici smarriti, grande. Buongiorno. Ciccio Marco anche in
5: su weekend. 2-2-2. Sparisce
6: molto più in fretta di quanto pensavi.
4: Che cosa hai detto? Il weekend come la pizza sparisce molto più in fretta di quanto pensavi.
5: Ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione. E iniziamo questa nuova stagione dei weekend, sì? Dei soggetti smarriti con il quizzellino.
4: Ancora sta storia del quiz e dell'uccellino, basta.
5: Non c'entra nulla l'uccellino, ah, è rimasto niente. Il nome quizzellino, ma è quizzellino.
4: Ah, è una cosa con il quoziente di intelligenza.
5: Saliamo di livello qui.
6: Si alza l'asticella.
5: Saliamo di livello, ragazzi. No. Si alza l'asticella. Esatto.
4: Nuovo giochino.
5: È il nuovo gioco, il nuovo quiz da indovinare. Soggetti smarriti. Il numero, naturalmente, ragazzi, è 3487300200. Cominciate a scrivere, cominciate a mandare i messaggi uno dietro l'altro.
4: Aspetta, perché? Perché dovrete riconoscere la voce, questa grande voce molto nota. Iniziamo con un. Facciamo un esperimento semplice oggi. Che oggi facciamo indovinare
5: sugli
4: tutti.
5: Umani, sugli umani non ci sono,
4: non ci sono animali.
6: Facile.
4: Vediamo, vai. Se riconoscete questa voce qui,
5: dai.
7: Certamente, se mi propongono una cosa che io non amo fare neanche nella vita, dico mi dispiace molto.
4: Chi sarà mai? 3487300200. Giocate con i soggetti smarriti, non si vince nulla.

0: Allora, cosa avete fatto la scorsa settimana? Lo vogliamo sapere dettagliatamente.
1: Io sono stato a casa
0: la radio aspettandovi e ascoltando il nulla.
2: Buongiorno.
0: Ma tutto questo entusiasmo?
2: Siamo entusiasti di natura noi.
1: È così.
2: A proposito di entusiasmo, amici belli, voglio presentarvi il nuovo gruppo dei soggetti smarriti.
3: Sabato, sì. Bentornati. Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. Io ho una bacheca ricchissima di nulla da raccontare. Ma lo vediamo dopo perché ci aspetta finalmente un sabato fantastico con i soggetti smarriti. Allora senza indugio,
1: ma che
3: bacio, lanciamola!
2: A due per.
1: Ma due per.
3: Gennaro!
1: Non è a due per.
2: Se qualcuno per caso non conoscesse il nostro amico Gennaro, non è stato maltrattato.
1: Vabbè, una colonna portante.
2: È proprio così, è naturale. Allora, presento il nostro nuovo gruppo dei soggetti smarriti, perché con noi, insomma, vi accompagneremo per tanti mesi, qui durante il fine settimana. Saluto Paolo Castro, il nostro regista. Paoletto, buongiorno. Lo so che Paoletto ti piace di più.
1: Paoletto.
2: Saluto Marco Azzori. Buongiorno Marco Azzori, dietro il mixer, e poi è con noi Giulia Fiore Coltellacci, in redazione. Che meraviglia averti con noi, che risponde all'800 800 002.
1: Ma c'è un altro motivo.
4: Io mi oppongo con queste cose difficili, perché il quoziente intellettivo poi c'è da aumentare, qui diminuisce. Il cervello si deteriora, perché a pensare che cos'è e cosa non è, a cervellarsi. Non funziona così,
2: Dai, che hanno indovinato tutti,
1: abbiamo fatto la prima facilissima questa settimana, proprio per aprire la stagione. Abbiamo detto facciamo una cosa facile.
2: Guarda, l'unica che non ha indovinato è Carla, che ha detto Mara Venier. È stata
1: Carla pure.
2: Per il resto, ragazzi, avete indovinato tutti,
1: chi è stato il primo?
2: Il primo è stato Massimo da Gornate Olona, che alle 9.04 ha scritto la voce, quella di Sofia Loren. Possiamo riascoltarla?
1: Vai, Sofia, la grande.
5: Certamente, se mi propongono una cosa che io non amo fare, neanche nella vita, dico, mi dispiace molto.
1: Questo lo dico pure io. Se mi propongo una cosa che non amo fare anche nella vita.
2: Ma che ti vuoi paragonare a Sofia Loren? Marzocca, scendi di livello.
1: Un pochino, scusa.

0: buongiorno. Che bello, scrive Sabino, che ha indovinato
1: Sabino,
0: il quizzellino.
1: Alle 9.02. E bravo, fatelo anche voi. Questa è l'unica trasmissione che vi dà la possibilità di esprimere il vostro nulla. Se non avete nulla da dichiarare, 348 7 300 200, oppure direi 34 87 30 02 00.
0: No, 3 48 73 00 2 00,
1: oppure 3487
0: smettiamo 06. Di fare gli sci, 3 48 7 300 200.
1: Adesso io sapete che adesso non andiamo più in visual, diciamo così, andiamo sì. solo in audio, sì. quindi io mi sento più libero.
0: C'è, sul canale 202 c'è una foto che risale, c'è la foto al 1900.
2: Infatti sei in mutande.
1: C'ho davanti questa foto di mia suocera,
0: che è del 2019.
1: Sì, ecco, e tu assomigli in modo inquietante a mia suocera, e qui voglio introdurre il discorso sulle somiglianze. Sei quasi, a parte la barba,
0: hai una suocera con la faccia mia,
1: no, sembri così, lo sguardo è
2: Marco
1: quello.
2: Tu sembri un facocero.
1: Io sembro un facocero, tipo 22 kg no. in più.
0: A me sembri un rinoceronte incidentato,
1: diciamo che la foto è un po' datata, ecco questa.
2: 14 menti,
0: siamo veramente più carini dal vivo, lo posso dire di questa
1: foto. Ma a me me lo dicono pure al bar, cioè, sempre la mattina mi dico sempre, sai che è più carino dal vivo lei? Sì, grazie signora.
0: È perché non siamo fotogenici.
1: Posso offrire un caffè? Poi c'è la principessa che gira e continua a dare e a dispensare, capito?
0: Che cosa dispensa? Sta cercando qualcuno che dispensi
1: appunto,
0: qualcosa.
1: Complimenti.
0: Do il benvenuto a Giulia Chiara di Napoli, che si è iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Radio 2.
1: Brava Giulia, brava Chiara.
0: Scemo. Massimo Nocchi pure.
3: Nulla.
0: Ciao Massimo.
3: Ci sono i soggetti smarriti.
1: Sì.
0: Smarriti
1: grazie.
0: Nel nulla.
1: Grazie amico.
0: Antonia Mastroviteo si è iscritta anche lei, e bravi, Renzo bravi, De Martin bravi. Di Predazzo.
1: Quanti
0: iscrivetevi
1: siamo?
0: Al gruppo
1: quanti
0: Facebook.
1: Siamo? Quanti siamo?
0: Adesso te lo dico, 39.471.
1: 71. E quanti ne manca per arrivare?
0: A 40.000, dai, ne mancano 530.
1: Sì,
0: 529.
1: Che ci vuole?
0: Ma come sono insomma. Rapido a fare i conti oggi? Che è successo?
1: Ma sai che hai fatto? Hai dormito?
0: No, poco. Ci ho messo un sacco di tempo per addormentarmi, guarda che è sempre più difficile.
1: Sì, ma raccontacelo, perché tutta l'Italia lo vuole sapere.
0: No, guarda che se cominciamo a parlare di insonnia qui non finisco più.
1: No.
0: Vogliamo convocare i soggetti insonni?
1: No.
0: Parliamo
1: d'altro. Assolutamente, voglio parlare d'altro. Ho parlato di mia suocera per questo.
0: Per metterci allegria.
1: No, parlavo di somiglianze, però adesso poi ci arriveremo.

0: Buongiorno dai soggetti smarriti, me la son cantata tutta questa canzone perché la conosciamo tutti.
1: Marco,
0: cantiamo.
1: Però se ti propongo una cosa che non ami fare neanche nella vita, ma dopo te ne propongono una che ti piace tanto avere nella vita, che so, un compenso maggiore, riesci a cambiare la tua valutazione verso l'opzione della cosa che non ti piace fare nella vita?
2: Io sì, dipende, poi dipende da che cosa non mi piace fare nella vita, però dipende.
3: Mi propongono qualche cosa che nella vita io non voglio fare, io gli dico: ma per quanto?
2: Esatto.
3: Mi dirò una cifra, esatto, io dirò: no, alza. Un accordo lo troveremo.
0: Ecco. Va bene, allora, per soldi, diciamo, ci stai dicendo praticamente che potresti fare qualsiasi cosa.
2: È direttamente proporzionale, no? Più non mi piace fare quella cosa, più bisogna alzare il compenso. Ecco, mettiamola
0: così. Sei uno di quelli a cui io, ad esempio.
2: Oddio, ci sono delle cose che non farei per nessuna cifra al mondo, è chiaro. Però.
0: Dipende,
2: però ci sono tante altre cose che non amo fare, che però me le faccio.
0: Tipo,
2: se facciamo la trasmissione su Marco Marzocca, okay. C'è Elsa che ha digitato l'800-800-002 per il biscottino.
0: Ciao Elsa,
4: buongiorno,
0: benvenuta.
4: Ragazzi,
0: ciao bella. Allora Elsa, biscottino per te, che domanda vuoi fare?
2: Che vuoi fare?
4: Vorrei sapere un progetto che in mente se va a buon fine, per il momento non ne vorrei parlare.
0: Allora, restiamo sul generico.
2: Aspetta, è una cosa che ha a che fare con i sentimenti o con i soldi?
0: È un progetto.
4: Con i soldi.
2: Ci penso io, la mano, sai, la mano dell'economia.
0: Ci tiene Marzocca a fare la mano della finanza.
2: No, non è così. È dell'economia, ho detto. Fammi dire. Non mi cambiare le parole.
0: Senti, ma è vero che andavi a scuola con la Loren? Cioè, scrive Francesco.
4: No, diceva
0: Marco, scusa.
2: No,
0: non mi sarei
2: mai permesso. Lascialo perdere, poveretto. Lui e quelli che lo seguono. Allora, Elsa, il biscottino dice: siete un punto di riferimento luminoso.
4: Meno male.
2: Ruota tutto intorno a te, Elsa. Alla grande.
0: Questa l'ho già sentita.
4: Alla grande, allora, ragazzi.
2: Facci sapere, ci teniamo.
4: Posso salutare mia mamma Rita che è in ascolto.
0: E l'hai fatto già. Ciao Rita, grazie.
2: Ciao mamma Rita, baci.
0: Ciao Elsa, buona giornata.
4: Ragazzi,
0: ci state inviando un sacco di messaggi.
5: Giulio da Taranto. Ciao, finalmente siete tornati. In queste settimane che siete mancati, cosa c'era in onda? Il nulla. No, non è vero, su Radio 2 c'è sempre qualcosa di buono, ma voi ci mancavate tanto.
2: Grazie Giulio, cari.
0: Baci. Se volete il biscottino della fortuna, 800-800-002, giocate con i soggetti smarriti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
2: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2.
13: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
14: I soggetti sbarriti.
15: Il meglio di...

0: buongiorno da Radio 2.
1: Vai!
0: Sono orgoglioso e molto contento di presentare il nostro nuovo curatore. Massimo Riti, buongiorno Massimo Riti.
2: Elegantissimo.
0: Guarda,
1: elegantissimo.
0: Io non l'ho mai visto così, così bello, elegante. Così bello ed elegante.
1: Sì, tagliati i capelli, si è vestito benissimo oggi.
0: Non so perché lo diciamo quando non c'è la visuale.
1: Barba curatissima,
0: bellissimo.
2: Vabbè, ormai bellissimo. Contenti di tutto.
0: Sai, con l'età vanno bene tutti poi.
1: Sì, alla fine più passa il tempo e più si abbassano le pretese.
0: Al telefono.
1: Ma c'è Diana da Viterbo che ha digitato l'800 800 002.
0: Buongiorno Diana, benvenuta.
3: Buongiorno ragazzi, che bellissimo essere lì con voi, proprio bello.
0: Benvenuta grazie, nella nostra famiglia smarrita, Diana.
3: Grazie.
0: Senti, un biscottino per te?
3: Sì, sì, magari un biscottino. Guarda, io in generale sono sempre felice, sempre, mi reputo sempre fortunata, però diciamo che ultimamente un biscottino forse ci vuole, sì.
0: Che domanda vuoi fare al biscottino?
1: Amore o allora, soldi, intanto?
3: No, vabbè, l'amore no, va bene.
0: Esiste anche, la salute,
3: diciamo,
0: sai,
3: in generale un po' le rotture di scatole diminuiscono, questo vorrei sapere, sì.
0: Ma guarda, la mano della rottura delle scatole
1: è di Vercillo, sì. quindi ci pensa lui.
0: No, la mano della sfiga no, per favore.
3: No, la sfiga no.
1: Quella è Raimonda, lasciala stare. Allora, dunque, vediamo se queste rotture di scatole svaniranno presto.
0: Il biscottino recita: le radici del lavoro sono amare, ma il frutto è dolce.
1: Frutto è dolce, il quindi vedi che c'è qualcuno che un po' rompe, diciamo. No,
3: guarda, questo è perfetto di biscottino, proprio perfetto.
1: E lo vedi?
3: Bene,
1: e che cosa
3: bene,
1: abbiamo
3: grazie,
1: detto?
3: Ragazzi,
0: concentrati sul frutto. Concentrati sul frutto, lascia stare il resto.
1: Pensa al frutto, esatto. Ciao Diana.

0: Ora siete tornati, ne siamo informati.
1: Sì,
0: vi ascolteremo da Gela a Sanremo e dappertutto.
1: Da Gela a Sanremo.
0: Voi andate avanti, che siamo in tanti, tutti smarriti ed automuniti. E di corsa verremo lì all'occorrenza.
1: I nostri ascoltatori in tanti ci stanno chiedendo perché. Che non siamo in viso.
2: Oh, c'è un motivo preciso.
1: C'è un motivo preciso. Lo posso dire.
2: No, è chiaro, lo devi
1: mi
2: dire.
1: Mi autorizzi?
2: Sì. Perché? Che allora, male
1: Marzocca ha fatto il lifting e siccome è pieno di cicatrici.
2: No, Vercillo. No, perché? Quella è una confidenza che ho fatto a te io. Abbiamo detto, siccome io faccio il comico e faccio vocine, vocette, personaggi, è bello immaginarli questi personaggi e non vedere uno che fa la vocina, la vocetta.
1: Me l'ho detto, hai fatto il lifting, sei tutto tirato con le cicatrici del brutto.
2: C'è Antonella da Sutri che ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi.
1: E poi soprattutto Raimond è invecchiata, diciamo, la verità non si può mostrare più.
3: Guardate, già mi avete già fatto venire la varicella.
2: Ciao Antonella, buongiorno.
1: Non sono rughe, la varicella.
4: Ragazzi. Ben trovati.
1: Buongiorno.
4: Voi come state?
1: Benone, benissimo,
2: bene,
1: molto bene.
4: Bene o male, sono contenta di risentirmi. Infatti l'altro weekend, come l'altro ascoltatore, mi sono preoccupata. Ho detto, che è successo ragazzi?
2: Non si sono presentati. Eccoli qua, abbiamo preso una leggera vacanza.
4: Bravi.
2: Allora, hai chiamato per il biscottino tu, cioè
4: sì,
2: il biscottino
4: ragazzi,
2: della
4: perché
2: fortuna.
4: È un periodaccio della mia vita. A 63 anni, porca la miseria, non riesco ad uscire fuori. Da tutta una situazione fisica proprio, come se il mio fisico non reagisse positivamente. Quindi problemi gastrici che sto curando e pensavo chiaramente, sai, di aver trovato una soluzione e sono uscita fuori la spalla con la scapola. Quindi dico porca la miseria. Allora cerchiamo con questo biscottino di vedere se nel futuro c'è un qualcosa di positivo.
2: Allora la mano della salute cagionevole lo sai che è quella di Vercillo.
4: È Francesco.
2: Vedi, lo sanno tutti in Italia, ormai lo sanno. Che è quello che sta
1: che bello che non siamo in visual e posso fare anche gli scongiuri dovuti che tanto non se ne accorge nessuno.
2: Si ammala spesso, è delicatino e quindi eccolo là. Vai, allora.
1: Delicatino tua sorella,
2: sei delicatino, c'hai la bua, sempre la bua, non si può muovere, c'è
1: Cimurro. Ma che c'ho Cimurro? Ma che mi hai preso per il cane?
2: Allora, Antonella,
3: adesso ci sarebbe anche la mia mano, Antonella, che è quella dell'intelligenza.
1: È vero, adesso potete scegliere anche la mano della banca.
2: Certo.
1: Allora, abbi cura degli altri, recita il biscottino, Antonella, ne sarai ricompensato.
2: Allora,
1: abbi cura degli
2: Antonella,
1: altri.
4: Ma io ho sempre cura degli altri, ma poi secondo me non prendo buona energia, dovrei prendere pure buona energia.
2: Bisogna vedere chi sono questi altri, Antonella, non voglio dire altro. Non voglio dire.
3: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto.
1: Gli altri siamo noi, come cantava Umberto Tozzi.
2: Vabbè, comunque Antonella, biscottino della fortuna, questo recita, se volete anche voi interrogare il biscottino della fortuna, 800-800-002. Ciao
4: buona
2: Antonella.
4: Buona giornata, ciao. Ciao, grazie.
2: Grazie.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: stiamo cercando questa mattina personaggi, persone, amici come voi che si assomigliano, che assomigliano magari a qualcuno.
1: Avete mai incontrato un vostro sosia?
2: Marco, ho incontrato il tuo sosia.
1: No.
2: Peccato che fosse più in forma di te.
0: No. E allora non era
1: sosia. Chi era? Allora non era sosia.
0: Infatti, non so se avete visto, qualche giorno fa è apparsa sui social una foto
1: notizia.
0: Di due signori con la barba. Secondo, sembra fatta con l'intelligenza artificiale,
1: anche
0: ma pare,
1: me è
0: diciamo,
1: un po' fake.
0: L'abbiamo
1: però,
0: presa per vera questa però. Notizia dice: quest'uomo è salito su un volo, si è seduto accanto ad uno sconosciuto e guarda caso erano due gocce d'acqua
1: identici, ma la stessa barba, la stessa lunghezza della barba,
0: ma ti direi anche gli stessi denti, anche un po' gialli,
1: i capelli, lo stesso
2: sempre
1: giallo.
2: A pensare male, ma insomma
0: No, e vabbè, ci viene così spontaneo, però magari sarà successo a qualche nostro ascoltatore.
1: Come
0: di
1: si
0: andare
1: dice, a pensare male, no?
0: Si fa sempre
1: bene.
0: Sarà capitato forse magari anche a voi. È una cosa, quando ti accade, devo dire, molto bella e stupefacente, quella di andare in un museo e vedere un'opera d'arte qualsiasi, di qualsiasi epoca, e tu fai
1: e riconoscersi,
0: porca vacca, ma
1: dici, quanto assomiglia,
0: ma mi somiglia
1: all'opera d'arte,
0: cretino, no, alle espressioni magari ti riconosci nel colore degli occhi,
1: lui assomiglia,
2: sì sì, la moglie di Marco nelle opere di Botero,
0: la moglie di Marco nelle opere di Botero, invece io stavo immaginando
1: l'urlo di Munch, per esempio.
0: Tu?
1: Io che faccio così, per esempio, potrebbe essere.
0: A me mi era venuta più la ragazza con l'orecchino, no? Sai?
1: Quella... No. No.
0: Con un coso in testa.
2: Di perla.
0: Di perla. Marzocca.
1: Tanto io con l'orecchino sto benissimo, non lo porto. Ma
0: saluto Giorgio che ci scrive: due donne mi hanno detto che somiglio a Joshua Jackson. Siamo andati a vedere, perché non l'avevo presente, è un attore canadese. C'è qualcosa, Giorgio, è vero?
1: Assomiglia.
0: È vero, assomiglia. Sei d'accordo?
1: E voi a chi assomigliate? 348-7300-200. E vi ricordo che ci sono anche i biscottini della fortuna. Oggi non l'abbiamo detto, Vercino.
0: No,
2: quello
0: è vero.
2: Che sono costati questi biscottini.
1: Esattamente, quello che sono costati questi biscottini. Se volete fare una domanda al biscottino, che è il nostro oracolo, 800-800-002.
0: Ciao Daniela, che somiglia a Monica Vitti. Possiamo dire, vedendo la foto su WhatsApp, anche nel tuo caso... In realtà qualcosa c'è.
1: Vedi?
0: Qualcosa c'è.
1: Vercino, tu che fai il giudice delle somiglianze?
0: Per anni a me mi hanno detto, ed era una cosa che non sopportavo, che assomigliassi a Christian De Sica. È stato uno dei motivi per cui mi sono fatto crescere la barba. Da ragazzo mi dicevano Claudio Baglioni,
1: ma
0: poi sono passato a Christian
1: Claudio
0: De Sica.
1: Baglioni, ma questi proprio una fantasia meravigliosa.
0: Erano forse i miei capelli, che avevo un po' i capelli baglionati.
2: Sì. Ma quando te lo compri Christian De Sica?
1: Comunque oggi facciamo una specie di tale quale, no? Tipo siamo tale e quale Rai 1, vabbè, noi siamo Radio 2, però siamo tale e quale nostro, diciamo, degli sbarriti.
0: Saluto Claudia che ci scrive: da bambina all'asilo avevo una sosia, eravamo uguali, e la nonna di lei, invece di prendere lei all'asilo, ha preso me. Solo che questa nonnina parlava, io non capivo nulla perché era di origini tedesche. Vabbè, sono cose che succedono. Avrei da raccontare. Bello. Sull'argomento.

0: Buongiorno da Radio 2, oggi parliamo di somiglianze e un po' Rupert Everett, un po' Hugh Grant. Abbiamo con noi Massimo Cervelli.
1: Sono eccitato, eccitatissimo.
2: Addirittura.
3: Buongiorno, attenzione.
2: Ragazzi.
0: Buongiorno a te.
3: Tu sì, dai, sai.
2: Beh, Rupert Everett ai tempi d'oro, adesso no, non lui, io intendo.
0: Sei più bello tu,
2: Sei più bello. Andy Warhol,
3: sei
2: mi
3: più
2: dicono.
3: Bello tu.
0: Andy Warhol.
2: Che schifo. Senso di estetica, poi magari avere un ritratto filmato da Andy. Vi saluterei adesso perché devo andare all'asta di vendita del mio canvas.
0: E invece no, devi parlare con noi e parliamo con piacere con te perché sei all'ultima giornata del Salone dell'Auto di Torino, di cui abbiamo parlato in questi giorni tanto alla radio.
2: Tre splendide location, ragazzi: Piazza Castello meravigliosa, Piazzetta Reale e Giardini dei Musei Reali, tutti adiacenti, tutti vicinissimi, non è che devi andare da una parte all'altra della città.
0: Torino, fra tutte le auto in esposizione che ci sono, hai trovato la tua auto del futuro, quella che magari ti piacerebbe comprare?
2: Allora, io non sono un grande appassionato d'auto perché tu sai, Ciccio, mi vedi sempre arrivare in monopattino come Mary Poppins con l'ombrello che atterra Asiago.
0: E allora la prossima volta ci vado io al Salone dell'Auto. Guarda, che a me invece mi sarebbe interessato tantissimo. Perché hanno mandato?
2: Allora,
0: te?
2: Però ho visto modelli.
3: Ma che devi fare con l'auto?
2: Modelli, io ero abituato a Milano alla Fashion Week, i modelli erano bei ragazzi. Invece qua sono modelli d'auto.
0: Sì.
2: E il futuro è, ragazzi, nel laureato dicevano nella plastica, sbagliando, imbecilli che non sono altri. I sceneggiatori, ma si va negli anni 60, invece qua nell'elettrico, nel 2035, ricordate che tutto, se rimane quello che è stato deciso a livello Unione Europea, si andrà tutto in elettrico. Io ho la termocoperta ancora elettrica, non so se voi la usate, è pericolosissima, non lo fate a casa.
3: No, infatti, esatto.
0: Come siamo usciti a parlare della termocoperta non lo so, però dell'auto del futuro
2: elettrica,
0: abbiamo detto
2: con la
0: che è elettrica.
2: Sì, plug-in, okay. Però ora fate gli scherzi. Ci sono, ho visto il futuro, come si dice, ho visto il futuro.
3: Com'è sto futuro? Bello.
2: Con delle plance che neanche in Minority Report o in Scream, ti parlo di video che all'epoca erano futuristici, o film, tipo quello con Tom Cruise, o ti ricordi i video Michael, Janet Jackson, Scream, che sono a bordo
3: sì.
2: Ecco, quello al cubo. Bene. Siamo proprio.
3: Quella era una console da poraci, diciamo così. Ecco.
2: Ok. No, perché io infatti, non amando la fantascienza e quindi tutto quello che è una proiezione sul futuro, ho visto Minority Report e mi si sono addormentato. Ora quindi
0: non è possibile.
2: Ho avuto una precognizione nella piscina, mi sono addormentato accanto alle tre ragazze che avevano.
0: E non ti sono cascati i capelli, no? A moda delle ragazze appunto.
2: No, però mi si sta svoltendo la scriminatura. Anzi, chiedo, visto che alla domenica ci sono ascoltatori esperti, come si fa? Perché vedo, sai quando porti la scriminatura, cioè la linea che divide i capelli, per intenderci, da ormai 58 anni si apre un solco. Potrei fare una corsia preferenziale.
0: Scusa,
2: volendo.
0: Non riesci a girarla?
3: Quella divide il cervello pure, quella lì.
2: Ma mi sa che l'ha diviso male, perché tutti i discorsi che ho fatto non hanno avuto senso. Si doveva parlare del Salone dell'Auto, ma è un piacere parlare con voi, amici. Vogliamo dare anche la ricetta del giorno?
3: Siamo smarriti. Guarda, ci chiameremmo così.
0: Ti inviterei, Massimino, a non parlare di capelli, perché Marco sull'argomento è particolarmente sensibile.
3: No, io voglio tornare sull'auto, scusa, ma ecco. Quanto costa? Costano queste belle meraviglie?
2: Allora, siamo dai 35, abbondante 40 in su, sull'elettrico, per questo ti ho detto termocoperta, costa meno.
3: Hai capito?
2: Però, ragazzi, l'autonomia è sempre più alta, nel senso che tu puoi fare un viaggio, l'elettrico è l'ideale per la città, i varchi non hai bisogno dei permessi, esatto. I parcheggi non li paghi. Però quando si mette in autostrada dice fin dove arrivo e se schiaccio l'acceleratore l'autonomia ovviamente mi diminuisce e rimango sull'Appennino tosco-emiliano all'altezza di Roncobilaccio e non lo so.
3: Ma quello è il grande dubbio. Però ci sono anche, sto leggendo, delle batterie nuove, moderne, quelle del futuro, le batterie del futuro che pare abbiano un'autonomia non indifferente,
2: superiore.
3: Mi confermi questo?
2: Confermo in pieno. la macchina del signore più ricco del mondo, Musk, sì, ha autonomia molto, molto, è avantissimo. E gli ultimi modelli, cioè lo stand Tesla, ragazzi, astronavi, davvero astronavi. Io non ho mai avuto l'auto elettrica, non ero mai salito a bordo di una Tesla, perché appunto mi muovo con altro, e è una cosa che va oltre l'immaginazione. Una plancia che è tutto schermo con la cartina Google Maps, ma su, praticamente scala A1.
0: Guarda, tipo sul tutto schermo, io l'ultima cosa, poi veramente, se no stiamo parlando da un quarto d'ora.
3: Beh, dobbiamo parlare di macchine.
2: Ma sì, ragazzi, il tempo vola.
0: No, però a me questa plancia grande, no? Dove vedi questo visore enorme, che devi toccare sto schermo, a me mi sembra una roba pericolosa. Sarò vecchio, antico.
2: È distraente, anch'io. Ho fatto la tua stessa.
1: Infatti, Marco tamponato.
0: Infatti Marco ha tamponato Marzocca, perché lui ha un'auto elettrica.
3: Ma non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di Torino e del salone dell'auto di Torino.
2: Torino città magica, ricordiamo sempre il triangolo Lione-Praga-Torino, Roll, il mago Roll che faceva spostare gli oggetti. Quindi
3: posso dire che Torino è una città elegante? Io la trovo elegante.
2: Un salotto, esatto. Io voglio abitare qua. Ragazzi, io non sono romano, ma Roma è slabbrata in confronto a Torino, sembra di andare in un precipizio senza fine, e lo dico da abitante di Roma di 25 anni, dal Giubileo 2000 ad oggi c'è stato, prima si parla di upgrade, un precipizio,
0: un downgrade, sì, sono
2: però fa un freddo che le vanno, dove appunto,
0: ma tante
2: non
0: città
2: c'è una
0: italiane
2: terra,
0: ci sono tante città
2: canina.
0: Italiane, guarda, non solo Torino, ma ti assicuro anche tante città del nord, ma anche alcune città del sud hanno delle condizioni di vita assolutamente migliori di Roma.
2: Ora direte, perché non te ne vai a Cervelli, i romani, ma che ti lamenti, ragazzi. Il problema è l'estensione, il caos, il traffico, come diceva in Johnny Stecchino, il traffico, l'inquinamento e l'Etna. Si aggira il problema principale. Gli abitanti sono quelli che mettono nei cassonetti la non differenziata, è colpa loro, mica dell'amministrazione, che magari contribuirà con una scarsa monitoraggio della. Vabbè, sto attaccando un pippone, avete ragione.
3: Ti faccio una ragione, hai fatto?
2: Posso punirmi?
1: No, hai ragione tu.
0: È bellissimo perché con te si parte da una cosa e si arriva ad un'altra.
3: Ma quella è la meraviglia, anche di Radio 2, la bellezza, perché ci spostiamo da un argomento all'altro, la grandezza.
0: Grazie,
1: praticamente come voi
2: però
1: due.
2: Posso dire che ho iniziato un collegamento ieri, siccome il palco di Radio 2 era in alto, il track, e ho detto ci si muoveva a cavallo, perché c'era stato credo un re a cavallo, e adesso è tutto in elettrico, e ci direi così. Però ciao, dobbiamo tornare a cavallo a Roma.
0: Un abbraccio e un saluto a chi andrà al Salone di Torino. Oggi è l'ultimo giorno disponibile per vedere le nuove auto e il futuro dell'auto. Grazie Max, buon lavoro.
2: Voi sempre un piacere, quando volete. Ciao.
0: Un abbraccio a te.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9.55, apriamo al traforo del Monte Bianco, in ingresso in Italia si segnalano code con tempi di attesa di un'ora. In A10 Genova Ventimiglia, in Liguria, tra Celle Ligure e Albisola, in direzione Ventimiglia, segnalato invece un incidente. Andiamo ora in A7, Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, in direzione Genova, si registra un chilometro di coda a causa di lavori. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, in Lombardia, tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova, presenti 3 km di coda per un incidente. In A14 Bologna-Ancona nelle Marche, tra Pesaro e Fano in direzione Ancona, segnalati 4 km di coda ancora a causa di un incidente. Incidente che si registra anche in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione della capitale. Chiudiamo sempre in A1 sul tratto Roma-Napoli in Campania, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, sempre verso Roma, 4 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero. 2-2. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2.
6: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
5: 2-2.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: 2-2.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2 Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: 2-2.
9: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: buongiorno soggetti smarriti.
1: Buongiorno.
0: Dovevo dirvi una cosa molto molto ma molto importante.
2: Sì.
0: Adesso ci penso. Sì. Nulla. Ciao ragazzi.
2: Grazie, ma grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, ragazzi.
1: Buono, grazie veramente. Amici, e noi vi premiamo adesso con la notizia che fa rumore.
2: No,
1: che
2: fa no. Rumore.
1: C'è la sigla, è già partita, scusami.
3: Che? Sì. Questa notizia un po' smarrita, con i rumori prende vita.
1: C'è il grande sonorizzatore, ma Marco Marzocca, sì, pronto anche.
2: Era una vecchia idea, era quella di prendere le notizie.
4: Ma non si può avere una nuova sigla.
2: Esattamente.
1: Guarda,
2: esatto,
1: lo quello. Chiediamo ai nuovi ascoltatori di Radio 2, se magari qualcuno si vuole cimentare nella sigla della notizia che fa rumore.
2: Si vuole spendere, stai dicendo, vuole no, non esporsi.
1: Non vogliamo spendere nulla, Marzocca,
2: no,
1: ti prego.
2: Noi non spendiamo. Tutta gratis, naturalmente.
1: Abbiamo il grande sonorizzatore che renderà questa notizia più armoniosa, mi auguro.
2: A proposito proprio del fatto che non c'è la visual, non certo. Andiamo in video e quindi
1: l'audio a maggior ragione
2: arricchisce la notizia e te la rende più reale, capisci?
1: È rosa, ha un corpo tozzo. No, non è Marzocca, no, a forma di girino.
2: Ma perché io sono rosa? Non ho capito.
1: Bianchino. A forma di girino, due grandi occhi neri e una pelle dall'aspetto grumoso, quasi bitorzoluto. Ecco il misterioso pesce lumaca. Questa è il pesce col catarro.
2: No, veramente. È la bava di lumaca, perché anche il pesce lumaca.
1: Vabbè, ma la bava mica fa il risucchio. No.
2: Quando passa, l'hai sentita mai te il passaggio di una lumaca amplificato un milione di volte?
1: Certo, lo faccio tutte le volte
2: così,
1: io. Con il mio super udito, capito, da su. Come fa tu? Perché non abbiamo il video, visto che fai quella faccia lì?
4: Ma dove lo hai sentito?
2: Adesso la posso. Ma io come no? Ma io sono un appassionato di rumori microscopici.
1: Questa è un'incredibile scoperta, perché il mondo sottomarino, nelle profondità, nasconde
2: che
1: dei.
2: Nasconde
1: anche dei piccoli animaletti, come in questo caso. Anche piccoli, perché stiamo parlando di 9 centimetri. È un Careproptus colliculi. Ma soprannominato Bumpy Snailfish, cioè pesce lumaca bitorzoluto. Questa era la notizia.
2: È fatto, basta, ho fatto il dovere mio, sto a posto, va bene?

0: Siete su Radio 2, buon sabato da Vercillo, Marzocca e Banchi. 3487
1: rumore, rumore, sì? Della notizia, vogliamo il rumore. De Marco, prego, dai, facci rumore, così ci metti di buon umore.
0: Grazie Mimmo.
2: Oh, questa
0: abbiamo
2: non è male.
0: Una nuova sigla. Abbiamo una nuova sigla.
2: Buongiorno. Buongiorno. Che bella aria che
0: buongiorno,
2: c'è. Il sabato e la domenica con voi.
0: Sì.
2: Veramente piacevole, posso dire.
0: C'era una bella aria.
2: Allo chauffeur questa mattina ho detto portami direttamente in via Asiago.
3: Ma nessuno l'ha invitata.
0: Lei parlava con lei, non lasci stare il principista, l'ha portata direttamente qui.
2: C'è la fermata proprio qui vicino.
0: No, perché uno potrebbe intuire che invece.
2: Sono venuta su e ho detto: fammi vedere se anche quest'anno, il sabato e la domenica, si può fare colazione insieme a questi ragazzi così carini,
0: e invece,
2: gentili.
0: E non ha trovato.
2: E non
0: nulla.
2: Ho trovato, esattamente perché mi stavano dicendo.
3: E invece il bar è chiuso.
2: Il bar è chiuso. Allora era meglio quotidianamente.
3: Pensa un po'.
2: Non potreste ritornare tutte le mattine?
0: Non si può fare, il nostro turno è tra le 9
2: c'erano
0: e le 10:30 sabato e domenica.
2: C'erano belle brioche calde con dentro la crema.
0: Niente, non mi sta facendo venire un appetito anche a me, che ho mangiato una banana a colazione.
2: Cosa ha mangiato?
0: Una banana.
2: Ecco. L'ha portata una?
0: No, l'ho mangiata per me stamattina. Ho mangiato
3: beato
0: ti. E uno io. Neanche.
2: Una banana non è male.
0: Non è male. Vuole una pesca? Una pera? Principessa.

0: se allo specchio tu assomigli a quell'attore, guarda bene che ti servirà un dottore. Ognuno di noi è unico, è un fringuello, quindi non c'è bisogno di somigliare a questo e quello.
1: Bravo, grazie. Grazie.
2: Io somiglio a mio fratello gemello e da giovane sembravo Lucio Battisti, questo ce lo scrive Riccardo.
1: Mi somiglia a Elton John, lo sai?
3: Eccone un altro.
1: Eccone un altro.
2: Elton John.
1: Sì, Elton John.
4: Sì, beh, forse qualcosa
1: si dice. Si sta un po' ad allontanare.

0: decisiva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
5: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness. 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Radio 2. Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
4: Meglio di

0: Vabbè, ragazzi, oggi comunque non perdiamo, anche se abbiamo cambiato.
1: Sbarriti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Saluto da Carmelo e sono molto felice, oltremodo felice che siate tornati in trasmissione.
0: Grazie.
1: Voi e con tutta la squadra. E vi sentirò oggi pomeriggio perché non posso stare con la radio accesa ora. Carmelo vi saluta e vi abbraccia a tutti, ciao.
0: Ciao Carmelo, ciao. Carissimo, questo è un amico.
2: È un amico.
0: Conterraneo.
2: Sì, direi.
0: Caro, bravo, continua ad ascoltare questi due.
2: I due discoli, come ci ha scritto Marco, che siamo due discoli. Cioè, roba da matti, uno deve aspettare.
0: Non leggete pure che vanno scritto, che dite un sacco di minchiate. No, perché non lo leggete?
2: Perché
0: scusa.
2: Non c'era scritto nessuno.
0: No, lo dovete leggere. Lo dovete leggere.
2: Quello è lei che dice che diciamo un sacco di minchiate.
0: Ma è la verità, è la verità. Non è che. Non è che me lo sto inventando.

0: ma non è una bugia, è la verità. Certo, di chi è stata l'idea dei proverbi smarriti?
1: Vabbè, andiamo da Aldo.
0: E tante altre non le ho potute realizzare qui perché non vengono comprese, ma lo farò in futuro. Aldo da Roma, digitato 800 800 002, per parlare.
2: Buongiorno a voi soggetti smarriti.
0: Ciao.
1: Buongiorno Aldo, ma sei lo stesso Aldo che somiglia a Marty Feldman?
2: Esattamente, ho mandato la foto poco fa.
1: Ciao Aldo, buongiorno.
0: Siamo un social.
2: Buongiorno.
3: No, Aldo ci segue anche sul gruppo, ce l'ho anche fra gli amici di Facebook. Posso dire che Aldo scrive delle cose molto divertenti.
0: Sì.
3: Allora,
0: è un umorista, fine umorista. Aldo, allora, questo è il proverbio. Devi individuare i due proverbi originali. È un proverbio composto da due mescolati. Allora, quando il gatto non può arrivare al lardo, non cresce nemmeno nel giardino del re.
1: Ed è che facile.
0: E dai.
1: Allora,
0: questo è proprio.
3: È basico. Allora, il primo, ripeti il primo.
2: No. Quando il gatto non può arrivare al lardo, ci lascia lo zampino. L'erba verde cresce solo nel giardino del re, quella sì, vabbè. Indubbiamente. Tipo la volpe e l'uva, in effetti dovrebbe essere.
0: Non è. Mi dispiace, non te la posso dare buona, mannaggia.
2: No, ciao, ma non fa niente. L'importante è avervi sentiti e avervi ed ascoltarvi sempre.
0: Grazie, Aldo, un abbraccio.
2: Comunque aspetto ancora un gadget dell'anno scorso per un claim che vinsi.
1: E ce lo dici così adesso a distanza di un anno, come lo vado a recuperare?
0: Te lo porta per Cilo.
2: Non lo so.
0: Adesso ci pensa per Cilo.
2: Qualche altro claim. Okay.

0: finisce così la puntata dei soggetti smarriti.
1: Ma torniamo
0: del
1: domani.
0: Sabato.
1: Torniamo domani alle 10:30 sempre.
0: Torniamo domani alle 9, restate su Radio 2. Baci,
1: ciao, domani,
0: ciao,
1: ciao
0: domani.
1: Ciao.
2: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
3: Il meglio di
4: Rai Radio 2.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: 2-2.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi.

0: conto Credem Link su www.credem.it.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: In primo piano la visita di Papa Leone a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la porta simbolo dell'isola ed è sceso sulla scogliera da solo, dove ha meditato a lungo, un'immagine che sta già facendo il giro del mondo. Proprio Lampedusa fu teatro della prima visita apostolica di Bergoglio nel 2013. In questi minuti Prevost sta celebrando messa allo stadio. Ascoltiamo il Papa.
3: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è il segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo e oggi sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia.
2: Washington e Roma lavorino insieme per la pace, l'appello che il presidente Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, una celebrazione, scrive il capo dello Stato al presidente Trump, patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. Ed aprire le celebrazioni, il discorso di Trump al Monte Rushmore, con scolpiti nella roccia i volti dei quattro presidenti che simboleggiano quattro momenti chiave della storia del paese.
4: Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e la nazione di maggior successo, ed è un onore essere vostro presidente, dichiara Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza hanno scatenato un terremoto, avviando una rivoluzione che continua ancora oggi, dice ancora il tycoon. Il presidente si scaglia contro radicali ed estremisti interni. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro il pericolo del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, alimentata anche, dichiara Trump, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. Sulle note di YMCA che concludono il discorso, il capo della Casa Bianca accenna a qualche passo di danza mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo dietro ai volti dei quattro presidenti. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: C'è stato un attacco ucraino su larga scala con droni in Russia a San Pietroburgo, esplosioni e incendi di un impianto petrolifero non si segnalano, al momento vittime. Il governatore invita la popolazione a stare a casa e la rappresaglia ucraina dopo i massicci attacchi di Mosca dei giorni scorsi. La NATO stanzia 140 miliardi per la difesa di Kiev, martedì il vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara con la partecipazione di Giorgia Meloni. Proseguono le indagini per ritrovare le 80 fiale di fentanyl rubate dall'ospedale israelitico di Roma, con le quali potrebbero essere confezionate fino a 20.000 dosi di stupefacenti, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri. Ieri riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare i controlli. Nel Foggiano a Vieste si indaga su una faida tra clan mafiosi del Gargano per l'omicidio nella notte di un 35enne. Antonello Scirpoli è stato ucciso a fucilate mentre era su uno scooter in una zona di periferia. Inaugurazione stellare del Festival Umbria Jazz con il ritorno di Sting a Perugia. La nostra inviata.
5: Umbria Jazz cala subito l'asso con il ritorno di Sting al festival per la terza volta. La prima fu nel 1987 allo Stadio Curi con il concerto epocale accanto all'orchestra di Gil Evans. Questa volta si presenta in trio con il fedele chitarrista Dominique Miller e Chris Mas alla batteria. Message in a Bottle in avvio di serata in fiamma ai 13.000 presenti. Pantaloni di pelle neri come la maglietta, fisico invidiabile, voce agile, Sting attinge sia dal repertorio dei Police che dai suoi album da solista. Englishman in New York, Fields of Gold, Mad About You, Brand New Day. È musica che non ha bisogno di effetti speciali e l'ex Police, 17 Grammy a suo nome, sa di offrire alcune delle canzoni più belle degli ultimi 40 anni. Da Perugia, Claudia Fayez, GR2.
2: Infine lo sport: ai mondiali di calcio iniziano gli ottavi di finale, ad aprire sarà Canada-Marocco alle 19, poi alle 23 la sorpresa, Paraguay proverà a fermare la Francia. Il tennis: a Wimbledon Sinner vince e va al quarto turno, dalle 13:30 in campo gli azzurri Cobolli, Berrettini, Sonego e Jasmine Paolini. E sempre in Inghilterra la Formula 1: si corre a Silverstone alle 13 la gara sprint, alle 17 le qualifiche. Ora la linea va a Spettinati, il prossimo giornale radio è alle 12:30. Buon ascolto.

0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata degli
1: Spettinati! Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12 a tenervi compagnia per un weekend.
0: Che?
1: Leggete tra le righe questo.
0: No.
1: Devi
0: tradurlo.
1: Allora, il primo era divertimento, il secondo è intrattenimento, okay. Il terzo è informazione, il quarto sarà compagnia.
0: E la musica dove la metti?
1: La musica è tutto ciò che vi regaliamo in questi weekend con gli Spettinati. La musica migliore passa da questo frangente radio, possiamo dire.
0: E quindi cominciamo. Maledetto me, fulminacci.
1: Spettinati,

0: maledetto me.
1: E siamo qui Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi, e parliamo di estate, vi facciamo compagnia d'estate. E quindi cosa non si fa?
2: Che cosa? L'hai detto così? Che cosa non si fa l'estate?
1: Un po' barese.
2: L'hai detto pure un po' così. Cosa? Che cosa bisogna fare l'estate per mettersi veramente bene in forma?
1: Tanto per mettersi in forma, per stare bene, no?
2: Star bene con se stessi, mi piace questa tua chiave di lettura.
1: Stiamo parlando proprio dello sport, di fare sport e fare movimento, ed esistono degli sport emergenti che nel 2026 sono diventati un vero trend.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Abbiamo per esempio l'Aerox, ormai non si parla d'altro che di Aerox, cioè ormai la disciplina di fitness agonistico che unisce veramente qualsiasi 8 km di corsa, allenamento funzionale, massa, è veramente tanto difficile, li vedi con le corde, con queste spostano cose.
1: Io inizio a sudare solo guardando le foto e i video delle persone che fanno aerox. Me sono veramente bravissimi.
2: Ma poi che foto hanno? Hanno delle foto bellissime.
1: Belli
2: con questi muscoli, queste cose qui. Ma poi abbiamo altri sport emergenti sempre nel 2026.
1: Il pickleball,
2: pickleball,
1: ad esempio.
2: Che cos'è il pickleball?
1: E unisce padel, però è uno sport un po' più semplice rispetto al tennis ed è soprattutto accessibile e sociale per tutti.
2: Quindi ci si diverte.
1: E
2: non so se hai notato, ma ultimamente si è partiti dal tennis, si è arrivati al padel, adesso si arriva al pickleball. Cioè, sempre più facile sta diventando. Effettivamente è un modo anche per unire, diciamo, e avvicinare persone che magari non riescono col tennis, perché il tennis è sport difficilissimo.
1: Sì,
2: è tanto complesso
1: come l'aerox.
2: No, ma il tennis è molto tecnico.
1: È vero, è molto tecnico, si devono prendere tante lezioni, ti devi mettere veramente in gioco, quindi ecco, tennis no, però pickleball potremmo provarci.
2: Va bene, fateci sapere se proverete pickleball, ma intanto vi lasciamo con la nostra musica, questo è Joe Cocker.

0: cioè, ed è così, stare bene, sentirsi meglio. E ovviamente lo sport è una cosa fondamentale per stare meglio, che sia inverno, che sia autunno, primavera, ma soprattutto d'estate.
1: L'estate è troppo bello fare sport, anche
0: è troppo
1: se
0: bello, troppo l'hai bello. Detto proprio convinto.
1: Sono convinto, no? Ma perché voglio dire, vuoi mettere, uscire all'aria aperta, prendere il sole, vitamina D, ricaricarsi. Io quando mi alleno, ma io mi alleno tutti i giorni.
0: Tutti ormai i giorni? Non l'avrei detto.
1: Non si vede, no? Tu dovresti dirlo, perché vedi che inizio a far fatica ad entrare dalle porte, perché
0: queste
1: spalle sono talmente ormai, e quindi faccio fatica, però mi alleno tutte le mattine.
0: Che tipo di sport fai?
1: Guarda, faccio pesi, queste cose, trazioni.
0: Ah, trazioni, addirittura addominali, trazioni.
1: Anche trazioni, sì, guarda che mi sto guarda che rimarrai stupita. Io arriverò a settembre che basta, la prova costume è finita, quindi niente. Però gli italiani si divertono, perché ne vedo tanti in giro per la città che si allenano all'aria aperta, fanno un sacco di cose, quindi insomma, tanto running per esempio.
0: Ormai. Sì, e soprattutto si parla di trail running, la corsa su sentieri naturali e colline, che risponde al forte desiderio di disconnessione tecnologica e green exercise.
1: Perché
0: è importante, come dicevi tu, per la vitamina D, no? Stare in giro, fare delle belle passeggiate, natura, sole, sentieri.
1: Sì, sì. Ma sai, adesso tipo a Milano sono nati questi running club.
0: Ah sì, sì, vero, ma anche a Roma.
1: Anche a Roma ci sono.
0: In tutta l'Italia,
1: in tutta Italia, anche alla Lamezia Terme ci sono i running club. Tutte le mattine ci si sveglia.
0: Sì.
1: Ci si mette a petto nudo.
0: Perché a petto nudo?
1: Perché tutti vanno in giro a petto nudo.
0: Va bene che tutti vanno
1: a petto nudo. Sì, a me danno fastidio. Mettetevi una maglietta. Perché io non ce l'ho quel fisico. E quindi mi dispiace.
0: Ma, scusa, ma non avevi detto che non passavi più dalle porte?
1: Piano piano. Ancora ce ne vuole.
0: Vabbè, Vittorio, non ti preoccupare, noi qui abbiamo pazienza, staremo insieme comunque tanto tempo.
1: Tutta l'estate,
0: quindi abbiamo ancora tanto tempo insieme. A un altro sport è il bouldering, arrampicata.
1: Beh, ma arrampichiamoci tra le note e le canzoni di Radio 2, perché qui stanno arrivando Marco Mengoni e Angelina Mango. Sentissi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E con questo canto d'amore torniamo spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato e Nicole Angelozzi, anche se però ci sono tanti amici che vengono a trovarci, ci chiamano, ci danno dei consigli.
2: E come da tradizione, quando arriva un ospite io me ne
1: tu
2: vado.
1: Vai via.
2: Me ne
1: vado, vabbè, sì, oggi sì. Puoi pure rimanere. No, vai
2: vado.
1: Via.
2: Me ne vado, fai tu, basta.
1: Vai a fare una passeggiata, una camminata.
2: Una camminata,
1: sotto il sole.
2: Vado.
1: Abbiamo parlato di rimettersi in forma, tra poco andremo, siamo già al mare e ci sono le persone che purtroppo ci pensano all'ultimo e per questo abbiamo chiamato oggi un personal trainer della Romagna. Nicolò, sei con noi?
2: Oh Nicola, ciao bella figliola. Allora intanto ti vedo già tonica, ti vedo, ti sto guardando a distanza, ti guardo dalla Romagna, però un paio di allenamenti insieme te li farei volentieri, guarda, li farei volentieri.
1: Grazie, la ringrazio, però io cercavo solo qualche consiglio per chi ci sta ascoltando.
2: Subito, allora ragazzi, squat, che è poi anche il verso che fa la papera in palestra. Cioè, vabbè, è la battuta. Mi raccomando, schiena dritta, Nicole, se vuoi te la controllo io per postura, mi raccomando.
1: La mia postura è perfetta, grazie.
2: Va bene, allora affondi, belli profondi, guarda, io li sto facendo adesso in spiaggia, 1, 2, 3, la signora mi ha lasciato anche qui il foglietto con il suo numero di telefono, allora 3, 4, 2, 6, 9 milioni, poi la chiamo.
1: Scusa,
2: poi la chiamo.
1: Mi sembra che il suo obiettivo non sia il fisico.
2: Il fisico è la conseguenza. Nicole. Okay. Prima si allena il sorriso, poi il gluteo. Così poi mentre faccio i burpees conosco anche della gente.
1: Burpees.
2: Il cardio è importante, ma dialogo ancora di più.
1: Questo sì, dai, vero.
2: Poi un consiglio fondamentale: quando fate plank, sai cos'è la plank? Tenetelo almeno 12 ore.
1: 12
2: ore. Io lo faccio anche vicino a bagnasciughi, che sembro una patella. Sai cos'è una patella, Nicole?
1: Una patella,
2: cioè, sembra. Fidanziamoci questa sera, Nicole. Dai, io ti porto a mangiare un chilo di proteine.
1: Non mi interessa, ma poi devi essere professionale.
2: Ti faccio una dichiarazione d'amore che non ho mai fatto in tutta la mia vita. Vuoi metterti in bulk con me? Io e te, 3 bulk sopra cielo.
1: Per me possiamo chiudere qui.
2: Va bene, però ricordati una cosa.
1: Ma che cosa?
2: L'amore passa, la massa resta. Ciao.

0: Show'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Shaka Khan, Snoop Dogg. Senti come dico Shaka Khan. Questo Shaka Khan mi è venuto proprio dal cuore. Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Qui abbiamo avuto agli Spettinati un ospite un pochino fuffa, diciamo.
2: Nicolò, questo personal trainer della Romagna, molto divertente, però solo divertente. Diciamo che per fare sport bisogna contattare le persone giuste.
0: Le persone giuste, magari anche cercarle sui social, perché ci sono un sacco di personaggi sui social che danno delle informazioni e dei consigli giusti, per cui seguite soltanto quelle persone che hanno veramente le informazioni giuste da consigliarvi.
2: E magari dopo ne chiamiamo qualcuno, che dici?
0: Volentieri, Nicole, mi stai stuzzicando oggi, quindi assolutamente. Andiamo
2: a tra
0: avanti.
2: Poco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
4: 2-2. È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2.
9: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
10: Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
8: 2-2.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
14: 2-2. Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. 2-2.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Paradiso, gli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato, ma abbiamo un ospite.
1: Sì, perché prima parlavamo di sport, di personal trainer e non potevamo non chiamare lui, un vero e proprio personal trainer bravissimo, Paolo Zotta. Benvenuto Paolo.
2: Ciao, grazie mille, ciao a tutti e due. Pensavo che prima parlavamo di spettinati, quindi abbiamo chiamato Paolo Zotta. Pensavo che era quella la correlazione.
0: Paolo,
2: no, siete andati sulla professione.
0: Paolo, allora, cioè, anzitutto no, noi ti ringraziamo, ma siamo tutti un po' matti qua dentro, quindi spettinati.
1: Ma parla per te.
0: No, siamo tutti matti qua. Oh. E volevamo sentire te, a parte che sei un nostro amico e quindi insomma ci fa piacere, ma soprattutto raccontaci un po' chi sei per chi non ti conoscesse, ecco.
2: Allora, sono un matto anch'io. Diciamo che comunque siamo tutti sulla stessa barca, sono un personal trainer, lavoro da più di 25 anni in questo settore, ho un mio studio in centro a Milano e passo il tempo letteralmente in palestra dalla mattina alla sera o a seguire i miei clienti in giro per l'Italia e l'Europa.
1: Beh, sicuramente tu migliori la vita alle persone, possiamo dire questa cosa?
2: Io miglioro la vita alle persone, sì, che è qualcosa che va, nel senso, un po' all'incontrario rispetto a quello che fanno loro con la mia.
1: questa è stata bella.
0: Però posso dire che sono tutti estremamente contenti, cioè qua io vedo dalle tue storie di Instagram, così quando escono fuori tutti veramente contenti, ma anche abbastanza sfiniti dagli allenamenti, vero?
2: Sì, e sono super contenti perché naturalmente io li pago, cioè questo è l'unico studio che paga le persone per venire qua dentro e non il contrario.
0: Va bene, allora ci sentiamo tra pochissimo, resta con noi, continuiamo con la musica di Radio 2.

0: Eat, Pray, Love qui su Radio 2, gli spettinati Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato e un ospite d'eccezione, Paolo Zotta.
1: Sì, esatto, un personal trainer, ti diamo di nuovo il benvenuto. Allora, ti chiediamo dei consigli per iniziare a fare sport.
2: Allora, quello che posso, tornando un attimino più serio, quello che sicuramente posso dire alle persone è cercare di essere coerenti, non perfetti,
1: giusto,
2: ma coerenti, per il semplice fatto che sono le piccole azioni ripetute ogni giorno a cambiare davvero la vita.
1: Quindi ad esempio fare una camminata in più, non prendere sempre la macchina per tratti brevi, magari ecco, camminare un po' di più o
0: non
1: bere un po' più d'acqua.
0: Bere più acqua.
2: Bravissima, bravissima, esattamente quello. Oppure quello che possiamo sicuramente fare è, quando abbiamo una giornata difficile, non dobbiamo abbassare l'asticella, piuttosto abbassiamo la durata.
1: Ma ti chiedo, spesso è difficile fare sport con tutto questo caldo, no? E magari cosa si potrebbe fare? Diminuire la durata degli allenamenti o magari fare degli allenamenti all'aperto? Tu cosa consigli?
0: La mattina presto, la sera tardi, che so.
2: Esatto, beh, anche perché con questo caldo fare gli allenamenti all'aperto, secondo me, beh, magari solo però alle 3 del pomeriggio, mezza 3 del pomeriggio. Non li farei in altri orari. Come ti dicevo prima, riduciamo la tempistica di lavoro. Poi adesso fortunatamente ci alleniamo in palestre che hanno l'aria condizionata, quindi possiamo sfruttare veramente anche quello, cioè andiamo al fresco e ci alleniamo al fresco. Non necessariamente, non per forza dobbiamo continuare la nostra programmazione, i nostri allenamenti se abbiamo una giornata pesante o in cui fa caldo. Possiamo tranquillamente buttarci in una piscina e nuotare, piuttosto che magari andare in montagna a fare una camminata.
1: Non stressarci proprio.
2: Bravissima, anche perché ricordiamoci che il cortisolo è il nemico numero uno di tutti i nostri progressi, di tutti i nostri risultati, quindi meno stress possibile.
1: Grazie mille per questi consigli importantissimi.
0: Paolo,
1: veramente
0: sei stato d'oro, ti richiameremo assolutamente quest'estate, quindi
1: vieni qui ad allenarci, sì, se vuoi.
0: Ti aspettiamo.
2: Assolutamente, assolutamente. Vittorio, poi Liban lo mando a te.
0: Va benissimo, ti aspetto. Okay. Paolo Zotta, grazie mille.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: E lei è francamente con Cattedrale, una voce veramente unica e autentica. Parlavamo di sport, abbiamo parlato con Paolo che ci ha dato tantissimi consigli sul movimento, come stare in movimento anche d'estate quando magari fa più caldo. Tu ti alleni regolarmente?
1: Io
0: Vittorio?
1: tutti i giorni. Ieri ho deciso di non allenarmi, ieri che era venerdì.
0: Io non so perché non riesco a prenderti sul serio.
1: Io ieri ho deciso di non allenarmi, ma stamattina mi sono allenato, mi sveglio prestissimo e mi alleno. Tu invece?
0: Io mi alleno tre volte alla settimana.
1: Tre volte alla settimana
0: se riesco. Però cammino molto, questo sì.
1: Quanti passi più o meno?
0: Beh, 10.000 se riesco, però ma anche lì dipende, ognuno è diverso.
1: Ognuno è diverso, ma noi fermiamoci un attimo e andiamo avanti con la musica di Radio 2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
4: 2-2. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 2-2. È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Lover.
1: Yes.
0: Siamo qui spettinati su Radio 2, parliamo di sport e ci sono delle tendenze fitness che stanno andando di moda, diciamo dal 2026.
1: Sì, fitness, ma soprattutto in giro per il mondo, nel senso che ci sono delle parti del mondo in cui si fa un determinato sport, in cui si fanno degli eventi, delle anche proprio delle, per esempio giù in Calabria, vicino a casa mia, Gizzeria Lido, fanno dei mondiali di kitesurf.
0: Sì,
1: io vorrei, da sempre, da piccolino li vedevo perché c'è tantissimo vento e mi sarebbe piaciuto farlo, prima o poi ci proverò, però questa qui è una cosa che si fa anche per esempio a Tenerife.
0: Sì, a Tenerife si distingue non solo per il clima mite tutto l'anno, ma soprattutto per il vento e per le spiagge perfette per gli sport acquatici, quindi il kitesurf, che
1: perfetto.
0: Una volta ci ho provato.
1: Ci hai provato?
0: Non è andata come speravo, diciamo.
1: Ti sei subito arenato, perché non è facile, devi tenere questo mega aquilone e poi essere bilanciata su questa tavola.
0: Non lo so, provateci e poi ci raccontate, però è una cosa un po' complicata.
1: Sai, se non vai bene sul kitesurf, vedi, è anche difficile da pronunciare, oltre che a fare, potresti provare a fare karate a Okinawa. Semplice, no? Prendi un aereo.
0: Tema di arti marziali.
1: Sei a Okinawa. O fare trekking in Nepal.
0: Bello.
1: Trekking in Nepal. Oppure fare una corsa nella Rift Valley del Kenya.
0: Ma tipo fare una camminata, che ne so, qui a Roma non va bene.
1: Zona Prati, ti fai una
0: così
1: bella camminatina.
0: Vedi il Colosseo, Piazza
1: male.
0: Di Spagna.
1: Non sarebbe male, però anche Muay Thai a Bangkok, che dici?
0: È bello, un po' lontano, un po' fuori portata, però possiamo organizzare.
1: Potremmo organizzare, Nicole, magari finita quest'estate potremmo organizzare, che so, un bel surf a Biarritz in Francia.
0: Come l'hai detto bene, un bel surf.
1: Biarritz, mi piacerebbe tantissimo poter fare uno di questi sport qua, però diciamo che forse è meglio che rimango tranquillo qui in radio.
0: Ma
1: a fare radio con te, gli spettinati, è meglio rimaniamo qua.
0: Ci divertiamo con la musica di Radio 2.

0: Ferris wheel stuck in the middle with you.
1: Ammazzo, senti che inglesismo, senti che inglesismo, guarda che roba.
0: Ma no, ma noi adesso siamo in Spagna.
1: In Spagna?
0: Esatto.
1: Davvero?
0: Perché c'è un nostro amico che ci chiama da Ibiza.
1: Oh, people from Ibiza. Oh, people from Ibiza.
0: Perché c'è chi va a Ibiza per staccare e chi invece ci lavora. Abbiamo al telefono Simone Pierre di uno dei locali più esclusivi dell'isola. Ciao Simone.
2: Hola Nicole. Un secondo, chicos. Allora, voi quattro venite qua. Sì, sì, vosotros. Sì, sì, tu no. Tu invece no. Lo vedo già arrivare con la borraccia nello zaino.
0: Simone, sei in diretta.
2: Lo sé, amigos de Radio DOS. Se dite la parola d'ordine Nicole, io vi metto in lista VIP.
0: Ma quale lista, che sono le 11 del mattino?
2: Nicole, la gente normale fa colazione, i professionisti prenotano il tavolo, il tablo.
0: Siccome siamo ai microfoni di Radio 2, puoi spiegarci qual è la tua giornata tipo?
2: Allora, giornata tipos è dalle 6 alle 9 vendo

0: A mezzanuoces. Convinco tutti che una bottiglia in più era esattamente quello che mancava alla serata. Quindi,
1: e dopo?
0: E dopo, después cerco altri clienti, cioè busco clientes. Hai visto, se stai fermo due minuti hai perso il tavolo.
1: Tu
0: cioè,
1: vedi comunque tavoli ovunque.
0: Sì, sì, sì, alla mia vita io sognavo i tavoli. Quando andavo a dormire non c'erano le pecorelle, c'erano i tavoli.
1: Ah.
0: Poi, ieri penso, il cameriere mi fa: acqua naturale o frizzante? Io gli ho risposto: no, hermano, io prendo direttamente la bottiglia.
1: Però è un po' un problema, eh.
0: E spera un secondo, un secondito. Chicos, tavolo è stanoce? Dai che vi faccio un prezzo special.
1: Ma tu vendi tavoli a tutti, pure a tua nonna.
0: E facciamo il tavolo per l'abuela. Nonna, vieni qua che si balla, dai!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Volevo essere un duro, Lucio Corsi, Radio 2, gli spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Diciamo quando siamo in onda?
1: Quando siamo in onda?
0: Tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12 per farvi compagnia, per farvi compagnia. Però appunto noi dicevamo, abbiamo appena sentito un amico.
1: Un PR di Ibiza, un bel personaggio.
0: Un bel personaggio. Uno di quelli proprio tosti. Però voi, nel senso, quando dovete scegliere che tipo di vacanza fare, siete più per una vacanza un po' più stile Ibiza, quindi che so, discoteche, serate, fare tutte le mattine le albe, oppure una vacanza un po' più rilassante? Tu per esempio, Nicole?
1: Ma secondo me è giusto fare un po' e un po'. Cioè nel senso divertirsi, però anche andare al mare, cioè non fare tutti i giorni le 6 del mattino, magari un giorno, poi il giorno dopo vai a letto presto.
0: Anche perché
1: io vado a letto molto presto.
0: Sì,
1: di solito.
0: Sei una abbastanza dormigliona, sì.
1: A me piace andare a letto presto, quindi anche se non mi addormento, io già alle 21.30, 22 già io sono a letto.
0: Quindi sei più da vacanza
1: più relax,
0: verso il relax. Io invece sono il classico che quando vai in vacanza dice no ragazzi dobbiamo fare questo.

0: prenotiamo le serate, le cose. E poi non facciamo mai niente. Cioè,
1: e quindi vai a dormire a letto presto.
0: E quindi no, in realtà magari fai anche tardi, ma non hai concluso nulla. Cioè, hai fatto magari tardi perché sei tornato tardi dalla spiaggia, poi vai a mangiare tardi, poi perdi.
1: Quindi tu sei l'incubo del PR di Ibiza.
0: Esatto.
1: E gli dici: sì, prendo il tavolo e poi non ci vai.
0: Poi non ci vado. Cioè, il nostro amico mi odierebbe, perché io non so assolutamente organizzarmi. Quindi voglio fare tante cose, per cui poi torno anch'io a farmi le vacanze relax, per cui ci provo, ma poi alla fine dormo.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: 2-2.
9: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
10: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: 2-2.
11: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: 2-2.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: The Wave, e qui la musica di Radio 2 ci fa veramente compagnia, come ci fa compagnia lo sport d'estate, andare in vacanza, ma anche mangiare bene.
1: Mangiare
0: giusto?
1: Bene è fondamentale, partendo dal primo passo della giornata,
0: cioè
1: la colazione, ma... breakfast.
0: Ma io sono veramente una fan della colazione, ma sì? Non la colazione fuori, quindi che ne so, il cornetto, il cappuccino. A me piace proprio farmi la yogurt bowl a casa.
1: Cioè proprio la mattina vuoi fare la foto per Instagram praticamente?
0: No,
1: perché
0: poi viene pure brutto. Non è bellissimo,
1: cioè, quindi
0: da vedere.
1: Esteticamente non è
0: però
1: il top.
0: Però è buonissima.
1: E che mangi?
0: Io mangio yogurt greco.
1: Ok.
0: E poi metto delle mandorle.
1: Ah, che belle le mandorle.
0: E poi metto il muesli.
1: Muesli, granola, tutte quelle cose. Ormai vanno molto di moda. Questa è diventata ormai la colazione, diciamo, fit.
0: Ma anche perché ti devo dire che è veramente nutriente. Cioè, io non lo faccio perché è una moda, ma okay, da tantissimi anni io mangerei yogurt ogni ora.
1: Sì?
0: Ma diciamo che è proprio una grande amante dello yogurt.
1: Ma anche l'inverno? Cioè,
0: sempre. Io colazione metà mattina, anche per fare lo spuntino, ad esempio il pomeriggio. Io mangio yogurt anche la sera, come prenanna, no? Siamo qui nelle... yogurt.
1: Praticamente sei uno yogurt, sei fatta il 90% di yogurt tu praticamente. Io invece sai la colazione come la faccio?
0: Come
1: salata.
0: Fai?
1: Mi piace salato.
0: Ah.
1: Io sono proprio salato, cioè proprio mi piace.
0: Sei salato? Io sono salato.
1: No, mi piace proprio la colazione salata, quindi che so, uova strapazzate. Perché le faccio strapazzate? Perché non mi vengono bene. E quindi poi si rompono e quindi poi le devo strapazzare. Poi magari un toast e un caffè e quella è la mia colazione. Però dicono che faccia bene anche così, e quindi la colazione salata può funzionare.
0: Beh sì, è un'idea diversa. Siete team dolce o team salato?
2: Nessuno.

0: musica inimitabile, Mina, con nessuno. Nessuno è come lei.
1: Ci alziamo in piedi perché guarda, sta partendo l'applauso, l'applauso. Tutta la radio si è alzata, tutta la redazione, ma anche chi ci ascolta da casa, si sono alzati tutti, guarda.
0: Ma ti volevo chiedere, Vittorio, tu hai mai fatto un brunch?
1: Un brunch? Il brunch posso dire, una volta a Londra, l'ho fatto prima del mio spettacolo, quando feci lo spettacolo prima dissi facciamo qualcosa per non appesantirmi, il brunch, quindi ho mangiato salsicce, uova,
0: quindi
1: fagioli,
0: per non appesantirti,
1: funghi, di tutto, c'era tutto. Tu l'hai mai fatto?
0: Io so, sì, qualche volta. Il Brinner?
1: Brinner, cos'è? Yannick Brinner, chi è?
0: No.
1: Non lo so cos'è.
0: Vuol dire portare i piatti tipici della colazione sulla tavola della sera.
1: Ah, quindi è una tendenza, una nuova tendenza. Sai che noi siamo un programma giovane, quindi parla di queste tendenze, ma tu l'hai mai provato questo Brinner?
0: No, però potremmo provarlo. Che ne dici?
1: Che facciamo? Domani facciamo Brinner?
0: Brinner, io te.
1: Brinneriamo?
0: Brinneriamo!
1: Brinneriamo su Radio 2!

0: Lord Green Light. Ai microfoni di Radio 2 c'è Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Eh sì, però abbiamo parlato di colazione, di brinner, di brunch, e c'è un po' questa tendenza, soprattutto sui social, di dare consigli sull'alimentazione. C'è chi elimina quello, chi elimina questo, ma noi invece abbiamo chiamato un nutrizionista, o almeno così ce l'ha scritto sul biglietto da visita, che è qui con noi a Spettinati. Ciao dottore, benvenuto.
2: Ciao Nicola, allora la prima cosa da fare appena svegli, vi do già dei piccoli consigli. La prima cosa da fare svegli sono 3 gargarismi con la curcuma per attivare i triglifosfati, che si legano agli amminoacidi del colon e abbassano l'indice glicemico per la prima colazione.
1: Dottore, io credo che nessuna delle cose che ha appena detto esista davvero.
2: Infatti è una tecnica che conosciamo in pochissimi. Secondo consiglio, la pasta va sempre annusata, almeno per 20 secondi prima di mangiarla. L'olfatto stimola l'ipotalamo, che manda un segnale allo stomaco e vi fa assorbire solo i carboidrati buoni.
1: Cioè io devo annusare la carbonara.
2: Esatto. L'importante è respirare solo con la narice sinistra.
1: Sono un po' confusa, devo dire la verità.
2: Ti risistemo io, guarda. Allora, una cosa che sbagliano tutti, per esempio, il caffè dopo pranzo, tu lo prendi?
1: No.
2: Non lo prendi. Allora, se tu lo prendessi, dovresti prendere la tazzina girando in senso antiorario 7 volte. Sì, perché con la caffeina così non interferisce sui liposaccaridi pancreatici.
1: Scusi, ma lei secondo me ha aperto un libro di medicina e ha iniziato.
2: No, queste sono ricerche americane. Sono ricerche
1: di quell'università.
2: La Stanford University della Pennsylvania. Sì, è qualcosa di incredibile. Ultimo consiglio: se mangiate un dolce, tenete per 30 secondi una foglia d'alloro sotto l'ascella.
1: Sì.
2: L'organismo va in confusione, il picco glicemico cerca un'altra persona.
1: Sì, cambia proprio indirizzo.
2: Sì, esatto, si attacca all'altra persona, poi c'è il loro biologico ancora meglio.
1: Dottore, grazie, ma io la saluto prima che qualcuno provi veramente a fare queste cose.
2: Assolutamente. Io ti do l'ultimo consiglio: ricordati dei gargarismi.
1: Sì,
2: fai tutte le mattine. Fammi un gargarismo.
1: Io mi ricorderò soprattutto.
2: Mi è uscita la tracchea, la rimetto dentro.
1: Di non chiederle più.

0: dice Salmo cattive abitudini, però noi abbiamo parlato di una buona abitudine che è quella di fare colazione,
1: la colazione,
0: no? Mettersi seduti, mangiarsi un qualcosa la mattina, bersi il caffè,
1: prendersi un momento per iniziare la giornata al meglio, secondo me è fondamentale.
0: Però siccome noi qui spettinati siamo international, parliamo pure di colazioni un po' strane da tutto il mondo.
1: Sì, abbiamo degli amici dalla Svezia che ci hanno detto che loro si svegliano la mattina e fanno colazione a base di aringhe, meglio se in agrodolce.
0: Buonissime.
1: Buone. Oppure io ho una zia giapponese.
0: Veramente?
1: Te lo giuro, sei da parte
0: come
1: di mamma.
0: Come si chiama?
1: Zia Concetta, perché
0: lei Concetta.
1: Sì.
0: Ah, ok,
1: però
0: è giapponese.
1: Lei mangia tutti i giorni fagioli di soia fermentati consumati con accanto del pesce.
0: Ma che meraviglia!
1: Sì. Poi oppure abbiamo la zuppa ambar indiana, che sarebbe sostanzialmente un mix di coriandolo, farina di ceci, cumino, pepe nero. Beh, abbiamo colazioni da tutto il mondo.
0: Ti posso dire, a me lo yogurt greco o il cornetto all'italiana mi fa proprio felice.

0: Aerosmith qui ai microfoni di Radio 2. Vi ricordo sempre, purtroppo, che è arrivata la fine di questa puntata.
1: Ma per fortuna, dipende dai punti di vista.
0: No, io piango sempre quando devo salutare Nicola Angelozzi.
1: Ma grazie a Vittorio Pettinato, grazie alla nostra squadra che ci fa sempre compagnia e ci aiuta sempre. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ma noi tanto torniamo domani.
0: Domani alle 10:35, sempre qui sugli spettinati di Radio 2.
1: Ciao ragazzi.

Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
1: 2-2.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 2-2.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina!

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio 2 informa.
5: Buongiorno, buongiorno, buon sabato 4 luglio, inizia anche il mese di luglio, raccontiamo la linea degli amici spettinati e siamo pronti per un'ora e mezza di Radio 2 Informa. Buongiorno ancora da Francesca Parisella e da
6: Emanuele Castrucci, che vi dà subito il numero per essere in contatto con noi con i messaggi WhatsApp scritti e audio, mi raccomando audio molto brevi perché sennò non riusciamo ad ascoltarvi, e che è il 348 7 300 200, 348 7 300 200, se no al canale 202 per vederci in TV.
5: E allora collaborate con noi come sempre e come ben sapete fare, perché stiamo per parlare di un tema bellissimo, stiamo per parlare di amicizia, un legame veramente speciale.
6: E allora aspetta, fammi fare la domanda allora.
5: Sentiamo.
6: I nostri ascoltatori, l'amicizia è... cos'è l'amicizia?
5: Riempite i puntini sospesi, esatto. E non è sospesa la musica, perché è sempre presente qui a Radio 2 e soprattutto a Radio 2 Informa. Cominciamo così.

0: Madame, mamma non mamma, è così che inizia la puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma. Ancora buongiorno a tutti da Francesca Parisella, da Emanuele Castrucci. Questo è l'appuntamento con la salute e con il benessere. A proposito di mamma non mamma, stiamo per parlare di un amore speciale.
1: È un amore speciale perché, allora, io intanto vi ridò il numero di telefono, 3487-300-200, stanno cominciando ad arrivare i vostri messaggi, ma ripeto la domanda che vogliamo sapere io e Francesca, perché ci teniamo, perché ci crediamo molto nell'amicizia. E per
0: sì,
1: voi
0: sì.
1: L'amicizia è? Che cos'è l'amicizia?
0: Ah, cosa rappresenta l'amicizia? Lo stiamo anche per scoprire cosa significa per la vita di ognuno di noi l'amicizia, grazie anche alla scienza e quindi anche grazie alla dottoressa Daniela Chieffo, che è direttore dell'unità operativa di psicologia clinica al Policlinico Gemelli, ma anche docente di psicologia all'Università Cattolica di Roma. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Io ho detto un amore speciale. Che cos'è precisamente l'amicizia? Quali sono quei meccanismi che fanno nascere l'amicizia? Cosa scatta nel nostro cervello?
2: Intanto sì, sono dei meccanismi con cui si nasce. Nel senso che c'è l'aspetto empatico, ci sono i circuiti proprio di comprendere lo stato mentale dell'altro, quindi nell'amicizia si creano quelle connessioni cerebrali a due che si arricchiscono nel tempo, quindi si sono proprio anche dal punto di vista neurobiologico è testimoniato come l'amicizia è un legame che fortifica anche alcuni circuiti mentali e anche psichici, ovviamente.
1: Io credo che ci sia differenza, ma lo chiedo a lei, c'è una differenza tra l'amicizia e l'amore?
2: C'è una differenza perché nell'amore c'è un sentimento che io faccio sempre un po' la differenza sta proprio nelle emozioni anche, perché
1: La percezione delle emozioni.
2: La percezione delle emozioni, perché mentre nell'amicizia c'è una sorta anche di senso anche affettivo, comunque di prendersi cura dell'altro, ma non c'è invece, come nell'amore, a volte il bisogno di appartenere all'altro a tutti i costi.
1: Ah, okay.
2: E quindi è una questione di legami anche di emozioni. Per esempio la rabbia sovrasta molto a volte più il legame dell'amore rispetto all'amicizia, ad esempio.
1: Okay.
0: E invece qual è l'ingrediente, l'elemento fondamentale perché un'amicizia passi, perché poi alla fine con la parola amicizia rischiamo di mettere dentro un po' tutte le conoscenze, diventi un'amicizia, un vero e proprio legame duraturo per sempre, forse per sempre si spera.
2: L'amicizia rimane per sempre quando, anche se tu non frequenti quell'amicizia e non la vivi tutti i giorni, comunque sai che c'è. Cioè, molti di noi, immagino anche di chi ci sta ascoltando, vive a volte legami di amicizia non necessariamente vissuti quotidianamente. E il nesso con questo e anche la consistenza del legame dell'amicizia sta un po' nei vasi comunicanti e anche nella necessità di sapere dell'esistenza di questo amico che a volte è anche lontano e non deve essere vissuto tutti i giorni,
0: ma sempre presente.
1: 3487-300-200,
0: arrivano anche i vostri messaggi, allora continuate a scrivere e anche a mandare brevi messaggi vocali per spiegare che cos'è per voi l'amicizia. Lo vogliamo sapere.

0: I Lived, è proprio questo il titolo del brano che ci sta accompagnando in questo sabato mattina 4 luglio quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa. Sono le 12:14 minuti e ci stiamo informando in merito all'amicizia.
1: Al 3487-300-200 ha scritto Vincenzo: secondo me l'amicizia è una congiunzione astrale. Un saluto da Vincenzo da Grottaglie.
0: E anche Anna da Roma che scrive: per me amicizia è rispetto reciproco, non avere pretese e esserci quando è possibile.
1: Allora, invece io ho un messaggio che può diventare una domanda per la dottoressa, perché Piero ci scrive: buongiorno informissimi, ci proviamo.
0: Ah, carino.
1: Ho avuto un solo grande amico, purtroppo è venuto a mancare troppo presto, intorno ai 50 anni, però ha trovato poi un'amica, un'amicizia femminile, una persona su cui posso contare sempre e
0: bello,
1: che mi ascolta e ascolto senza giudicare.
0: Molto. Quindi, bello anche questo messaggio.
1: Dottoressa, amicizia uomo-donna esiste?
0: Aspetta, già vuoi arrivare all'amicizia uomo-donna?
1: Ma
0: io di questo messaggio vorrei prima capire un'amicizia, purtroppo, che è venuta a mancare troppo presto. Ma qual è la differenza, dottoressa, di quei legami che costruiamo da piccoletti durante l'adolescenza e invece l'amicizia che nasce quando siamo un po' più adulti?
2: Quelli con cui si cresce sin da piccoli anche danno un senso di appartenenza, anche riprende un po' i ricordi di un'infanzia, piuttosto che a volte anche del posto in cui si è vissuto. E sono forse a volte anche legati proprio soprattutto ad una parte della vita che magari uno vuole conservare, no? Dove a volte si vuole rifugiare. Però diventa ancora più bello il rapporto di amicizia quando nasce da adulti, perché si sceglie in modo ancora più raffinato rispetto a tutti i propri bisogni, e quindi l'incontro quando si è adulti e l'amicizia che nasce a quel punto è una cosa che diventa più matura, se vogliamo, e anche a volte non con necessariamente con dei presupposti e delle aspettative, quindi anche molto più come dire istintivo, o comunque vissuto come due vasi comunicanti che vivono due vite a volte anche difficili, e quindi ci si arricchisce.
1: E due amici che vivono due vite differenti anche per un discorso di età, insomma numerico di età, ci può essere però un'amicizia anche a distanza di, come dicevo, di età? Una persona adulta, una persona molto più giovane, può essere un'amicizia duratura, un'amicizia costruttiva?
2: Sì, assolutamente, intanto perché appunto sono due età, non necessariamente l'amicizia è un qualcosa che, come è proprio importante pensarla come qualcosa che ci si arricchisce, ma anche arricchendosi significa che in qualche modo una persona più grande può contribuire a conoscere, anche a spaziare su aspetti che il più giovane magari non ha ancora esplorato, e allo stesso tempo quello più giovane potrebbe portare per mano quella persona più grande che ha paura di aver perduto delle opportunità.
1: Spronarlo, farlo, eh?
2: Sì.
0: Io lo so, dottoressa Chieffo, che il nostro Emanuele Castrucci ha la domanda amicizia uomo-donna, alla quale tiene tantissimo e alla quale anche voi tenete molto, perché state scrivendo a tal proposito.
1: Esatto, io l'ho scritta in tutte le forme, però adesso la faccio diretta. Esiste.
0: Ma c'è un brano, non te la faccio fare.
1: Vado via, basta.
0: La musica, restate qui perché arriverà la domanda. Amicizia tra uomo e donna.
1: Sto sudando, dai.
0: Su.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed è arrivato il gran giorno, sì, è arrivato il gran giorno perché è ultimo che canta romantica, ma anche ultimo che proprio qui a Roma farà il gran concerto, l'evento dell'anno.
1: Una cosa ci pazzesca.
0: Ci sono persone, cioè, che sono giorni che sono lì in attesa per poter cantare.
1: Fino a Frosinone, non si entra da Frosinone in giù praticamente.
0: È vero, è vero. E a proposito, sarà forse una forma d'amicizia anche quella da parte dei fan nei confronti degli artisti, ed è proprio di amicizia che stiamo parlando quest'oggi qui a Radio 2 Informa con Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, con noi la dottoressa Daniela Chieffo, che ci sta dando delle risposte molto interessanti.
1: Allora, 348 7 300 200, stanno arrivando tanti messaggi e Maria Grazia scrive: per me esserci è anche per me è esserci anche se non siamo cercati, ti fai trovare nel posto giusto nel momento in cui c'è bisogno di te. Io la penso così.
0: Sì, devo dire, è un bellissimo messaggio, così come anche il messaggio che ha inviato, credo, Miscia: amicizia è poter stare zitti insieme, che non è cosa semplice.
1: E poi Gabriella dice: amici, appunto, per me l'amicizia ha un grande valore, la dono a chi la merita, chi mi ricambia con sincerità. Individuo presto la persona con cui c'è uno scambio schietto e duraturo.
0: E invece una domanda a proposito dell'amicizia per la dottoressa Daniela Chieffo arriva da Salvatore da Ragusa: qual è il filo sottile che divide l'appartenenza al possesso, cioè il voler avere un po' il possesso di quell'amicizia? Quindi anche magari nei gruppi di amici, quando si è più persone, magari si creano anche delle gelosie, dottoressa Chieffo.
1: Esatto, gelosia di un amico, sì.
2: Beh, a quel punto non è più amicizia, perché il possesso sottrae la libertà e la spontaneità. Quindi possesso significa comunque anche quasi fagocitare l'altro rispetto ad un proprio egoismo. Invece bisogna stare molto attenti, perché un conto è l'appartenenza, un conto è possedere. Appartenere significa appunto condividere qualcosa in comune e sentirsi vicino anche rispetto a questo, però il possedere significa alla fine denigrare anche un rapporto di amicizia. Quindi attenzione, perché prima di tutto bisogna lasciar scorrere l'altro nella sua linearità e anche nella sua spontaneità, perché nel momento in cui pretendi qualcosa, imposti un rapporto, già questo vuol dire che non è amicizia.
0: Chiaro, chiaro.
1: E infatti parlavi, Francesca, di gruppi, no? Ci sono persone che sono più facilitate a stringere rapporti con una persona singolarmente, ed altri invece che tendono ad avere più facilità ad essere un po' in comune con un gruppo di persone. È un atteggiamento caratteriale?
0: Sembra tipo uno di quei test estivi per capire sei in un modo o sei nell'altro.
1: Esatto.
0: In questo momento secondo me tutti si stanno chiedendo: ma io sono abituato a fare amicizia a due, oppure io a gruppo, quindi qual è la differenza?
2: Allora, a parte ci sono persone che fanno hanno entrambi i tipi di legami di amicizia, però diciamo che quando c'è qualcuno che pensa di avere tante amicizie, e quindi probabilmente queste amicizie non sono un legame profondo e intimo, e invece c'è chi predilige pochi amici, perché va in profondità. Quindi ci sono delle persone che immaginano, anche per le incertezze, le insicurezze, si confrontano con tante persone, credono di avere tanti amici, ma in realtà poi purtroppo questi legami ad un certo punto possono risultare anche nulli e inesistenti, quindi un'illusione. Poi ci sono quelle persone che stabiliscono dei rapporti di amicizia in tanti luoghi in cui vivono, e quindi anche questo però è importante, perché il proprio sé si confronta con tanti spazi e con legami che possono essere diversi e con chiaramente delle sfumature anche affettive diverse.

0: Dottoressa Chieffo ci risponderà alla differenza nel fare l'amicizia tra gli uomini e le donne. Abbiamo modi diversi di fare amicizia? E poi amicizia tra uomo e donna? No.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è più.

0: A proposito di amicizia, baciamoci, dice Eugenio in via di Gioia. Baciamoci!
1: Baciamoci, amici!
0: Baciamoci e ascoltiamo e assistiamo a dell'ottima musica da Cosenza, Radio 2 Live, il 22 luglio, mi raccomando. Si può vedere ovviamente anche sul canale 202 in diretta, insomma.
1: E anche in prima serata su Rai 2.
0: Esatto, e ascoltiamo e guardiamo della buona musica di Radio 2.
1: Eh sì, chi è stato a Cosenza lo ha visto dal vivo, ma chi non c'è potuto essere lo potrà sicuramente rivedere, o meglio vedere appunto, in prima serata su Rai 2 e non solo, anche al canale 202. A proposito di amicizia, sì, stanno arrivando tantissimi messaggi al 348 7300 200. In questo caso è Dora che ci scrive: non so definire l'amicizia, puntini puntini puntini, posso dire però che siamo tre amiche da 50 anni diversissime tra loro, a volte è una differenza quasi insostenibile, eppure siamo amici da 50 anni. Mamma che mia, bella amicizia, tanto, dottoressa Chieffo. A proposito, noi abbiamo un'ottima amicizia anche con i colleghi del GR2, ai quali lasciamo la linea per le informazioni dall'Italia e dal mondo, e torniamo subito qui con Radio 2 Informa per parlare di amicizia. A tra poco.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono le 12:30.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Fabiana Cofini. Si è appena concluso il viaggio di Papa Leone XIV a Lampedusa, una visita breve ma significativa in cui il pontefice ha lanciato un forte monito all'Europa. La linea all'inviata Francesca Paltracca.
6: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata e

0: epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
1: E anche per questo, afferma Leone XIV, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità. L'appello lanciato da Lampedusa, dallo stadio Arena, cattedrale a cielo aperto, presenti 4.000 fedeli, ci sono i migranti che ce l'hanno fatta, e poi il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
0: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
1: È la denuncia del Papa, che poi aggiunge: per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti rispettando la dignità di ogni persona. Resterà nella memoria l'immagine di Leone che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli con lo sguardo commosso verso l'orizzonte e il Mediterraneo, il suo carico di dolore e speranze al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi. Servono gesti di umanità, così si costruisce un domani migliore per tutti. Con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
2: Ora la cronaca: l'inchiesta sul ferimento di un tifoso della Juventus durante gli incidenti che hanno preceduto il derby della Mole lo scorso maggio. La procura chiede l'arresto di un poliziotto.
3: Filmati e testimonianze, elementi che portano la procura di Torino ad un punto fermo e fanno scattare la richiesta di arresti domiciliari per un agente di polizia del reparto mobile. I magistrati non hanno dubbi. Visionati i video e ascoltati i colleghi, ricostruiscono quanto accaduto quel difficile pomeriggio del 24 maggio prima del derby, segnato dagli scontri tra ultras granata e bianconeri, e accusano l'agente di aver sparato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha colpito alla testa il 36enne Marco Basoccu, tifoso della Juventus, rimasto gravemente ferito. È accusato di lesioni aggravate, quadro indiziario grave, il lacrimogeno lanciato in maniera non conforme dall'operatore, incurante delle possibili gravissime conseguenze, spiegano gli inquirenti. È stata la squadra mobile a condurre gli accertamenti, individuando così il collega poi indagato, che ieri si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio preventivo, dopo il quale il GIP dovrà decidere se accogliere oppure no la richiesta di arresto. Bruno Sokolovic, GR2.
2: A Roma è caccia ai responsabili del furto dall'ospedale israelitico di 80 fiale di Fentatest, farmaco anestetico di sintesi a base di fentanyl, sostanza utilizzata come potente nonché pericolosissima droga, potente antidolorifico nonché pericolosissima droga. Una vicenda sulla quale pesano alcune ombre, a cominciare dall'assenza di videocamere di sicurezza e dall'ipotesi che le chiavi del deposito medicinali, custodite in portineria con tutte le altre, siano state duplicate. E negli Stati Uniti c'è grande attesa per le celebrazioni del 4 luglio, festa dell'indipendenza. Annullata per il caldo la parata militare di Washington, resta invece in programma il discorso di Donald Trump, che già nelle scorse ore ha parlato in un luogo simbolo, il Monte Rushmore. Il presidente ha celebrato gli Stati Uniti, il paese più forte del mondo, ha detto, e anche in vista delle elezioni di midterm si è scagliato contro gli avversari interni, definiti radicali e comunisti. Ora torniamo a Roma, che si prepara al maxi concerto del cantante ultimo nella spianata di Tor Vergata. Nella notte l'apertura dei primi varchi, attese 250.000 persone, la macchina della sicurezza lavora già a pieno regime. Sentiamo Giampaolo Monastra, capo di gabinetto della Questura di Roma.
4: Da mezzanotte e 30 è stato aperto il varco sud per consentire ai primi 1200 fan, che erano già arrivati in alcuni casi da giorni presso l'area dell'evento, di avere accesso ai pit. Stiamo registrando un afflusso graduale, progressivo, costante. Per il momento non si registra una particolare concentrazione o affollamento. Tutte le procedure si stanno svolgendo in sicurezza, con un lavoro sincrono e coordinato tra personale addetto allo stewarding e personale delle forze dell'ordine, con l'assistenza presso le metro Anagnina e Giardinetti lungo i percorsi, assicurata dalla Protezione Civile e dagli steward.
2: E siamo allo sport mondiale di calcio. Stasera al via gli ottavi di finale, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Francia-Paraguay. E passando al ciclismo, oggi al via l'edizione numero 113 del Tour de France. Ce la presenta Cristiano Piccinelli.
5: La lotta per il primo gradino del podio resta la stessa delle ultime 5 edizioni: Pogacar contro Vingegaard, con il primo che però può raggiungere il ristretto circolo dei pentavincitori, comprendente anche Thiel, Merckx, Hino e Indurain. Un obiettivo che difficilmente lo sloveno, primo nel 24 e nel 25, vorrà lasciarsi scappare. Il suo avversario, che ha dominato il Giro d'Italia, arriva comunque motivato e con un team costruito per il successo. Poche le speranze di inserirsi tra i due diarchi per gli altri big da Lipovitz ad Evenepoel, passando per Ayuso e Seixas al debutto nella Grand Boucle. Il Tour de France partirà dalla Spagna come 3 anni fa. Si comincia con la crono squadre di Barcellona di 19 km, 12 gli azzurri in gara. Italia che punta molto su Filippo Ganna per la crono del 21 luglio. Debutto in Francia per Tiberi, che proverà a fare classifica, mentre Piganzoli, come al giro, sarà l'ultimo scudiero di Vingegaard in salita.
2: La linea torna in forma, la prossima edizione del GR2 alle 13.30. Buon ascolto.
6: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Dobbiamo rientrare.
1: Eccoci. Scusate, stavamo parlando, ma non è possibile questa cosa. Eravamo intenti a capire la tecnica per con le galline di Emanuele Castrucci, perché poi un giorno ci spiegherà.
2: È una cosa difficile, arriva da Rocky, è troppo, dico, è complessa.
1: È davvero complessa questa cosa. Intanto non è complesso seguire Radio 2 in forma, che sia sabato che sia domenica. Ci ritroviamo qui insieme dalle 12 alle 13:30 per parlare di salute e di benessere, e ci fa tanto bene anche l'amicizia. È di questo che state parlando e che stiamo parlando con la dottoressa Daniela Chieffo, ed è anche di questo per l'appunto che ci scrivete anche voi al 3487 300 200, come Marco: amicizia è verità.
2: Qui ci vuole proprio la base sotto, l'amicizia è verità, capito?
1: Ma abbiamo altri messaggi molto.
2: No, ce ne abbiamo tanti. Continuate a scriverci cos'è l'amicizia. L'amicizia è, che cos'è l'amicizia per voi? Perché insomma è importante capire. E c'è Roberto che ci dice: per me l'amicizia non è scontata. Persone che credevo amiche non si sono rivelate tali nel momento del bisogno. Per fortuna c'è il mio compagno Roberto. No, scusate, ho invertito, era Luana che scriveva del suo compagno Roberto, sempre presente nella sua vita.
1: Eh sì, veramente l'amicizia significa non avere ostacoli, ad essere sempre presenti laddove possibile, ovviamente. Poi se uno abita da una parte all'altra del mondo è più complicato. C'è anche una canzone molto bella sul tema. Intanto, a proposito di amicizia, uomo e donna, allora bisogna farla la domanda. Sì, sul fatto che gli uomini e le donne stringono amicizia in modo diverso, no, dottoressa Chieffo, no, Daniela Chieffo.
2: Era diversa la
1: ma
2: domanda.
1: Ma come era diversa? No, quella dopo.
2: Che fatica oggi sta domanda, ragazzi. Vabbè, facciamo la sua prima,
1: facciamo
2: dottoressa.
1: Amicizia in modo diverso, noi donne e loro uomini?
3: Allora, cioè fanno amicizia gli uomini tra di loro e le donne tra
1: sì,
3: di loro in modo
1: diverso?
3: Sì,
1: di...
3: sicuramente hanno, sì, gli uomini condividono molto meno a volte l'amicizia, come la vive l'uomo, la vive in una condizione più anche se vogliamo cioè non c'è questa rincorsa, questa necessità di esserci a tutti i costi. E comunque quando tra uomini l'amicizia a volte potrebbe essere anche molto più leale rispetto che tra le donne,
2: diciamolo.
3: E nelle donne ci sono,
1: no, l'amicizia anche tra donne anche è leale,
3: no,
1: diciamo
3: sì,
1: la verità.
3: Sì, però ecco, sì, diciamo,
1: no,
3: che nelle donne si critica.
2: È vero. La dottoressa poi mentre stava parlando dell'amicizia tra uomini gli stava venendo più superficiali, però non l'ha detto per carineria.
3: No, però gli uomini non parlano di intimità, per esempio, invece no. Le donne sono più propense a parlare proprio anche di quello che
2: l'uomo
3: vivono, per esempio, con il proprio compagno. L'uomo a volte è un po' più, diciamo, come dire, ha un'architettura un po' diversa rispetto, sì, all'amicizia.
1: Un ordine di priorità diverso.
3: No, però questo non significa che non, anzi, ci sono amicizie tra uomini che durano fino, diciamo, a quando
2: sì,
3: poi
2: sì. Ne sono testimoni viventi. Sì, sì.
1: E poi quando si arriva a certe confessioni, allora lì avete proprio superato tutti i limiti, e noi stiamo superando i limiti di tempo per mandare il prossimo brano.
2: Sì, noi
1: uomo e donna, amicizia esiste?

0: Ma cosa altro vogliamo aggiungere a questo brano dei The Killers? Quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma sono le 12:46 minuti, da poco scoccate. Stiamo parlando di amicizia nel programma che seguite, che sia sabato che sia domenica tra le 12 e le 13:30, e stiamo parlando di un tema molto appunto interessante grazie alla dottoressa Daniela Chieffo. E i vostri messaggi arrivano, e come si arrivano?
1: Arrivano anche taglienti, devo dire, dottoressa, perché un ascoltatore dice: l'amicizia tra uomini finisce quando c'è l'arrivo di una donna nella vita di uno dei due. Quindi, è un dogma.
0: È un dogma addirittura, dottoressa?
2: No, non credo assolutamente in questo. No, intanto può accadere, succede, però in realtà la lealtà tra due amici dovrebbe essere tale da poter comunicare anche un eventuale anche aspetto affettivo, insomma. Comunque io credo che non è una donna che può dividere due uomini se davvero esiste un'amicizia, assolutamente. Okay. No.
0: Okay. Io guardo dall'altra parte del vetro, il cosiddetto acquario, per capire gli uomini dall'altra parte se sono d'accordo con questa affermazione. C'è il nostro regista Alessandro Provenzano che guarda ma non dice nulla.
1: Lui sta pensando. Meditando.
0: Anche il curatore Luca Bona medita sulla questione.
1: Poi arrivano le loro, insomma.
0: E Luca De Ioris, che è lì ai tassi, dice: insomma, forse potrebbe essere. Così come, dottoressa Daniela Chieffo, l'amicizia sui posti di lavoro. C'è qualcuno che sostiene che non deve esserci amicizia sui posti di lavoro, o meglio, non dobbiamo aspettarci l'amicizia. Io invece penso che sia fondamentale, insomma, lo vedo qui a Radio 2 in forma, il fatto che siamo molto amici, molto in ottimi rapporti ci aiuta a lavorare bene.
2: No, io credo fortemente anche in questi legami che si instaurano, anche perché comunque il lavoro fa parte della nostra vita, quindi è inevitabile. Oltretutto, a volte la fatica di andare al lavoro, anche rispetto a proprio la quotidianità, viene ridotta grazie al fatto di sapere che c'è una persona con cui tu puoi parlare, con cui ti puoi confidare, anche con cui essere se stessi, perché a volte l'ambiente di lavoro è talmente ovattato che bisogna necessariamente essere performante. Invece sapere che c'è una persona su cui poter contare è fondamentale, e ancora di più questa persona, questa amicizia, comunque può, a quel punto non ti giudica, quindi
0: però vanno testate bene,
2: perché uno fa
0: uno sfogo e stranamente ritorna sotto altre
2: bisogna forme. Essere molto ponderati, assolutamente.
1: Sì. Allora, Francesca, noi siamo molto amici, no? Allora, sì. Se tu vuoi mantenere questa amicizia intonsa, adesso mi fai chiedere alla dottoressa se esiste l'amicizia
0: tra uomo e donna.
2: Esiste l'amicizia tra uomo e donna.
1: Ce l'ho fatta, posso andare via io, grazie.
0: ti basta un sì per essere soddisfatto?
1: Sì, già mi piace. Già.
0: Ma a prescindere dall'età?
2: A prescindere dall'età, no, forse quando si è più piccoli si è un po' più in difficoltà, però no, in realtà è perché sono due modi di anche di vivere l'amicizia diversi, che allo stesso tempo si integrano. E poi c'è da dire che comunque l'amico rappresenta la spalla, l'aspetto su cui, no, dove andarsi a rifugiare, e allo stesso tempo l'amica ti può dare magari a volte degli spunti anche rispetto alle emozioni che un uomo può provare, che indubbiamente
0: anche suggerimenti sul mondo femminile, quelle cose che nessuno ti direbbe mai, ma un'amica ti può dire chiaramente per capire.
1: Esatto.
0: il nostro meccanismo di ragionamento. Anche noi abbiamo bisogno degli amici uomini per capire il loro, anche se è un po' più semplice,
2: però sì.
1: Vabbè, mandiamo musica.
0: Quale musica vuoi mandare?
3: Via. Con destino alla

0: viajando por el mundo, e sono Manu Chao e Carol G che ci tengono compagnia in questo sabato 4 di luglio qui a Radio 2 Informa. Ci sarà amicizia tra Carol G e Manu Chao?
1: Può darsi.
0: Amicizia uomo-donna?
1: Professionale magari. Sulla risposta prima della dottoressa,
0: amicizia uomo-donna?
1: Che esiste l'amicizia uomo-donna.
0: Qui ci crediamo tutti.
1: Un ascoltatore, insomma, perché ha risposto l'ascoltatore che aveva detto che quando arriva una donna nella vita di uno dei due finisce l'amicizia, ha detto sì, va bene, poi arrivano gli unicorni alati e gli elfi barbuti.
0: Forse non ci crede.
1: No, mi sa di no.
0: Mi viene da sospettare che lui non ci creda.
1: Sì, effettivamente sì.
0: E invece Mariam fa una definizione molto poetica dell'amicizia, usa parole bellissime per poi aggiungere che appunto che l'amicizia vera nascerebbe pura come un fiume che scorre senza confini.
1: Oh, che vedi che siano poetici.
0: Sì, sì, c'è chi ci crede un po' di più nell'amicizia, chi forse magari anche deluso da qualche amico ha questa reazione.
1: Oh, e invece questa può diventare veramente una domanda per la dottoressa, perché c'è una nostra ascoltatrice che dice che lei ha avuto una amica da sempre, ma non se n'era un po' persa, se n'era un po' persa per strada, e l'ha rincontrata a 66 anni e da quel momento in poi sono diventate due amiche inseparabili nuovamente.
0: È anche un periodo
1: bella,
0: difficile,
1: no?
0: Le ha unite.
1: Le ha unite perché la sua amica appunto stava attraversando un brutto periodo e lei è stato proprio il momento dove gli è stata più vicina.
2: Ma quelle sono anche connessioni, magari anche stati mentali che sono rimasti ancorati, insomma il fatto di riscoprire anche vissuti, no? Magari prima non erano amiche, adesso il vissuto di ciascuno di loro ha
0: le
2: fatto in modo le avvicinate sicuramente.
0: A proposito di vissuto, dottoressa Daniela Chieffo, velocemente ci avviciniamo all'estate, ormai siamo in estate piena, si può dire, anche per le temperature, e per quanto riguarda l'amicizia c'è anche la contropartita, quella della solitudine, che in estate pesa molto di più. Quanto è importante, insomma, trovare comunque qualcuno, anche quei famosi legami deboli che secondo me sono tanto forti, sto parlando, non lo so, del panettiere con il quale scambiamo anche solo una battuta, l'edicolante, le persone che ci stanno attorno che non sono amici con la maiuscola ma sono dei buoni conoscenti.
2: Sì, insomma, grazie per il tema della solitudine, perché in questo momento voglio anche dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se hanno delle persone che sanno che sono sole, mi raccomando coinvolgetele, perché il periodo dell'estate è un periodo in cui si smuove molto il senso di non avere dei legami con cui condividere, quindi è solitudine è un tema molto forte. E però poi ecco, esci, vai magari in edicola piuttosto che vai a prendere un caffè, già il fatto stesso proprio di guardare negli occhi una persona che sostanzialmente ti sorride, ti accoglie, ti può gratificare e quindi ti può dare magari quell'ingrediente di sollievo, ma chiaramente non sono rapporti di amicizia, allo stesso tempo sono rapporti di sentirsi anche all'interno di un contesto e di avere un ruolo, una dignità.
0: A me piace tanto quando vengono definiti legami deboli, che però capiamo veramente quanto sono forti. E forti sono state anche le affermazioni che ci ha fatto la dottoressa Daniela Chieffo, che ringraziamo e ricordo essere direttore dell'unità operativa di psicologia clinica al Policlinico Gemelli e docente di psicologia all'Università Cattolica di Roma. Grazie veramente per essere stata con noi, e noi abbiamo tanti amici, dottoressa Chieffo, l'ha visto, al 348 7 300 200, in tanti ci avete scritto. E allora?
1: E allora io devo dire che leggo solo Alfredo velocemente: il mio migliore amico sono sempre stato io.
0: Ah, anche questa aprirebbe una bellissima domanda, ma intanto l'onda verde per dare le informazioni e torniamo tra pochissimo con Radio 2 Informa.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, ben trovati da Rai Mobilità. Traffico in progressivo aumento, in A7 è chiusa l'uscita di Busalla per le provenienze da Genova a causa di un veicolo ribaltato. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Cormaiere, i tempi di attesa sono di oltre un'ora. In A10 code a tratti tra l'allacciamento alla 26 dal Bisola verso Ventimiglia, ed anche in questo caso i tempi di percorrenza superano un'ora. In A26 code per un veicolo fermo tra la diramazione Genova e Predosabettole, Ovada verso Genova Voltri, traffico intenso sulla 12 tra Santo Stefano di Magra, allacciamento alla 15 e la diramazione Lucca Viareggio verso Rosignano, anche in A15 code a tratti tra Pontremoli e Berceto verso Parma, traffico intenso alle porte di Milano in A7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso il capoluogo, in A9 code in direzione Svizzera tra Como Centro e Lago di Como e tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate verso Lainate. Code a tratti in A4 tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova per un incidente, code a tratti in A1 tra Sasso Marconi e Bivio per la variante di Valico verso Firenze. Chiusa l'uscita di Torre Nova verso Napoli sulla diramazione di Roma Sud per il concerto a Tor Vergata, si registrano code in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
3: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
6: Radio 2 informa.

0: politica, Gianna Nannini, tra l'altro protagonista proprio ieri sera ad Ancona per la presentazione dei palinsesti Rai, in questo caso con Marrakesh, un vecchio pezzo rivisitato, devo dire molto bello. Quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa, buongiorno ancora a tutti, questo è il programma nel quale ci ritroviamo, che sia sabato, che sia domenica, dalle 12 alle 13.30, sempre qui a parlare di benessere e salute, grazie ai nostri ospiti, ma anche grazie agli esercizi, perché insieme alla sottoscritta Francesca Parisella c'è anche Emanuele Castrucci ed è lui, proprio lui, è tutta colpa sua se dovete fare gli esercizi che sia sabato che sia domenica.
1: Esatto Franci, proprio questo è la cosa da dire, che facciamo degli esercizi che verranno uniti tra il sabato e la domenica, quindi mi dispiace per voi ma ci dovete seguire ed ascoltare anche la domenica per fare in tutto tondo l'esercizio.
0: Il famoso circuito, quando andiamo in palestra e sentiamo il circuito, che cos'è? È questa cosa qui, degli esercizi che ci permettono di fare un allenamento completo. Quest'oggi io ve lo anticipo, chi ci segue al canale 202 forse avrà già scorto, avrà già visto un aggeggio strano che è stato creato dal nostro Emanuele. E adesso do a lui l'onere di, ovviamente, di spiegare che cos'è.
1: Allora, se andate anche sul profilo Instagram potete
0: sulle storie
1: Rai Radio 2 potete vedere come ho potuto pensare e creare questo arnese qua. Ho preso, per gli amici che sono in radio e non al canale 202, ho preso un bastone della scopa praticamente.
0: Sì, invece che pulire casa.
1: Ok, e due bottiglie da 1,5 litri legate con due buste all'estremità del bastone. Vedete questa articolazione? Sembra un pochino, Franci, per chi ci vede da al canale 202, dai, è arrivato il bibitaro,
0: come un po' neandertaliano come bilanciere.
1: Comunque va bene, questa è l'utilità di questo bilanciere fatto casalingo, è proprio perché vi aiuterà ad allenare i deltoidi. Io voglio farvi fare delle spalle belle toniche.
0: Precisamente il deltoide
1: è il muscolo che avvolge tutta la spalla praticamente. Ok, quindi molto importante per dare proprio un'ampiezza delle spalle, proprio una forma, quella famosa forma V che tanto si cerca col punto vita stretta e le spalle larghe. Noi andiamo ad allenarli con questo esercizio.
0: Con due bottiglie.
1: Ok, con due bottiglie e il manico di scopa, che potrebbe sembrare paradosso, ma lo è. Allora mi metto in piedi, posizione military press si chiama, ma diciamo un bel lento avanti, cioè con i gomiti stretti sempre, mi raccomando, l'apertura poco più delle spalle, e vado a tirare su questo questo bilanciere che
0: diciamo, un po' casalingo.
1: Sì, ok. Allora ricordatevi, lo poggio praticamente all'altezza dello sterno e vado su e al massimo della
0: tendiamo le braccia
1: dell'estensione delle braccia. Ok,
0: allora sta prendendo nota dell'esercizio anche il nostro Dascensi che ci segue nella parte tecnica. Ha detto ok, allora lui è pronto, è pronto a fare quell'oggetto anche a casa.
1: Allora ecco, fatemi dire questo per chi non può vederlo al canale: prendete un manico di scopa, un bastone, ok, e alle estremità dovete legarci qualcosa che possa fare peso. Due belle bottiglie da 1,5 litri, secondo me, per partire sono più che sufficienti. Se siete più forti dovete ovviamente aumentare il peso.
0: Quindi altezza petto, le tiriamo su
1: dallo sterno, vado su al massimo dell'estensione e torno giù.
0: Quante volte?
1: 10 ripetute, lo fate per 5 volte, quindi fate 5 volte questo circuito da 10 ripetute.
0: Quanta pausa tra i primi e i secondi?
1: Non più di un minuto.
0: Ah vabbè, un minuto si può fare.
1: Ok, domani aggiungiamo il secondo esercizio.
0: E allora domani non potete perdere la puntata di Radio 2 Informa. Se vi foste persi qualcosa nella puntata di quest'oggi, ma anche nelle puntate precedenti, Rai Play Sound è lì che ritrovate tutte le puntate del nostro programma, ed è qui invece che dovete restare, perché abbiamo ancora tante cose da raccontarci. Ci sono quei fastidi estivi che vanno gestiti. Sì, sì. E con la nostra prossima ospite capiremo come ci stite.

0: One, Dua Lipa. Questo è uno dei primi grandi successi di quest'artista che poi è diventata veramente un'icona del pop. Ormai Dua Lipa, ragazzi.
1: Sì, poi da quando si è sposata a Palermo.
0: Si è sposato a Palermo.
1: E invece non è palermitano, ma è toscano, Francesco Nuti. Perché sto citando Francesco Nuti? Perché lo cita un nostro ascoltatore, Piero, al 348-7300-200, riprendendo gli esercizi che tu, Emanuele, poco fa ci hai fatto fare usando il manico di scopa. Lui dice lui lo usava invece come stecca da biliardo. Tu l'hai superato, aggiunge.
0: Capito? Io ho fatto tutto un annese.
1: Sì, dovete andarlo a vedere sulle storie di Rai Radio 2, perché veramente è buffo l'arnese che ha creato, ma è molto utile.
0: È funzionale.
1: Si può usare e può veramente tenerci allenati, così come ci deve dare indicazione e ci può aiutare a tenere lontani i disturbi legati alla cistite. La nostra prossima ospite, che è la dottoressa Giorgia Perniola, che è professore associato di ginecologia e ostetricia all'Università Sapienza Roma. Buongiorno, ben trovata innanzitutto.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Estate, non è solo d'estate però la cistite, lo possiamo dire, però in estate magari è un po' più fastidiosa. Che cos'è precisamente la cistite e quante tipologie esistono?
2: Sì, dunque, la cistite è un'infiammazione della parete interna della vescica, che si chiama urotelio, e abbiamo varie tipologie. C'è la tipologia quella abatterica, quindi non è dovuta da un germe patogeno ma soltanto da agenti irritanti, oppure possiamo avere cistiti batteriche, possono essere sintomatiche o meno, e le più sfortunate avranno anche cistiti recidivanti, quindi più volte nell'anno.
1: Molte donne hanno questo problema.
0: Sì, spesso. E dottoressa, ha parlato di sintomi, quali sono i sintomi?
2: I sintomi, il dolore alla minzione, questa frequenza, quindi le donne devono andare più volte a svuotare la vescica anche a distanza di pochi minuti. E poi un altro sintomo molto fastidioso è l'urgenza, quindi questa impellenza appena si sente il sintomo di urinare, a dover andare subito a svuotare la vescica. Poi ci sono i sintomi, diciamo quelli più severi, come anche la febbre, dolore a livello vescicale, sangue nelle urine.
1: Quindi insomma un fastidio che può avere diverse ampiezze e diverse complicazioni.
2: Sì, anche sulla qualità della vita.
1: E a proposito, qualità della vita, quanto può incidere la qualità della vita? Quali sono le cause legate a una cistite? Quali potrebbero essere?
2: Le cause legate alla cistite, diciamo le più comuni sono proprio agenti patogeni, batteri, ma anche alcuni stimoli irritanti della parete vescicale, come alcuni cibi, alcune bevande. A volte può essere anche proprio un fatto anatomico, quindi stando l'uretra femminile così vicino alla vagina, quindi si può avere un'infezione della vagina che poi risale anche a livello vescicale.
0: Abbiamo parlato di problemi femminili, ma anche noi maschietti possiamo io pensavo che almeno una c'eravamo. No,
1: invece. Mi sembra cosa buona e giusta che condividiamo almeno questo fastidio. A proposito, tra poco la risposta della dottoressa Giorgia Perniola, ma prima lui, Bruno Mars, che sta per approdare a Milano, e questa secondo me sarà una delle canzoni più ballate. Oh my soul.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, precisamente, siete l'ascolto di Radio 2 in forma, e stiamo parlando di quei piccoli disturbi che ci possono un po' complicare le giornate, poi in estate un po' di più, e tra poco scopriremo anche perché proprio in estate viene un po' più spesso la cistite.
1: Io, Francesca, avevo chiesto se era un problema prettamente femminile, ma credo di no, vero dottoressa?
0: Già, un'indicazione.
2: Diciamo, è prettamente femminile, perché diciamo su 4 donne soltanto un maschietto ne soffre, però poi quando ne soffre è molto peggio.
1: Lo sapevo, ecco.
0: Ma guarda, poco ma buono.
2: Cioè, infatti è come al solito, se fanno le cose le fanno bene.
1: Alessandro dalla regia fa un gesto inequivocabile. Però.
0: Lasciamo stare. È più complicato perché dottoressa Perniola?
2: Di solito succede quando c'è anche concomita un'ipertrofia della prostata, la ghiandola che sta vicino alla vescica, e quindi proprio defluisce meno bene l'urina, ristagna e quindi si forma la cistite, che può andare fino ai reni. Sfociare in una pielonefrite, quindi infezione dei reni.
0: Pericolosa.
1: Allora, come avevamo detto, no? E se oltre al bruciore durante la minzione aumenta anche, insomma, la necessità di andare in bagno, e esce la febbre, il mal di schiena e tutte quelle cause che ha detto, che facciamo?
2: Diciamo che la cosa importante è fare subito anche la diagnosi, quindi fare un esame delle urine, vedere qual è il germe responsabile e fare l'antibiotico che agisce su quel germe. E quindi si fa proprio un antibiotico preciso per il germe in questione.
0: Alla parola antibiotico c'è una cosa da sottolineare: non siamo noi che decidiamo gli antibiotici, quando prenderli e cosa prendere, ma sono sempre i dottori, ricordiamolo, perché sennò poi si fanno cose peggiori, si fanno danni invece che aiutare il nostro fisico. E perché invece, dicevo, per l'appunto la cistite è un problema che possiamo avere nel corso di tutto l'anno, poi però d'estate magari capita un po' più spesso. La famosa questione legata al costume bagnato che teniamo indosso può essere collegato a una frequenza maggiore di cistite?
2: Allora, quella senz'altro hai ragione, perché avendo il costume bagnato si crea un ambiente umido e quindi tutti i germi crescono più facilmente. E però c'è anche d'estate un fatto di disidratazione, quindi è importante bere, perché l'idratazione, sia acqua che tisane, aiutano il lavaggio proprio della vescica, quindi a far fluire meglio l'urina.
1: Benissimo, quindi bere tanto, quello insomma d'estate a 360 gradi.
0: E poi i mondiali ce l'hanno fatto vedere, c'è l'hydration break.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: è fondamentale.
1: Giusto. Quindi bere tanto, ma cosa evitare di mangiare? C'è qualcosa che può creare problemi?
2: E, diciamo, tutti i cibi piccanti che potrebbero irritare la parete della vescica, l'alcol, lo zucchero pure fa male perché i patogeni crescono di più. E il fumo?
0: Io chiedo scusa, sto sorridendo perché dall'altra parte del vetro, tra la regia, il tecnico e il curatore, hanno allargato un po' le braccia, come dire, vabbè, allora non possiamo fare niente a questo punto.
1: Sì, ma prima all'alcol l'hanno allargato.
0: All'alcol proprio non si sono potuti trattenere. E a proposito di trattenersi, da quali altri comportamenti sbagliati ci dobbiamo trattenere, quindi li dobbiamo evitare? Abbiamo detto il costume bagnato, abbiamo detto che è importante bere,
2: il fumo
0: da evitare,
2: tutte asciugarsi bene è importante, e anche usare i saponi troppo aggressivi può essere nocivo perché distrugge tutti gli agenti patogeni buoni, perché la nostra flora batterica è data da agenti buoni e agenti cattivi. Nel momento in cui con i detergenti troppo aggressivi uccidiamo i patogeni buoni, prendono il sopravvento i cattivi.
1: Certo.
0: E adesso arrivano i buoni, aspettate, perché Radio 2 in forma prosegue, si aggiunge anche il nostro chef, e con la dottoressa Giorgia Perniola stiamo per scoprire cose interessanti.

0: Il mitico Gianni Morandi con Alessandra Amoroso in Hit Parade. Hit Parade è un po' che non sentivo questa parola, Hit Parade.
1: Sì, ci riporta un po' indietro nel tempo, ma questa canzone sicuramente potrà entrare nella Hit Parade Hit dei brani parade. Dell'estate. E a proposito di entrare nella Hit Parade delle cose buone da mangiare, noi abbiamo come sempre tutti i sabati il nostro chef Alessandro Circello che ci ha raggiunto insieme alla dottoressa Giorgia Perniola. Vogliamo sentire bene. Insomma, buongiorno Alessandro. Quando vogliamo cucinare in padella, la cottura in padella, ci dai dei consigli su come dobbiamo regolarci per fare una buona cottura?
2: Sì, buongiorno, di padelle ce ne sono tante in base alle mode e alle tendenze. Le prime sono quelle in ghisa che c'erano sia nelle cucine professionali di tanti anni fa.
1: Anche a casa, alla fine.
2: A casa e nella ristorazione professionale non si usa più perché la ghisa tende ad arrugginirsi.

0: temperatura in base alle padelle. Quindi abbiamo detto la ghisa a casa la possiamo usare, però poi lavarla è complicata.
1: Esatto, tende ad arrugginirci, quindi per quello nella ristorazione professionale non si usa più. È ottima per andare a dorare delle carni o dei pesci o delle verdure, proprio perché non si attacca. Adesso abbiamo l'antiaderente, poi ci sono di tutti i prezzi e di tutte le durature. L'antiaderente serve per quando andiamo a dorare un filetto di carne, un filetto di pesce, quindi possiamo anche evitare di mettere olio ad alti grassi, quindi in quel modo non si attacca, è scientifico, quando andiamo a spadellare una verdura. Quindi l'antiaderente è adatta. Un'idea, magari se noi alziamo abbiamo la piastra a induzione o a gas a casa, mettiamo l'antiaderente al massimo, quando è ben calda mettiamo il trancio di carne. L'olio, se lo mettiamo subito, rischiamo che la padella è troppo calda, raggiunge il punto di fumo, quindi non fa bene.
0: Io metto sempre prima l'olio.
1: L'olio andrebbe buttata e lavata la padella, proprio perché si lasciano delle sostanze.
0: A questo serve il nostro chef Alessandro Circello, a evitare questi errori semplici, ma che poi fanno la differenza.
1: L'alluminio è ottimo per mantecare, che piace tanto Emanuele. Mantecare, abbiamo fatto mantecare i primi piatti. L'alluminio facilita la mantecatura dei primi, specialmente se facciamo degli spaghetti alle vongole, che non c'è il pomodoro, non abbiamo grassi. Mantecare 2-3 minuti è importante nell'alluminio, perché facilita va a legare meglio i grassi in padella, la padella di alluminio, mettendo ovviamente
2: Homer.
1: L'acqua di cottura, perché contiene tanto amido, quindi quello è fondamentale, niente farine o leganti aggiunti, acqua di cottura, spaghetti e vongole. E ovviamente poi le padelle di acciaio sono comode per fare delle salse, oppure se vogliamo fare una pizzaiola, quindi dove non si attacca niente. Le casseruole e le pentole di acciaio sono ottimi induttori per cuocere le salse, per fare anche per bollire la pasta. Poi abbiamo i rami non si usa più, si usa solo nella pasticceria per far bollire lo zucchero, per fare i caramelli, perché il rame è un ottimo conduttore, però brucia tutto, si usa solo nella parte della pasticceria. Le padelle in ceramica esistono nella cucina di casa, non in quella professionale, perché si sbecca, e quelle sono un'alternativa all'antiaderente.
0: E velocemente, dottoressa Perniola, quale può essere un alimento utile per quanto riguarda la cistite, un po' per aiutarci per prevenire?
3: Il mirtillo è un ottimo elemento, in quanto produce proprio un film sulla parete vescicale che impedisce ai batteri di aggregarsi e dare la cistite.
0: E allora, Alessandro, velocemente, il mirtillo, come non lo cuciniamo in padella sicuramente, ma come lo potremmo degustare?
1: Presumo che quando andiamo a cuocere tanti ingredienti li roviniamo, no? Alteriamo le virtù, no? E il mirtillo, al di là che possiamo fare un'ottima insalata, quindi tagliato anche a metà, molto bello, perché ha un effetto cromatico di due colori.
0: Bel suggerimento.
1: Con della menta, dell'olio extravergine di oliva, mettiamo della lollo, tutte le insalate di stagione, anche i finocchi crudi, i peperoni crudi sono più digeribili e in linea con questa stagione. In alternativa, se vogliamo spendere di più, possiamo estrarlo, frullarlo e fare una salsa di accompagnamento. Magari frullarlo ne risparmiamo un po', perché nell'estrattore ne buttiamo poi tanto.
2: Certo. Dai, bello, bello.
0: Sempre consigli utili. Allora ringraziamo Alessandro Circello per essere stato con noi anche oggi. Ringraziamo la dottoressa Giorgia Perniola, professore associato di ginecologia e ostetricia all'Università Sapienza di Roma. Lasciamo la linea al GR2, ma anche a Silvia Boschero con Radio 2 Hits, e per quanto riguarda i sottoscritti Francesca Brisella e Emanuele Castrucci, noi ci troviamo domani.
2: Domani, mi raccomando.
0: 12, 13 e 30.
2: Ciao.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Sono le 13 e 30.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Frittella, buongiorno. Papa Leone in visita a Lampedusa, prega al cimitero dei migranti, poi varca la porta d'Europa e celebra messa davanti a 4.000 fedeli. I morti in questo mare sono vittime di decisioni mancate e calcoli criminali. È caccia a Roma ai responsabili del furto dall'ospedale israelitico di 80 fiali di fentanyl, pari a 20.000 dosi. La procura indaga sul sistema di sicurezza del nosocomio, disposta un'ispezione dei NAS, allarme di Palazzo Chigi. Negli Stati Uniti le celebrazioni del 4 luglio, festa dell'indipendenza, Trump, la nostra identità sotto attacco, noi mai comunisti. Messaggio del presidente Mattarella, Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Roma blindata per il concerto di Ultimo, attese 250.000 persone, macchina della sicurezza già in funzione. Per lo sport, Formula 1, primo verdetto a Silverstone con la gara sprint, poi i mondiali di calcio, scattano gli ottavi di finale. Infine il tennis, 4-0.

0: in campo a Wimbledon. In primo piano dunque il viaggio di Papa Leone XIV a Lampedusa, una visita breve ma significativa in cui il pontefice ha lanciato un monito forte all'Europa. L'inviata.
1: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: La denuncia di Leone XIV da Lampedusa, stadio, arena, cattedrale, a cielo aperto, tra le migliaia di fedeli ci sono i migranti che ce l'hanno fatta. Il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
1: Da estremo lembo di Europa nel mare Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti rispettando la dignità di ogni persona. Il vecchio continente scelga la pace e non la logica della forza. Nella memoria l'immagine di Leone XIV che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli, lo sguardo commosso verso l'orizzonte, il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze, al cimitero dell'isola la preghiera davanti alle tombe senza nomi.
1: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
2: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR2.
0: Lampedusa da decenni è uno dei principali punti di approdo nel Mediterraneo centrale e il luogo in cui si sono concentrati alcuni degli eventi più drammatici legati alle migrazioni verso l'Europa.
3: È il primo punto d'arrivo di molte delle rotte migratorie del Mediterraneo centrale. Negli anni Lampedusa ha visto centinaia di migliaia di arrivi. Dal 2023 l'hotspot di Contrada Imbriacola ha assistito oltre 184.000 persone, ma il nome della più meridionale delle isole italiane è legato anche a un lungo elenco di naufragi e di morti in mare.
4: Capitaneria, passo!
3: Il 25 aprile 96 sono 21 i tunisini annegati, ma a imprimersi nella memoria è la strage del 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto. 368 i morti accertati e circa 20 dispersi nel ribaltamento di un barcone. I migranti erano eritrei ed etiopi salpati dalla Libia.
4: Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua.
5: Stiamo arrivando subito.
3: La stima è che dal 2014 ad oggi nel Mediterraneo centrale i morti o dispersi siano stati oltre 30.000. Lampedusa però è anche l'isola della solidarietà. Negli anni ha accolto, soccorso e assistito migliaia di persone. L'ultimo approdo ieri sera. La Guardia Costiera ha soccorso un barchino con 17 persone, fra loro 5 donne e 3 minori. Sono eritrei, somali e sudanesi partiti da Tripoli, in Libia. Claudio Vigolo, GR2.
0: A Roma è caccia ai responsabili del furto all'ospedale israelitico di 80 fiali di fentanyl, l'anestetico opioide di sintesi usato anche come droga. Una vicenda sulla quale pesano alcune ombre e che fa scattare l'allarme a Palazzo Chigi.
6: Il sistema di sicurezza, punto sul quale si concentrano le indagini, sistema che verosimilmente non ha funzionato, che ha portato via le 80 fiale di Fentatest, anestetico a base di fentanyl, agito in tranquillità in due fasi, il primo furto il 22 maggio, il secondo il 24, giorno in cui viene presentata la denuncia. A portare via il farmaco che contiene la sostanza utilizzata come droga potente e pericolosissima, qualcuno che aveva le chiavi del deposito farmaci. Secondo quanto emerso, erano in portineria assieme a tutte le altre. Qualcuno le ha utilizzate oppure le ha duplicate. A complicare le indagini, l'assenza di videocamere di sorveglianza nei pressi della farmacia dell'ospedale israelitico della Magliana, a sud della capitale. Il piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl prevede l'utilizzo di dispositivi di super sicurezza. Il farmaco rubato ora potrebbe essere utilizzato per realizzare circa 20.000 dosi, decine di migliaia di euro. Episodio che fa scattare il controllo degli ispettori nella struttura e l'allarme di Palazzo Chigi, dove si è tenuto un vertice urgente per fare il punto della situazione. Bruno Sokolovic, GR2.
0: Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro a fuoco istituto. L'agitazione è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i detenuti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Andiamo all'estero, il conflitto in Ucraina, pesante raid di Kiev su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero. L'Ucraina smentisce che i russi abbiano conquistato una città chiave in Donbass, come invece aveva dichiarato Putin. Il leader del Cremlino aveva inoltre annunciato un'estensione delle operazioni militari intorno alla città di Sumy, nel nord dell'Ucraina, attaccata nelle scorse ore. Almeno 4 le persone uccise. Negli Stati Uniti, per le celebrazioni del 4 luglio, festa dell'indipendenza, annullata per il caldo la parata militare di Washington, resta invece in programma il discorso di Trump, che già nelle scorse ore ha parlato in un luogo simbolo. Siamo il paese più forte del mondo, ha detto, e anche in vista delle elezioni di midterm si è scagliato contro gli avversari interni definiti radicali e comunisti. Washington e Roma lavorino insieme per la pace, così Mattarella in un messaggio a Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Una celebrazione, scrive il capo dello Stato, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. Cambiamo decisamente argomento, al via i saldi estivi. Secondo le stime, 7 italiani su 10 approfitteranno di sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature.
5: Sono un po' maniaca dei saldi, sì.
7: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
8: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
9: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
7: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
8: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
7: Sui vestiti siamo su un 20.
10: Un rito laico che si ripete due volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, 91 euro pro capite. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno. Lorenzo Opice, GR2.
0: WhatsApp cambia pelle. Entro fine anno si potrà chattare senza dare il proprio numero di telefono. Basterà un nome utente come sui social.
11: Una novità non da poco per l'app di messaggistica più usata al mondo. 3 miliardi di utenti attivi ogni mese. Entro la fine dell'anno si potrà essere rintracciati su WhatsApp tramite uno username scelto liberamente. Il numero di telefono servirà ancora, ma solo per registrarsi la prima volta, non più per avviare una chat. La prenotazione dei nomi è già aperta e conviene muoversi in tempo per non trovarli tutti occupati. Basta andare nelle impostazioni dell'app, quindi alla voce account e infine nome utente. Qua si può crearne uno nuovo o riservare quello già usato su Instagram o Facebook. Notare bene, non ci sarà un motore di ricerca interno per esplorare i profili. Per scrivere a qualcuno bisognerà conoscere esattamente il suo nome utente. Volendo invece, si potrà impostare un secondo livello di sicurezza con un codice opzionale a 4 cifre pensato per proteggersi dai furti d'identità. Federico Mello, GR2.
0: Lo spettacolo adesso, il concerto dei record, mai così tanti biglietti venduti per un singolo evento, è dunque arrivato. Ultimo e il suo popolo promettono una serata unica che va oltre la musica del cantautore romano. Il nuovo album resta intanto da 2 settimane al primo posto delle classifiche.
12: I cancelli aperti già nella notte con una decisione a sorpresa che ha permesso di iniziare senza pressione questa giornata infinita. Ci sarà un prima e un dopo per i fans di Ultimo, che ha postato per loro una lettera d'amore via social.
13: Io non volevo una vita simile a quella che sto vivendo. Io volevo esattamente questa vita qui, con amore e profonda connessione. Niccolò.
12: Niccolò, il nome di battesimo, mentre Il giorno che aspettavo, l'ultimo album, da 2 settimane è primo in classifica. Mattia Marzi, autore de Il popolo di Ultimo.
14: C'è qualcosa che va al di là della canzone, del successo, del disco. Una filosofia di vita quasi, no? Riconoscersi nell'eroe di chi non è eroe, non a caso Ultimo.
12: Dalle 14 DJ set, dalle 19.30 Fabrizio Moro sul palco. Dopo un'ora l'arrivo di Ultimo.
15: E sono sempre io.
12: E poi sarà solo il coro dei 250.000. Miriam Mauti, GR2.
0: Lo sport, in studio con me c'è Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
16: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, un sabato ricchissimo di appuntamenti a partire dalla Formula 1.
16: Sì, perché si è appena conclusa la gara sprint a Silverstone. Ci racconta tutto il nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel.
17: Con la vittoria di Kimi Antonelli, pilota 19enne della Mercedes, che diventa anche il più giovane della storia ad aver vinto una sprint race. In questo momento lo sentite parlare in sottofondo, intervistato da David Coulthard. Kimi Antonelli ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, che partiva dalla pole. C'è stata una una bella battaglia nel corso del primo giro, poi Antonelli è scivolato indietro, superato anche da Lando Norris con la McLaren, ha superato Norris nuovamente, si è accodato a Hamilton e a metà gara, praticamente all'ottavo dei 17 giri, si è accodato nuovamente a Lewis Hamilton, l'ha superato andando a conquistare una vittoria molto importante anche in ottica campionato. Secondo è arrivato Hamilton con la Ferrari, terzo Norris con la McLaren, poi Russell quarto, il compagno di squadra di Kimi Antonelli con la Mercedes, e Leclerc quinto con l'altra rossa. Con questa vittoria Kimi Antonelli allunga a 43 le lunghezze di vantaggio nei confronti di George Russell, secondo nel mondiale, e alle 17 la qualifica per la gara vera. Da Silverstone a voi.
0: E grazie a Manuel Codignoni. Passiamo ora ai mondiali di calcio. Emanuele, chiuso il quadro dei sedicesimi, da stasera si riparte con gli ottavi di finale.
16: Esatto, con la sfida tra Canada e Marocco, fischio d'inizio alle ore 19 italiane a Houston. Chi avrà la meglio se la vedrà con la vincente di Francia-Paraguay, in programma alle 23 italiane a Filadelfia, con un paio d'assenze non da poco per il CT transalpino di Didier Deschamps, dovrà fare a meno dell'interista Marcus Thuram e soprattutto di Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, fastidio alla coscia per lui ieri in allenamento, al suo posto con ogni probabilità giocherà il romanista Manu Koné.
0: Passiamo al tennis, possiamo dire un sabato azzurro sull'erba di Wimbledon?
16: Assolutamente sì, quattro italiani protagonisti, siamo ormai al terzo turno, a breve in campo Flavio Cobolli, dall'altra parte della rete il russo Khachanov, subito dopo sarà il turno di Lorenzo Sonego contro la testa di serie numero 6 del tabellone, lo statunitense Taylor Fritz. Nel tardo pomeriggio invece sul centrale Matteo Berrettini, finalista qui a Wimbledon 5 anni fa, per lui test impegnativo contro il bulgaro Dimitrov. A proposito di ex finalisti a Londra, Jasmine Paolini affronterà la greca Maria Sakkari. Nel doppio ci sono anche Bolelli e Vavassori contro la coppia De Jong-Royer.
0: In chiusura il ciclismo, perché prende il via il Tour de France.
16: Esatto, con l'edizione numero 113 della Grand Boucle, come spesso è accaduto negli ultimi anni si parte fuori dalla Francia, in questo caso in Spagna con la cronometro a squadre di Barcellona, il grande favorito ovviamente Tadej Pogacar a caccia del quinto titolo, il danese Vingegaard il principale avversario, fresco della vittoria alla Giro d'Italia, 12 gli azzurri in gara tra cui Filippo Ganna e Antonio Tiberi al suo debutto assoluto in Francia.
0: Grazie Emanuele Granelli.
16: Grazie a voi.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Edmondo Cotta e Alessio Caranzetti. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room Weekend, il prossimo GD2 alle 15.30 da Livio Frittella. Buon ascolto a tutti.

confortevole e sicuro del Music Room del weekend. Sono le 13:44 minuti 3 secondi e Silvia Boschero vi dà il ben trovate e ben trovati insieme a tutta la mega squadra. La Visual Radio, se volete potete guardarci sul canale 202 del Digitale Terrestre, dietro c'è la regia della Silvia Baldassarre e poi ci sono Massimo e Alessandro come sempre a condurre e aiutarci a mettere insieme tutto questo programma, la Chiara Vannoni in redazione e Paoletto Castro che ci aiuta nella regia con le sue intuizioni, Marina Baglivo oggi in console con noi, insomma staremo assieme fino alle 17 di quest'oggi. Mi raccomando, collaborate con noi perché abbiamo bisogno di condividere intuizioni, caldo, voglia di evadere magari dal momento che ci costringe, oppure semplicemente di, come dire, raccontare che cosa stiamo facendo. C'è il 3487 300 200 che ci aiuta a parlare tra di noi con i vocali ma soprattutto i messaggi scritti, e c'è un tema di cui parleremo oggi, signori, attenzione attenzione, oggi parleremo ancora una volta sì di intelligenza artificiale, ma perché abbiamo un po' di cose da raccontarvi. Ne parliamo sempre in senso super negativo, ne abbiamo molta paura. Oggi evocheremo comunque degli scenari un po' post-apocalittici che riguardano l'intelligenza artificiale e l'entrata del robot, della robotica nella nostra vita, ma magari ci sono anche delle cose positive. Perché non chiederselo? Intanto Tame Impala per cominciare questa Dracula Remix, Radio 2.

Spectacular, questo Dracula cantato dai Tame Impala nella versione remix su Radio 2 Music Room Weekend. E allora, signori e signori, oggi parliamo un po' di intelligenza artificiale e tutti i compiti che magari questa ci può aiutare a fare senza aver paura che ci sottragga qualcosa, no, di importante. Cerchiamo di utilizzare questa benedetta tecnologia in maniera ad aiutarci senza togliere il lavoro agli altri, che è il grande tema ovviamente di cui si parla tantissimo. Peraltro, insomma, ci sono anche notizie abbastanza inquietanti che riguardano l'intelligenza artificiale. Dopo parleremo ad esempio di un social, pensate, a cui possono accedere praticamente solo le intelligenze artificiali, e voi dite: sì, ho capito, ma qualcuno, come dire, ce le avrà mandate dentro questo social le intelligenze artificiali? Non solo loro che decidono di andare dentro un social e di parlare tra di loro, chissà, non lo so. Sì, c'è sempre, diciamo una cosa che è importante da dire, perché sennò sembra che davvero l'intelligenza artificiale sia qualcosa che sfugge alla logica. No, non sfugge alla logica. Dietro a un'intelligenza artificiale c'è sempre un ingegnere dell'intelligenza artificiale, quello che ha dettato i parametri di quella intelligenza artificiale. Quindi se c'è qualcosa di veramente sbagliato, non è mai colpa di qualcuno che non esiste come l'intelligenza artificiale, o comunque che non si può bloccare, è sempre colpa o merito di qualcuno che lì dietro ha deciso di costruire quel meccanismo là, no? Con quei parametri là. Si chiamano, non mi ricordo, insomma, comunque hanno a che vedere, sono degli ingegneri, degli specialisti che lavorano per costruire certi meccanismi. E insomma, già deleghiamo molte cose volentieri, no, agli altri, e questi ci aiutano a decidere cosa delegare, che cosa dei nostri compiti delegare a una possibile intelligenza artificiale. Ad esempio, voi spendereste dei soldi per un robot che sbriga tutte quante le vostre faccende domestiche? Io ne ho già uno, a dire la verità. Sapete quelli piccini che girano per casa, no, e si succhiano il pelo del gatto e via discorrendo? Quelli alla fine sono dei robot, hanno una loro intelligenza, perché decidono, addirittura capiscono quanto è grande la casa, si fanno tutto quanto il perimetro, poi vanno verso il centro, poi si succhiano praticamente tutti quanti i fili che ci sono in terra, oppure le stringhe delle scarpe, ti distruggono qualsiasi cosa, però tu sei felice perché poi alla fine torni a casa e hai l'idea che questo attrezzo, insomma, funzioni. Poi vorresti tantissimo mettere il gatto sopra quell'attrezzo. Io ci ho provato in tutti i modi, perché è pieno ovunque da anni di video del cavolo sui vari social possibili e immaginabili che ti mostrano un gatto felice che gira sopra un robottino, spazza tutto. Ma dove sono questi gatti che stanno tranquilli sopra un robottino e se ne vanno in giro per casa? Comunque sappiate che esiste un'azienda, di cui non faremo il nome, che ha messo sul mercato un robot dalla forma umanoide che ti aiuta in casa. Inquietante, dite? Potrebbe anche non avere questa forma umanoide e ci andrebbe bene lo stesso. Comunque la domanda è la seguente: qual è la cosa che affidereste subito ad un'intelligenza artificiale? Quella roba lì che proprio non ce la fai per niente a fare, che ti pesa tantissimo da una vita, senza nessun rimorso, sapendo che hai fatto la cosa giusta. E poi potremmo dire, se volete, anche dall'altra parte, qual è la cosa che non affidereste mai all'intelligenza artificiale? Che so io, la relazione con il tuo fidanzato potrebbe essere un'idea buona, non lasciargliela in mano.

Vasco Nazionale con il suo Rewind tanti anni fa, me lo ricordo quando presentò questo disco, figuriamoci, ma non parliamo di queste anticaglie perché mi fanno stare male. Allora signori, ovviamente evocando un futuro distopico, evocando l'arrivo dell'intelligenza artificiale, lo sviluppo dei robot anche per fare le faccende domestiche, addirittura come abbiamo visto in tantissimi telegiornali, anche per affiancare le persone con difficoltà, addirittura orrore degli orrori, fare assistenza ai malati oppure agli anziani, l'intelligenza artificiale, il robot. Capiamo che tutto ciò che è stato scritto in letteratura o che è stato addirittura portato al cinema, in film più o meno recenti, insomma è stato superato ampiamente dalla realtà che stiamo vivendo, una realtà estremamente distopica. Pensiamo a Metropolis di Fritz Lang, un film pazzesco, un film storico che parla insomma un po' del nostro tema, quindi la paura della sostituzione dell'umano con l'intelligenza artificiale, con il robot. Diciamo che Fritz Lang nel 1926, quindi questo film, ci siamo parlate prima con Chiara in redazione, compie 100 anni, no? Sembra incredibile, no? Si studia a scuola di cinema, ovviamente è un film tedesco muto ambientato in questa città futuristica che è divisa in due mondi, sopravvivono i potenti, sempre sopra vivono i potenti, i ricchi, e sotto, nelle viscere della terra, un po' come il mondo di sopra e il mondo di sotto, ci sono gli operai che lavorano come ingranaggi di una struttura senza speranza, senza pietà praticamente, per tenere in vita tutto questo ambaradan, che è esattamente quello insomma che viviamo con meno tragicità noi tutti i giorni. E quindi insomma capiamo subito che la tecnologia non è neutra, no? Dipende sempre da chi la controlla, quindi dicevamo prima questa storia di l'intelligenza artificiale, ok, però chi è che la fa? Chi è che la controlla? Chi è che decide che l'intelligenza artificiale deve sostituirsi agli esseri umani? Qualcuno, no? E poi c'è questa cosa bellissima sempre di Metropolis di Fritz Lang, che è il robot Maria, no? Che c'è un nome lunghissimo, insomma, che è questo automa costruito da questo scienziato che assume le sembianze di questa donna bella, giovane, amata dagli operai, una figura che non a caso si chiama Maria, quindi è una figura messianica, una figura che è seguita, amata, come la Vergine Maria, no? E lì capisci che il robot è diventato umano anche nella fantascienza di Fritz Lang, in un film muto del 1926, 100 anni fa. Ci siamo arrivati, vedete però l'intelligenza, la mente visionaria di alcuni grandi autori, di alcuni grandi artisti. 3487 300 200, diteci la vostra. Vi facciamo ascoltare a caso ma non a caso un pezzo di una musicista che vedo super contemporanea e adatta a questo tema, perché sta nel presente e potrebbe raccontarlo in tutte queste inquietudini che abbiamo introdotto, anzi già lo fa, lei è fantastica, si chiama Billie Eilish, e con il suo sguardo inquietante ci racconta la sua Bad Guy.

0: Come ci sta bene Billie Eilish, qua alle 14:01 a questo punto dentro Radio 2 Music Room Weekend. Lei è proprio la perfetta incarnazione della Gen Z, della generazione Z, e quindi anche di tutte quelle ansie con cui descriviamo, non tutti chiaramente, però facendo una generalizzazione descriviamo un po' questa generazione, queste cupezze, questi ragazzi pieni di cupezze, di insicurezze, di ansie, in questa maniera sua molto, che sembra annoiata, no? Di raccontare proprio questi disagi. Ragazza che ha esordito molto molto giovane, 17 anni, poi assieme al fratello che è autore delle sue canzoni è riuscita a diventare una pop star mega galattica, con un'estetica e un modo di fare e anche con delle canzoni, diciamo la verità, completamente diverse da quelle che vanno di moda tra virgolette tra i ragazzi che arrivano al top delle classifiche di Billboard e in tutto quanto il mondo. Perfetta colonna sonora per questa nostra inquietudine iniziale che ci racconta un po' dell'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato di questo film che compie 100 anni, che è Metropolis di Fritz Lang, che è stato anche esteticamente un film copiato moltissimo, no? Questa estetica fredda, meccanica, bianco e nero, molto molto bella, che ci dice una cosa come idea, no? Questo film ci dice una cosa piuttosto strana, no? Cioè ci dice che non è che gli uomini verranno sostituiti dalle macchine semplicemente perché le macchine sanno fare qualcosa di meglio. Ci dice qualcosa precedentemente, ci dice che il problema è quando la macchina comincia ad assomigliarci, proprio il volto, le movenze, il carisma. Però secondo me Fritz Lang è fin troppo drammatico, perché voi pensate a un'intelligenza artificiale, si può affacciare dalla finestra e commuoversi quando vede un tramonto? Voi direte sì, se l'hanno programmata così può farlo, no? Può fingerlo forse, ma sentirlo, cioè una cosa è sentire le cose, no? Cioè l'intelligenza artificiale guarda una rosa che si apre, che sboccia, puff, e che fa? Si commuove? Potrebbe esserci scritto, no? Nel suo DNA che si deve commuovere, però forse, cioè, non è esattamente la stessa cosa. Comunque, la domanda iniziale, signori, al 3487-300-200, l'abbiamo detta. Ci sono delle cose che vorreste far fare in grande tranquillità all'intelligenza artificiale? Proprio mollare delle cose che non sopportate. Qualcuno ci scrive, non è un pericolo l'AI, ma la nostra ignoranza? Beh, giusto, Maria Grazia da Genova, e hai perfettamente ragione, perché tu dici, non sappiamo nulla di pratica, ma dobbiamo imparare a capire. Da sempre quello che non conosci ti fa paura. Hai perfettamente ragione. Quindi prima va conosciuta, lei dice no, quindi allora ragioniamo, e poi nel caso va combattuta, se non ci va bene però, perché poi c'è il secondo passaggio. Direi che la cosa più interessante, ci scrive invece Mario, sempre al 3487-300-200, Mario da Bologna, dice la cosa più interessante ed inquietante dell'AI è che non è stata ancora ben compresa dagli stessi scienziati che l'hanno realizzata. Forse hai ragione, sai, perché qualcuno dice per loro stessa ammissione non si riesce ancora a capire come e perché funziona. Vabbè, non è esattamente così secondo me, e c'è tanta letteratura misterica al riguardo, proprio per rendercela una cosa sfuggente. Non è così sfuggente, si possono capire tante cose. Come dicevamo prima, l'abbiamo inventata noi, siamo noi i costruttori, ma ci abbandonerà? Prenderà lei il sopravvento? This is the question.
1: Hey, come stai? Non ci vediamo mai, ti va di parlare? Hey, come va? E come sta papà?

Elisa, niente meno che Elisa con amore, si è molto, come dire, modernizzata, è entrata sulla lunghezza d'onda dei, della musica di oggi che va fortissimo in Italia, poi rimane il suo tocco indefinibile, anzi definibile, perché è molto molto riconoscibile la nostra Elisa. E allora, quasi 100 anni fa un film che si chiamava Metropolis ci mostrava una città del futuro in cui gli esseri umani erano già diventati degli ingranaggi, ce n'è tanta di letteratura al riguardo, e però i robot potevano addirittura rubare niente meno che le sembianze, il volto ad una donna vera. E oggi quel futuro non è più fantascienza, l'abbiamo visto, l'intelligenza artificiale scrive, parla, disegna, imita le voci, addirittura ti seduce, ci sono tanti film anche sulla seduttività dell'intelligenza artificiale, del robot, molto più semplice, no, da gestire, perché magari non ti dice neanche di no. Dipende, perché se diventa indipendente, come aveva scritto prima un nostro ascoltatore, magari può avere anche le sue paturnie e girarti le spalle, no? E allora la domanda non è tanto più oggi cosa faranno le macchine, più che altro che cosa vogliamo che resti umano, no, intorno a noi, però anche quale parte della vostra vita affidereste o non affidereste mai e poi mai a un robot. Intanto c'è sto robot che costa 17.000 euro e sbriga tutte quante le faccende di casa. Non so che cosa ne possiate pensare, pesa 30 kg, è alto abbastanza, 1,68 m, addirittura è costruito benissimo, ha dei tendini simili ai nostri tendini per poter ridurre tutti quanti i movimenti, quelli bruschi, no? Assomiglia a noi, a queste mani grandi, senza fine, un po', no? Come le mani di Gianni Morandi, e un'autonomia di 4 ore, però attenzione, quindi dopo 4 ore deve tornare a casa, home, altrimenti ciao al nostro amico. Che può fare un sacco di cose, no? Ci spiegavano che può annaffiare le piante, può passare l'aspirapolvere, pulisce, fa, disfa, magari qualcuno gli viene in mente anche di fargli cullare il proprio bambino, magari ha delle, come dire, delle braccia non dure, non plastificate, ma anche un po' morbidose. La sapete, no? Il famoso esperimento psicologico, uno degli esperimenti più famosi della storia della psicologia sociale, in generale della psicologia. Moltissimi anni or sono, un grande psicologo mise in una gabbia delle scimmiette poverine, delle scimmiettine abbastanza piccole che avevano bisogno dell'assistenza materna, della scimmia mamma. Le divise in due gabbie diverse. In una gabbia mise un robot che assomigliava alla mamma di queste scimmiettine e che offriva anche del latte, quindi le scimmiette potevano andare dal robot e farsi allattare, quindi se avevano fame avevano questa opportunità. Nell'altra gabbia c'erano dei bambini scimmia, degli scimmionini e una mamma, diciamo così, riprodotta, sempre robot, che non poteva offrire il cibo, ma che era ricoperta di un panno molto molto morbido, pelosone, ma non era vera, era sempre un robot. Ebbene, dopo molta osservazione, gli scienziati si accorsero che i piccoli scimpanzé non andavano dalla mamma che poteva offrire latte, poiché questa era fredda, gelida, non aveva la consistenza affettiva della mamma, ma andavano a farsi coccolare dalla madre morbida, che però non dava loro cibo, quindi rischiavano tranquillamente di morire di fame pur di avere quel contatto umano prezioso. Questa cosa ci insegna moltissimo 50 anni dopo questo esperimento, no? Che forse, chissà, abbiamo bisogno anche di qualcos'altro, signori. Abbiamo bisogno di Franz Ferdinand, questa si intitolava Take Me Out.

Ferdinand dalla Scotland, dalla Scozia con furore. Intervistarli è sempre una cosa epica, perché non capisci niente. Se sai il scozzese sì, ma ha veramente un accento pazzesco. Franz Ferdinand, che tornano ad esempio al Noisy Naples Festival 2026, che è un festival tutto quanto napoletano, che hanno allestito, che stanno per allestire, perché è verso la fine di luglio, all'interno della mostra d'Oltremare, e ci sono loro, ci saranno i Franz Ferdinand, ora vi dico anche quando esattamente. Allora, ragazzi, niente, non vedo più come. Aspetta, il 23 giugno mi pare, il 23 luglio. Credo di sì, credo il 23. Sì, 23 e 24 luglio nel Viale delle 28 Fontane. 23 aprono Franz Ferdinand, il giorno dopo, 24 luglio, ci sono i Kasabian, quindi tutto Brit rock pop. Poi ci sono anche gli Skank and Nancy, Blue Vertigo, che sono tornati con, io ricordo, i dischi bellissimi della band di Morgan, no? Originale di Morgan. Poi ci saranno i Subsonica e i Planet Funk. Mi sembra un festival di 20 anni fa, ragazzi, nel senso buono del termine, cioè nel senso tutte cose che trasmettevamo alla grande 20 anni fa, e sicuramente sarà un festival mega frequentato, perché figuriamoci con tutti questi bei nomi. Bene bene, poi magari parleremo anche di un po' di canzoni, di musica anche, come dire, diffusa da Radio 2 in quel di Catanzaro, ma anche dei concerti che ci saranno in questo weekend. Dopo, intanto però, intelligenza artificiale, signori. 3487 300 200, vabbè, un po' di messaggi dei nostri ascoltatori che non li vedo tanto inquietati, attenzione, dall'intelligenza artificiale. Ad esempio c'è Marianne che dice: siamo stati abbastanza intelligenti da inventare l'intelligenza artificiale, abbastanza stupidi da averne bisogno, e talmente idioti da non sapere se abbiamo fatto la cosa giusta. Hai profondamente ragione, cara Marianne. E poi, non lo so, insomma, nel frattempo altri ascoltatori scrivono cose, continuate a farlo al 3487 300 200, se volete partecipare a questa così chiacchierata del sabato delle 14:20 sull'intelligenza artificiale, che nel frattempo parla da sola. Perché, notizia che vi annunciavo poc'anzi, esistono addirittura dei social dove noi umani non siamo ammessi, perché ci sono solamente post che si commentano, insomma, stavo per dire persone, ci sono intelligenze artificiali che si commentano tra loro, votano, creano sottocomunità, una roba super distopica che nasce da un'idea di questo imprenditore americano, che ovviamente è un boss nel mondo dell'automazione, dei robot, e voleva creare questo spazio dove i bot non fingessero di essere umani ma si comportassero proprio da robot. Ma sì, ma lasciamogli anche uno spazio tutto per loro, ma che carini, poveri, se no come fanno a comunicare, come fanno ad avere socialità tra di loro, che si sa che la socialità è importante. Sono millenni che viviamo sociali, figuriamoci se togliamo la socialità all'intelligenza artificiale. Siamo veramente arrivati alla frutta. Allora, guarda caso incredibile, ci sono i Queen adesso. In realtà non c'è Radio Gaga, peccato, perché Radio Gaga, il videoclip di Radio Gaga, parliamo di metà degli anni Ottanta, era un videoclip creato esplicitamente, volutamente, con le immagini tagliate da Metropolis di Fritz Lang. E quindi c'era questa società futuristica, c'era questa folla, eccetera. Questo però è un pezzo altrettanto bello. Another One Bites the Dust.

Dust, fantastici Queen alle 14.25 su Radio 2 Music Room Weekend in compagnia di Silvia Boschero a parlare di robots, signori, di robot, di intelligenze artificiali. Questi qua, sentite, sentite, sentite come sono inquietanti. Che suoni meravigliosi. Retrofuturisti, potremmo dire, no? Ve la ricordate questa? Qualcuno forse se la ricorda, magari è servita anche come sottofondo a qualche, non so, telefilm, pubblicità. Beh, loro sono i Kraftwerk, no? We Are the Robots, anzi The Robots, pubblicata dai Kraftwerk alla fine degli anni 70. E lì già si parlava di transumanesimo, però lo si faceva in maniera meno inquietante, ovvero lo si faceva nell'arte, no? L'arte transumana, dove i robot prendono il sopravvento e sentite che musica produrrebbero, no? Questa qua.

Stavo raccontando a Paoletto quella volta che i Kraftwerk sono venuti, la volta più recente in quel dell'Auditorium Parco della Musica, ma hanno fatto tante altre incursioni in Italia. Ormai insomma hanno una certa età, questo disco appunto è di quasi 50 anni fa, e non fanno niente, praticamente stanno dietro a dei computer tutti travestiti da

0: espressa, no? Il tasto, non facevano finta di suonare, spingevano il tasto e partiva la sequenza. Una canzone fantastica perché è un'opera che parla di macchine, no? Di un futuro appunto sempre distopico, e indaga anche proprio il rapporto tra questo futuro e quella che dovrebbe essere, insomma, la soggettività umana, no? La fenomenologia dei robots. Una cosa bellissima. Infatti, quando guardate i Kraftwerk dal vivo, anche il gesto è completamente annullato. Loro diventano veramente completamente robotici. Però esaltano, no? La tecnologia in maniera super artistica, facendola diventare in un certo senso poesia. È un'esperienza molto bella questa qua. Dopo parliamo, perché sono arrivati un sacco di messaggi sul tecnologia sì, voglio farmi fare delle cose dall'intelligenza artificiale, e altre no, altre 487 300 200.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: 2-2. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 2-2.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Meteoradio.
14: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, ma in miglioramento. Sereno sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale. Mentre il cielo sarà sereno sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro.

0: moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.

Il Giova, niente meno che con Gabri Ponte. La canzone sta andando fortissimo adesso, Radio 2 Music Room Weekend. Beh, ragazzi, Gabri Ponte è ospite di Radio 2 Live a Cosenza. Ve lo ricordiamo ancora una volta perché, insomma, è l'evento che stiamo spingendo. Ci sono ancora un po' di giorni. Sappiate, il 22 luglio prossimo andrà in onda in prima serata su Radio 2, ma anche su Rai 2, il concerto Radio 2 Live da Cosenza. Ci sono un sacco di artisti sul palco, ve ne dico qualcuno tra i tanti. Vabbè, Michele Bravi, Fabrizio Mori, Le Vibrazioni, Sara Toscano, Santa Marea, che ci piace tanto, Alessandro Gaetano, Noemi, Francamente, Michele Bravi, l'ho già detto, insomma, eccetera eccetera eccetera, e Gabri Ponte, super ospite del Radio 2 Live di Cosenza, appuntamento 22 luglio, Radio 2 e Rai 2, quindi non dimenticate assolutamente. Allora, tra i tanti messaggi arrivati al 3487 300 200, vi ricordo, vi abbiamo chiesto: che cosa fareste fare all'intelligenza artificiale? Perché qualcosa magari, in qualcosa ci può aiutare senza togliere il lavoro a noi e agli altri. E che cosa invece non fareste toccare minimamente da un qualcosa di robotizzato, eccetera. Titti da Genova dice una cosa che mi fa molto ridere: alla I farei riordinare il mio armadio, fatico a buttare cose anche se non le uso, magari mi farebbe ragionare a cestinare. Beh, sì, potrebbe essere crudele, no? Potrebbe davvero veramente cestinare tutto quello che hai in giro. In effetti ne arrivano di messaggi utili, no? In cui l'intelligenza artificiale potrebbe avere una sua utilità. Tipo Francesca ci scrive: le farei compilare moduli, leggere contratti, beh, è vero, soprattutto leggere le scrittine dei contratti. In realtà questo si può già fare, perché prendi il contratto, zac, lo butti dentro uno di questi, una di queste intelligenze artificiali. Ma lei aggiunge altre cose: cercare scadenze. Come cercare scadenze? Perché forse anche le scadenze hanno le scrittine piccole piccole che non riesci a vedere. Ricordarmi bollette, multe, documenti, insomma tutto ciò che oggi non mi fa stare bene, ovvero la burocrazia. È vero, la burocrazia è una di quelle cose veramente da romanzo distopico, anche lei, che ti fa male. Però è anche vero che ricordarsi le cose, le bollette, eccetera, ti aiuta a tenere il cervello, no? Un po' up, un po' su. Addirittura un ascoltatore dice che le farebbe organizzare la sua giornata. Anche questo è un po' inquietante. Poi gli farei fare l'agenda, la spesa, gli appuntamenti, la palestra, le visite mediche, i compleanni. Questo lo fanno già i cellulari, che sono praticamente un'intelligenza artificiale che è un prolungamento, no, del nostro braccio. Quindi ci siamo già là dentro, caro Carlo. E poi ancora le diagnosi, ma come siete tecnici? Le diagnosi preliminari sui problemi tecnici della lavatrice o del computer. Cioè, pazzesco, avete delle idee incredibili. Ok, quindi un'intelligenza artificiale magari già dentro la lavatrice o il computer che dice: attenzione, qua sto per implodere, non so, cose del genere. E poi vabbè, c'è chi è molto molto romantico, che sta su un altro piano e dice: non affiderei mai l'educazione emotiva dei miei figli all'intelligenza artificiale. Può spiegare la matematica, ma non può sostituire lo sguardo di un genitore. Meno male, santo cielo, sennò qua veramente stiamo dando tutto quanto alle ortiche, stiamo buttando. Camilla Cabello, che ne pensate? Ed è Sheeran. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Camilla Cabello su Radio 2 Music Room insieme a Sheeran. Silvia Boscaro con voi, con voi tutti che state scrivendo al 348-7300-200. L'argomento insomma è molto attuale, anche troppo, anche frusto in alcuni casi. Intelligenza artificiale non è tanto sì o no, ma che cosa le faremo fare? Dove la faremo entrare? Dove ci potrebbe aiutare, no, l'intelligenza artificiale? Cosa invece non vorremmo mai farle fare? Vediamo un po'. Controllo tecnico l'avevo già letto, poi ci sono degli ascoltatori invece che sono un pochino più impauriti, no, rispetto all'intelligenza artificiale, e qualcuno che invece ricorda qualcosa del passato. Tanti anni fa girarono un film, scrive un ascoltatore, intitolato War Games, dove alla fine la macchina capì che la guerra non è una cosa buona, è stupida. Siamo sicuri, si chiede lui, che con un po' di settaggio buono l'intelligenza artificiale non sia in grado di prendere decisioni più sensate rispetto a quelle di molti leader mondiali attuali? Il problema è che è chi dirige cosa, perché se poi sono i leader, no, a gestire il settaggio dell'intelligenza artificiale, siamo messi bene. E da lì mi viene in mente, perché me lo girava poc'anzi la Chiara Vannoni, l'immagine che ha fatto il giro di tutto quanto il mondo, di, a proposito, no, di grandi del mondo, di Melania Trump, signora, insomma, first lady, dico tanto marito, che arriva alla Casa Bianca un po' di tempo fa, cos'era, marzo, qualcosa del genere, con un robot. Ovviamente tutto all'interno, evidentemente, di una sponsorizzazione di questo tipo di utilizzi, no, di intelligenze artificiali, robotica, eccetera. E poi fece molto parlare di sé, perché dissero, no, ma guarda un po', ma chi è il robot? La battuta è circolata un po' dopo i social, no? Si faceva fatica a distinguere chi era l'umanoide e chi no, perché effettivamente Melania ha questa postura super rigida, questo portamento, no, proprio altezzoso, molto controllato, molto distaccato, tanto da sembrare quasi, no, un robot, molto formale. E allora dove finisce il gelo nella persona umana e dove inizia invece la morbidezza nella macchina, visto che ormai le fanno sempre più simili agli esseri umani empatici? E poi ancora sempre 348-7300-200, ora come ora, ci scrive un'ascoltatrice, affiderei volentieri a un robot la cucina. Ah, vedi, non c'hai voglia di cucinare, eh? Fa così caldo, lei scrive, che ogni volta che ci entro ho paura di trovarci Dante e Virgilio. Già, nel senso che sei all'inferno. Bello, bello. Ok, Laura, sì, ci sta. Non a caso quelli per cucinare si chiamano i robot da cucina, perché fanno tutto per noi. Va bene, continuate a scriverci, ci sono diversi messaggi, ora man mano li smaltiamo tutti quanti. Intanto qualcuno che invece vibra di umanità, forte, anche troppo umano direi, no? Ci prende le budella, ce le vuole stringere. Lui si chiama Tommy Paradise, Tommaso Paradiso. Abita qua vicino, l'ho incontrato l'altro giorno. Questa è Agitare Coca-Cola.

0: Ed eccolo qua il nostro Tommy Paradise con il singolo che sta andando alle 14.48 Radio 2 Music Room Weekend. Sempre voi altri che state collaborando con la nostra trasmissione al 3487 300 200. Un ascoltatore ha appena scritto che era convinto che questo pezzo lo cantasse Tozzi, che è un po' vero, se ci pensi. Ti amo con la Coca-Cola. No, è vero, perché Tommy Paradise ha questa capacità incredibile di trasformarsi, no? Certe volte sembra Venditti, certe volte sembra e certe volte sembra anche Tozzi. Questa è la nuova incarnazione. Bravo, bravo il nostro ascoltatore. Però dice, però agitare non lo direbbe, sì, perché ha questo accento tipicamente romano che non nasconde, d'altronde, come dire, l'accento, ma anche il dialetto è tornato, no? Per cui si può agire all'interno delle canzoni. Cara Silvia, avrei bisogno di un robot che vada dietro a mio figlio primogenito, alquanto disordinato. Mi porta via il tempo che invece mi piacerebbe tanto dedicare alla mia passione, che è la lettura. Anna Rita, devo chiamare una pedagoga per farti ragionare su questa cosa. Come fai? Come facciamo a far inseguire questo figliolo dal robot? Mamma mia, ti immagini? Mentre tu te la leggi bella tranquilla, sei lì, che nessuno ti disturba. Beh, capisco, no, che possa essere una cosa molto interessante. Un altro nostro ascoltatore ci aveva mandato un messaggio vocale che mi sembrava particolarmente interessante, perché riusciva ad unire il suo lavoro, che è un lavoro artigianale molto bello e importante, con la tecnologia. Prova a farvelo sentire in maniera un po' rocambolesca, magari se il nostro meraviglioso regista ci abbassa un pochino la base forse si sente meglio. Sentiamo un po'.
1: Allora, io ho una falegnameria, anche oggi sono al lavoro. Molti miei colleghi dicono che usano l'intelligenza artificiale, io non sono riuscito a capire perché cosa. Sicuramente non per tutto ciò che riguarda la manualità del nostro lavoro, ma probabilmente per la gestione, per i disegni, per i rendering, la progettualità. Questo, in questo sì, la vorrei poter utilizzare, vorrei essere in grado di poterla utilizzare. Ciao da Aldo, sempre viva Radio 2.
0: Ah, viva Radio 2 sempre e comunque, carissimo Aldo. Sì, bella idea, certo, fai un lavoro super artigianale, super legato alle mani, che non possono essere sostituite effettivamente, almeno nella nostra idea. Un lavoro così artigianale d'amore, no? Caldo, non può essere sostituito, però magari per fare tutto il resto, disegni magari un po' avveniristici che non ci verrebbero in mente, che impiegheremo tantissimo a fare, rendering, ovvero rappresentazioni di quello che hai in mente di fare per i clienti, beh, insomma, non è mica male. Vi dico una cosa, vi facciamo ascoltare questo pezzo pazzesco che tutti noi conosciamo, dei Doors. Sicuramente i fan, gli appassionati dei Doors già lo sanno, ma Jim Morrison, cantante visionario di questa band, nonché poeta, aveva parlato di un futuro con i robot.

amami, amami due volte, perché sto per andarmene via. Canzone molto audace, molto allusiva anche dei Doors. Lui è sempre stato così, Jim Morrison, uno insomma che non la mandava a dire. E quindi questa canzone nel 1967 passava sulle radio con difficoltà, perché questo amore era molto carnale, non era solamente così un amore romantico. Allora, cosa c'entrava Jim Morrison con il futuro un po' distopico? In realtà una frase di cui si parla da sempre, che disse Jim Morrison, che è considerata, diciamo, la previsione sul futuro, no? Della musica fatta con le macchine. Perché attenzione, quando arrivano i sintetizzatori è una rivoluzione, sono arrivate le macchine dentro la musica, no? Poi sono state assorbite completamente, come tutte le novità fanno paura, poi alla fine vengono armonizzate, no? All'interno anche di un'arte come la musica. Però lì per lì Jim Morrison disse: posso immaginare in futuro una sola persona sul palco con molte macchine, nastri e sintetizzatori che canta o parla usando queste macchine. Oh, apriti cielo, che cosa terribile! Ma come? Non c'è solamente la chitarra acustica per fare il blues, no, c'è molto altro. Effettivamente, come tutti i nostri ascoltatori dicono e come raccontano insomma anche come dire, i ricercatori del linguaggio, dei linguaggi, le novità fanno sempre paura. Addirittura in Grecia, quando arrivò la scrittura, fece paura e Platone non la sopportava come idea, per cui poteva portare addirittura, non lo so, a chissà quali nefandezze scrivere su un supporto le cose, perché le cose andavano raccontate e passate di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, e quindi trasferite così come sapienze. Scrivere sarebbe stata una cosa orribile. Quindi insomma capiamo bene che è strano, è molto strano introdurre qualcosa di nuovo nella nostra mentalità. Noi abbiamo bisogno delle cose prevedibili. Effettivamente l'intelligenza artificiale non è tanto prevedibile. Fra un po' arriva l'onda verde, però prima ve li ricordate? Questi si chiamavano The Coral.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in entrambe le direzioni. Traffico intenso in A10 tra Varazze e l'allacciamento alla 6 verso Ventimiglia. Code a tratti anche tra Borghetto Santo Spirito e Dalbenga, sempre nella direzione Ventimiglia. Coda in A9 tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera e sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Traffico intenso tra Bellango e Piona, sempre direzione nord Svizzera. In A4 c'è una perdita di carico tra Monza e la tangenziale est di Milano, direzione Brescia. Traffico ancora intenso sulla 23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio, direzione Tarvisio. Coda in A1 al bivio con la 22 verso il Brennero e traffico intenso sulla variante di valico tra bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Traffico intenso anche sull'autostrada adriatica tra Bologna San Lazzaro e Cesena, direzione Ancona. Viene poi segnalato un incidente tra Val di Sangro e Lanciano, direzione Pescara. Sulla diramazione di Roma Sud della 1, coda allo svincolo di Monte Porzio Catone, direzione Grande Raccordo Anulare di Roma. Ricordiamo che è chiusa per intera giornata l'uscita di Torre Nova, direzione Napoli, per il concerto a Tor Vergata. Concludiamo segnalando rallentamenti in A19 tra Tremonzelli e Scillato verso Palermo. È tutto da Rene Mandolesi, buon viaggio.
5: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
5: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

Rieccoci qua alle 15:04 minuti, Radio 2 Music Room Weekend, Fra Quintale con la sua aranciata, Silvia Boscaro con voi. Un sacco di messaggi, devo dire, che hanno a che vedere con il nostro rapporto più o meno tranquillo con la robotica, con l'intelligenza artificiale. Ne arrivano tante di idee per utilizzarla. Gli farei stirare, scrive Francesco, perché se siamo riusciti ad andare sulla Luna ma ancora dobbiamo stirare le camicie, qualcosa nella civiltà deve essere andato storto. Sì, effettivamente. Ti capisco, soprattutto con i caldi che tirano in giro. Gli farei fare lavori pericolosi, invece scrive un'altra ascoltatrice: bonifiche, incendi, miniere, zone contaminate, soccorsi in ambienti dove un essere umano rischierebbe la vita. È vero, potrebbe essere utile, sempre, come dire, controllata, no? La robotica controllata dagli esseri umani. Però effettivamente mi è fatto venire in mente che ci sono un sacco di zone contaminate oppure proprio materiali, no? Molto pericolosi, che è bene che gli esseri umani non tocchino. Quindi insomma, le applicazioni le state tirando fuori tutte quante oggi, ce ne sono, a voglia se ce ne sono. E poi c'è anche la nostalgia, insomma, dell'analogico, di quando si stava senza queste benedette intelligenze robot. Ma ne parliamo dopo, perché ora vorrei parlare insieme a Paoletto Castro, il nostro regista, ne parlavamo prima, di due che addirittura si sono inventati la loro storia artistica e musicale parlando di robotica. Pensate, questi li ricordate, no? Sono i Daft Punk, in sottofondo, quanto li abbiamo amati, questo duo francese. Thomas Bantalger, scusate il mio francese, Guy Manuel de Homem Cristo, questo me lo ricordo, ha un cognome incredibile. A un certo punto loro sono diventati dei cyborg, nel senso che a partire dal 2001, con quel disco pazzesco che è stato Discovery, loro si sono inventati una storia in cui diventavano dei robot, e si sono inventati proprio il mito dei Daft Punk in maniera molto carina. Allora, praticamente la storia di fantascienza è questa: loro si inventano che il 9 settembre 1999, quindi 9999, alle 9 e 9 minuti del mattino, un campionatore, quindi una tastiera, insomma, che serve per far musica, esplode nel loro studio e causa il bug del millennio. A loro risveglio che cosa succede? I musicisti scoprono che i loro corpi sono diventati di ferro, di metallo, insomma, di metallo fuso, e i volti si sono trasformati in questi due caschi tutti argentati e dorati, che poi sono i caschi che rappresentano ovunque, anche durante i concerti che facevano, i Daft Punk. Perché? Perché loro non sopportavano essere visti in giro, veramente odiavano la cultura della celebrità, però volevano fare i concerti e volevano che il pubblico si concentrasse quasi esclusivamente sulla loro musica. E quindi ecco perché i caschi robotici, progettati proprio tra l'altro da un progettatore importante, per, come dissero loro, camminare per strada in tranquillità e prendere la metropolitana senza essere riconosciuti. Cioè, meglio di così, no? Certe volte, come vedete, i robot funzionano e anche la bella musica funziona. Roger Sanchez, questa è la sua chance. Intanto scriveteci al 3487-300-200 per idee applicative della robotica e dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana.

0: Sì, bei tempi, eh. Chi di voi ricorda questa canzone perché magari Pischello se ne andava a ballare la musica house? Qua da noi c'è un regista, un tale Luca Bona, no? Che gira, si aggira nei meandri qua di Via Asiago 10, che molti anni or sono, quando usciva questa canzone con un famoso, mi ha raccontato, perché io figurati se me lo ricordavo, campionamento di un brano dei Toto, canzone famosissima appunto, che rese il suo protagonista Roger Sanchez famoso in tutto quanto il mondo, nonché probabilmente miliardario. Ebbene, il nostro Luca Bona era in giro tra Sharm el Sheikh, le discoteche fighe italiane, Life Buddha, Hard Rock Café eccetera, a mettere questa musica qua. Bei tempi, i tempi della house music, quella bella, diciamolo, come siamo nostalgici. Come cosa brutta. No, in realtà io a quei tempi ovviamente schifavo, no, la house, perché stavo tutta quanta sulle robe molto molto grunge, con le camicie a scacchi, un po' volutamente nerdona. Però ora da grande invece apprezzo moltissimo questo tipo di musica, che tra l'altro ti fa scatenare. Che dobbiamo fare? E allora, un ascoltatore addirittura ci scrive dalla South Korea, ecco, già perso il suo messaggio, ci dice: ma che musica bellissima, niente meno che Franz Ferdinand e compagnia bella, ascoltarla in Sud Corea mentre qui è sera è una cosa spettacolare. Beh, la cosa bella, cari ascoltatori, davvero è beccarvi in tutte quante le parti del mondo che ascoltate ancora Radio 2, perché rimane, no, la RAI e Radio 2 in particolare, un legame con l'Italia che non si interrompe mai mai mai mai. Addirittura ci mandano delle tesi in questo momento, che io però non ho la forza di leggere, perché cara Maura, che ci mandi addirittura questo file, ma dopo vabbè lo apriamo, perché stiamo parlando di intelligenza artificiale, di robotica, di tutto quello che un po' ci fa paura, un po' non conosciamo. Pensate che a Roma c'è una scuola gratuita che insegna l'intelligenza artificiale, ci sono anche gli open day in questi giorni per le iscrizioni. Beh, non male insomma, no? Intelligenza artificiale, marketing digitale, analisi dei dati, che è la cosa più importante, perché analisi dei dati significa conoscere chi siamo noi, signori. We are data. Se volete aggiornarvi sul fatto che noi siamo proprio un oggetto di marketing e siamo i dati su cui si basa il marketing mondiale, leggetevi questo caposaldo che parla proprio di come si è trasformata l'informazione e il controllo sulle persone. Shoshana Zuboff, se non mi ricordo male, no, forse mi sbaglio, We Are Data è scritto da un altro scienziato, ve lo dico dopo. Comunque, noi siamo dati, We Are Data, però esiste solamente in inglese, però è molto interessante. Se invece volete fare volete capire come funziona l'intelligenza artificiale, sappiate che a Roma tra una carbonara e uno spritz del venerdì potete venire, perché c'è questo mega corso finanziato dall'Unione Europea per entrare un po' nel mondo dell'intelligenza artificiale. Intanto rimaniamo nel nostro bel mondo. 3487 300 200, sono la mamma che vorrebbe un robot che insegnasse al figlio l'ordine, l'organizzazione nell'eseguire le varie pulizie. Ah sì, sei quella di prima, non mi sono espressa bene, dice. Chiedo scusa, attenzione, non vuole risultare una madre degenere, e dice: un piccolo esempio, tutto ciò che mio figlio indossa rimane sparso, in attesa, dice sempre lui, di essere finito di sporcare, ma resta sempre in giro a tempo indeterminato. Cara Narita, hai un figlio già molto intelligente che già si è inventato la scusa per la malefatta che fa, e quindi top, gli diamo 10.
1: Va la vita

quante radio americane in queste ore stanno trasmettendo il boss Bruce Springsteen, visto che oggi è il 4 luglio, nati il 4 luglio, The Independence Day, il giorno dell'indipendenza americana. Quanta retorica, quanti fiumi di retorica, quante parole, quanta festa nazionale. Chissà come le festeggiano oggi gli americani questo Independence Day, no? L'approvazione della dichiarazione di indipendenza, tra l'altro, fa cifra tonda, perché parliamo del 1776, l'atto fondativo che segna la nascita della nazione americana. Tra l'altro, questo pezzo di Springsteen viene a fagiolo perché parla del sogno americano, sì, ma completamente capovolto. Quindi, insomma, il boss, che tra l'altro è stato usato anche in alcune campagne elettorali, tirato per la giacchetta spesso e volentieri, ha detto no grazie, please no, qualche volta sì, qualche volta ha detto no, perché in realtà questo pezzo, ad esempio, è un pezzo fortemente contrario al sogno americano. Una frase della canzone dice: teniamo duro sulle strade di un effimero sogno americano. Insomma, anche loro stanno cominciando a vedere che certi sogni non portano esattamente in luoghi di gloria, e il boss è sicuramente uno di questi. Born to run, nato per correre via, no? È la fuga il riscatto anche dal conformismo, appunto, da questo sogno americano che non calza a pennello quasi a nessuno degli americani, perché è per pochi in realtà, non per tutti come si pensava. Vabbè, ci sarebbe da aprire un consesso sociologico, economico, di cui non sarei in grado, credo, no, di reggerlo. In ogni caso, cari ascoltatori, 3487 300 200, vedo che continuate a mandare messaggi anche audio, ma quelli li ascolto fra un po', che cosa ne dite. Intanto andiamo a ripescare una canzone, ecco, questo potrebbe essere la nostra rubrica Te lo ricordi, che ci ricorda un piccolo film che in Italia fu tradotto con Un ragazzo e in inglese si chiamava About a Boy, che racconta un'amicizia molto molto carina tra uno scapolone londinese e un bambino di 12 anni che ha una mamma depressa. Era un film molto delicato, molto molto carino, ma la cosa bella è che questo film aveva una colonna sonora fatta da un musicista che ha avuto poco successo, a dire la verità, in giro per il mondo. Lui si faceva chiamare Badly Drawn Boy, ovvero ragazzo mal disegnato, e mi ricordo che Badly Drawn Boy girava sempre con un cappello di lana abbassato sulla testa, perché non si voleva far molto vedere. Però la canzone è veramente qualcosa di delizioso, una delle canzoni della colonna sonora che è stata fatta tutta da lui. Questa si intitola Something to Talk About, qualcosa di cui parlare. Forse vi viene in mente il film perché come protagonista maschile c'era Hugh Grant, che al tempo, insomma, era all'inizio degli anni 2000, era sex symbol totale, adorato, e la colonna sonora era di queste, di musica indipendente, ma che ti facevano sognare.

su Radio 2 Music Room Weekend in compagnia di Silvia Boschero. Beh, devo dire, il boss e dopo Bad Little Round Boy non possiamo lamentarci. Nemmeno dei vostri messaggi al 3487-300-200, cosa farei fare ai robot, all'intelligenza artificiale? Tagliare cipolle, pelare patate, lavare pentole, però il sugo della domenica lo faccio io. Eh certo, ragazzi miei, perché lì nel sugo della domenica ci sono gli ancestors, come dicono gli americani, ci sono, come posso dire, gli antenati, ecco, gli antichi, c'è una sapienza antichissima, c'è un'attesa, c'è un tempo dilatatissimo, soprattutto al sud, perché il sugo lungo, quello che cuoce tanto, che sobbolle, fa quel rumore lì onomatopeico, è soprattutto al sud, diciamoci la verità. Al nord ci sono altre cose anche molto lente, poi il nord riscopre la cultura della cottura lenta. Però dai, noi del sud l'abbiamo sempre sostenuta. E poi ne leggo un altro, sempre al 3487-300-200. Farei fare ai robot, non il maggiordomo dei ricchi, ma gli farei riparare i disastri dei cretini, come ad esempio raccogliere rifiuti, pulire spiagge, fiume, parchi, il mare. Beh, sì, cretini però siamo un po' tutti, dobbiamo anche, come dire, appoggiarcela addosso questa colpa, perché alla fine la plastica la usiamo tutti e purtroppo quello che accade lo vediamo. Ora c'è il GR2, ma torniamo subito dopo.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. La visita di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice è rientrato poco fa a Roma, ma il suo breve viaggio ha lasciato un segno profondo nella gente dell'isola. Una partecipazione, quella dei tantissimi fedeli, raccolta e intensa nel segno dell'accoglienza e della memoria. Sentiamo alcune delle loro voci al microfono di Antonella Gurrieri.
3: Che è venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
4: È un Papa che emana luce.
5: Vedere il Papa da vicino, sentire la predica, è qualcosa di veramente grande.
6: Volevo essere proprio qui oggi perché il Papa rappresenta una certezza per il mondo in questo momento.
7: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il Papa.
8: Sì, io mi emoziono. Ya con el Papa Francisco me emocionaba, con este también.
2: La cronaca, le indagini sul furto all'ospedale israelitico di Roma di 80 fiali di fentanyl, il farmaco opioide di sintesi usato anche come droga. Sulla vicenda pesano alcune ombre e a Palazzo Chigi scatta l'allarme.
9: La cassaforte contenente le 80 fiali di fentanyl rubate dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma non presenterebbe segni di effrazione, dunque sarebbe stata aperta con la chiave che era a disposizione di più dipendenti. La farmacia dell'israelitico non è dotata di telecamere, questo ha reso più semplice il furto, ma complica ora il lavoro degli investigatori. La denuncia contro ignoti è stata presentata lo scorso 24 giugno, mentre l'episodio potrebbe essere avvenuto nei due giorni precedenti. Si tratta di una quantità considerevole di fentanyl, detta anche la droga degli zombie. La sottrazione dell'oppioide desta allarme sociale. Ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza presso il Consiglio dei Ministri. L'ospedale israelitico si considera parte lesa nella vicenda e conferma la propria piena disponibilità a fornire ogni elemento utile affinché vengano individuati i responsabili.
10: Sara Verta, GR2.
2: Paura per Aldo Montano.

0: elettronico della scherma, ricoverato in ospedale per shock anafilattico dopo un pranzo in un ristorante romano. Avevo avvisato, denuncia l'ex sciabolatore azzurro. Sono allergico alla caseina, non è un capriccio, non è una moda alimentare né un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente mortale. Omicidio nella notte a Napoli. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre viaggiava a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana. La vittima, Alessandro Grivano, aveva precedenti penali ed era possibile fosse vicino, ma la pista dell'agguato di Camorra non convince gli inquirenti. Un contributo alle indagini potrebbe venire dalle telecamere nella zona. Aggressione sconcertante a Milano. Un 22enne italiano di origini gambiane, senza alcun apparente motivo, ha inferto 20 coltellate alla schiena e all'addome a un 55enne mentre stava chiacchierando fuori da un bar con altre persone. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Vittima e aggressore non si conoscevano. Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e a fuoco l'istituto. L'agitazione è scoppiata dopo il sequestro da parte degli agenti di diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente, fatti avere ai reclusi, e di alcune dosi di sostanze stupefacenti. E ora lo sport, un sabato davvero ricco di grandi eventi internazionali a partire da Wimbledon. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
1: Con le partite di terzo turno e con Flavio Cobolli in difficoltà contro il russo Kachanov, ha ceduto il primo set 6-0 in appena 18 minuti ed è sotto nel secondo set 6-5 senza break. Buon inizio invece per Jasmine Paolini, avanti 5-1 nel primo set sulla greca Maria Sakkari. Intanto vittoria di Bolelli Vavassori nel doppio 6-1-6-4 alla coppia De Jong Royer, ottavi di finale quindi raggiunti. Più tardi in campo Sonego contro lo statunitense Fritz, per Matteo Berrettini invece ostacolo Dimitrov. In Formula 1 inizia bene il weekend di Kimi Antonelli a Silverstone. Su Mercedes trionfo nella sprint e mini a lungo in classifica, seconda la Ferrari di Hamilton, poi Russell e l'altra rossa di Leclerc. Alle 17 le qualifiche per la gara di domani, allo stesso orario anche il Tour de France, prima tappa in Spagna con la crona squadre di Barcellona. Stasera invece al via gli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Si parte alle 19 con Canada-Marocco, alle 23 Francia-Paraguay.
0: E grazie Emanuele Granelli. La linea torna al Music Room Weekend, la prossima edizione del Giro dei Due alle 19.30.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio!

Radio 2 Music Room Weekend alle 15:38 minuti, sempre in compagnia di Silvia Boscara. Abbiamo ancora l'ultima tranche da trascorrere assieme. Un po' di musica, c'è un sacco di roba in giro, ragazzi. Ci sono stati dei bellissimi festival che già si sono chiusi, molte cose si riaprono invece soprattutto nelle zone di villeggiatura, come si diceva un tempo, oppure concertoni grandi tipo quelli da stadio. Chi fa lo stadio? Beh, non solo i super giovani, insomma, che abbiamo conosciuto. E oggi il concerto di Ultimo, signore e signori, quando è questa cosa pazzesca? È oggi, ragazzi, Ultimo è oggi. Perché parlo del concerto di Ultimo? Perché insomma il concerto di Ultimo ha fatto parlare di sé da mesi, perché sono attese migliaia e migliaia di persone, 250.000. Qui non parliamo nemmeno più di raduni oceanici, che so io, sulle spiagge di Copacabana, no? Di solito questi grandissimi eventi si tengono nei paesi sudamericani, no? Ora siamo noi i paesi sudamericani. E quindi scaletta Tor Vergata a Roma per questi 250.000, è già uscita, quindi non ve la dico, però insomma è già uscita. C'è questa fiumana umana che da qualche giorno, insomma, imperversa nelle strade di Roma, ragazzi accampati già da diverso tempo intorno a questa spianata enorme di Tor Vergata, probabilmente uno dei maxi eventi più grandi della storia della musica, non solamente italiana, ma che si sia mai vista al mondo. Ed è Ultimo, insomma, quindi un ragazzo giovane, nuova generazione. Ci sono i nostri grandi eroi in giro in concerto, ad esempio c'è Zucchero allo stadio di Udine, Friuli di Udine, proprio questa sera c'è Biagio Antonacci al Teatro Greco di Tindari. Ah, che meraviglia, mamma mia. Ci sono i vari Renga in giro, i Litfiba che sono tornati in grande stile per ripescando un vecchio loro disco storico degli anni 80 che è stato 17 Re, e quindi questa sera sono a Pescara al porto turistico di Marina di Pescara. E poi Negramaro, che sono in provincia di Torino, a Collegno, un po' tutti sono in giro, ragazzi, però come Ultimo, 250.000 attesi questa sera, beh, è difficile da immaginare una cosa del genere. Chissà che non siate tra le schiere di genitori un po' preoccupati, perché questa sera il proprio figlio deve fare chilometri e che immagino, insomma, ci sarà minimamente, anche se spero, insomma, che sia stata immaginata una viabilità accettabile, ci sarà comunque un po' un ingorgo, per così dire, no? Tor Vergata a Roma, famosa per l'università come zona, però insomma 250.000 persone sono tanta tanta roba. Se c'è qualcuno che sta ansimando dietro a un figlio che questa sera, oppure se è lui ad andare insieme al figlio, perché attenzione, Ultimo prende più generazioni insieme, quindi ci sono le mamme e le figlie tutte quante allegramente per Ultimo. Io vi faccio ascoltare non Ultimo ma Lene Marlin. Dice: ma perché? Così, per distrarvi un pochino. 3487 300 200, se volete ancora chiacchierare con noi, abbiamo una ventina di minuti da trascorrere assieme. E vi ringrazio per tutto quello che ci scrivete, ringrazio Maurizio da Genova che ci saluta solamente perché ci siamo oggi su Radio 2.

Give All Sin era una canzone di un sacco di tempo fa, molto carina, di Lene Marlin su Radio 2 Music Room Weekend. Stavo guardando le news proprio l'ultima ora sul mega concerto di Ultimo questa sera a Torre Vergata a Roma. A causa dell'enorme affluenza del pubblico ammassatosi a ridosso dei varchi già dagli scorsi giorni, insomma, che cosa hanno fatto? Hanno cambiato un po' i piani originari, hanno deciso di aprire gradualmente l'entrata già da diverso tempo, quindi per prevenire, no, problemi di ordine pubblico, persone che si ammassano ovviamente con questo caldo ai cancelli, sono stati aperti eccezionalmente già dall'una di questa della notte scorsa praticamente, quindi c'è gente già dalla notte scorsa che sta lì accampata a Tor Vergata e con un orario di inizio del concerto che insomma penso che sia verso le 9 se non cambia qualcosa. Comunque c'è un dialogo tra organizzatori di concerti molto attivo negli ultimi 2-3 anni soprattutto, in cui si parla di modificare un po' le regole e in generale l'accoglienza ai grandi concerti proprio per via del caldo incredibile che soprattutto durante queste stagioni qua potrebbe attanagliare i ragazzi. Io ai concerti nella fase della giovane età sono svenuta 2 volte, quindi insomma già ai tempi antichi in cui non si parlava di emergenza climatica basta poco per insomma avere un piccolo svenimento. Concerto degli Spandau Ballet Firenze, te lo meriti, qualcuno dice, già me lo sento, e mega festival a Reading nel 1992, mi viene da piangere, dove c'erano tutti tra cui Red Hot Chili Peppers, e quando uno va in cima e dietro si guarda improvvisamente arriva sotto il palco, poi dopo 2 ore ti guardi indietro e vedi una massa che potrebbe essere di 45.000 persone, forse svieni così a prescindere, senza bisogno che ci sia il caldo tremendo di Tor Vergata. Comunque 3487-300-200 i nostri ascoltatori che ci scrivono e continuano a salutarci, e noi che continuiamo ad ascoltare un po' di musica. Qui ci sono dei giovani ragazzi, c'è Brescia, vero Paoletto? Vai, allora ascoltiamo quest'ultima da Dio su Radio 2 Music Room Weekend.

0: 6:36.
1: La descrizione di un attimo, i fantastici Tiro Mancino, romani anche loro, come ultimo che però insomma ha ampiamente scavalcato, no, i confini di Roma, perché lo amano e i fan arrivano veramente da ovunque. Scrivono anche genitori preoccupati per il concerto di Ultimo. Ciao, sono tra le mamme in apprensione per una figlia e anche una nipote, mamma anche lei ma incosciente, che stanno andando al concerto di Ultimo. Inutile dire quante raccomandazioni, sempre che servano, scrive la Valeria. Beh Valeria, dai, tutto tranquillo, su, solamente ci metteranno un po' per venir via dal concerto, dopo il concerto, perché Roma insomma diciamo è invasa, sì, dai fan. E oggi le agenzie di stampa dicevano no no, tranquilli, ci sono 200 bus tra mezzi, tra le privati, che fanno avanti e indietro dal luogo del concerto fino al centro di Roma. Noi abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quanto impiegano a spanne, non meno di 6-8 ore o più realisticamente 8-12 ore, se davvero quei 200 bus dovessero portare via 250.000 presenti, insomma un po' più della fanteria napoleonica. La fanteria napoleonica ci metterebbe meno. Comunque dai, si divertiranno un mondo, quindi va bene così. Come io mi sarei divertita tanto a un concerto di Michael Jackson, ma i miei genitori non me lo permisero. Quel concerto, non mi ricordo di che anno era, 1900 qualcosa, in quel di Roma. Ci accontentiamo di godere come ultima canzone di Beret.

0: film di Michael Jackson, io da Jacksoniana vi invito a farlo. Ci sono delle cose che non tornano, ok, però ci sono delle cose bellissime, ad esempio che riguardano il processo creativo di Michael Jackson, e sono veramente ritratte in maniera veritiera per i fan veri, è cosa giusta di Michael. E poi anche dei retroscena, ad esempio sulla costruzione del video di Beat It, che avete visto sulla nostra, sul canale 202, che non svelo perché se non li sapete, insomma, è bene che li vediate, e andate a vederlo perché è veramente bellissimo. Grazie a Stefano Imola e a Mauro Mazzetti, a proposito di Visual Radio, che ci hanno seguito durante tutta quanta la puntata. Noi torniamo domani, noi tutta quanta la redazione, Luca De Ioris ringrazio in console, e tutti noi, vi ho già salutato tutti quanti, domani dalle 13:45 circa fino alle 17, e adesso ci sono Tucci Nudi, quindi buon proseguimento d'ascolto su Radio 2 da Silvia Boscaro. Ciao, a domani, bye bye.
1: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Sono le 16:00.

0: anche Totò. Papà!
1: Papà, brum brum, sì, zac zac. Si cominciano le due ore più pazze di questo weekend di Radio 2. Alle 16 in punto comincia il weekend di Tutti Nudi con Elena Di Cioccio e Francesco Migliazza.
0: No, vabbè, ci siamo.
1: Welcome back. Socio, stai bene?
0: Sto bene, grazie.
1: Ti sei divertito?
0: Caldo. Non ancora.
1: Hai fatto cose?
0: Non ancora.
1: Ma ce le racconterai durante questa puntata. Facciamo le nostre solite robe. Intanto cominciamo a salutare tutti le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio 2. Comincia fino alle 18 in punto l'appuntamento con Tutti Nudi, ma salutiamo la Silvia Boschero che ha intrattenuto fino adesso con Radio 2 Music Room Weekend. Ciao Silvia!
0: Ciao Silvia!
1: Buon rientro a casa!
0: Però non ci saluta lei perché
1: non abbiamo un rientro.
0: Le cuffie, le cose.
1: Sì, è già in bici, motorino lei.
0: E salutiamo anche tutta la squad.
1: Dai!
0: Vuoi farlo tu?
1: Vai!
0: Ah, in regia!
1: Giulia Alice Pacchiarini che oggi resterà con noi per questo weekend, oggi e domani. Ciao Giulia Alice, benvenuta.
0: E poi abbiamo in redazione
1: Alessandro Giannotto,
0: curatrice
1: Fabrizia Brunati. Oggi ragazzi la Brunati sembra come dire Celebrity Skin in versione 20 anni dopo. Gonna lunga color bambola, maglia dei Metallica,
0: esatto.
1: Ciuffo bicolore,
0: tu poi con la maglia dei
1: ballerine.
0: E chi sei?
1: Sì, io poi mi fai vedere Metallica, Iron Maiden, Slayer è finita.
0: Ma continuiamo con la nostra squadra perché al mixer di Milano c'è
1: Roberto Badiali.
0: Salutiamo anche chi ci segue sul canale 202 che ci inquadra, ci fa la visual.
1: La visual si chiama Migliazza Visual.
0: Spiegare,
1: è una parola sola.
0: Era per spiegare 11 la
1: Silvia Baldassarri. Oh yeah, la Silvia. Hola. Salutiamo il nostro capostruttura che è in vacanza in questo momento. Gustavo Pacifico. Tutti attenti a salutare anche il nostro mega direttore che ci manda in onda. Grazie direttore, grazie mille. Su una pennacchia, sulle ginocchia, calcio sulle sedie.
0: Io sto sudando.
1: Stai sudando? Il nostro direttore Giovanni
0: Alibrandi.
1: Questa è la squadra di Tutti Nudi che fino alle 18 vi tiene compagnia. Facciamo sempre la stessa cosa per cominciare.
0: Cosa facciamo? Le nostre
1: Istanzania. La volevo dire talmente veloce, ho detto istanzania.
0: La nostra istantanea, che sono le tre parole per descrivere come stiamo, qual è il nostro mood, insomma tre
1: cosa
0: parole in ordine sparso.
1: Dove siete? Sì. Però metteteci in ordine sparso perché a noi piace indovinare. Mandatele al 3487 300 200, le più belle diventano il tormentone di Migliazza.
0: Tu è un esempio?
1: No, tocca a te perché sei arrivato oggi e ti prendi il cetriolo.
0: Va
1: vogliamo
0: bene.
1: Le tre parole di Migliazza, forza.
0: Ok, workshop.
1: Mare.
0: Niente,
1: perché il suo cervello ha detto niente in questo momento.
0: No, è collegato.
1: Va bene, tre parole, workshop, mare, niente. Bisogna indovinare un po' cosa ci vuole raccontare Franci con queste tre parole. Ma nel frattempo voi mandateci le vostre 3487 300 200.

0: Se non lo canterai, non è un canto d'amore, Angelina Mango. Marco Mengoni, mamma canto mia, d'amore ragazzi. Su Radio 2, 16:06.
1: Questa è una hit.
0: Questa è una hit. Grazie, Franci, che ce lo dici. Dai, tu, meno
1: me lo
0: male.
1: Me lo
0: mi fai impazzire, Migliazza, che quando arrivano i singoloni, quelli tormentoni dell'estate, dice: oh, questa è una hit.
1: Io c'ho il fiuto per queste cose.
0: Perché
1: ragazzi,
0: è difficile che le radio passino, non so, il capitolo B della Ghost Track.
1: Però fa ridere che io scopro delle canzoni in radio e dico: questa mi piace. Radio, questa è da radio.
0: Sei un perfetto, come dire, selezionatore di musica. Allora, siamo rimasti fermi alle vostre istantanee che arrivano al 348 7 300 200, le tre parole per raccontarci dove siete, cosa state facendo, qual è il vostro mood.
1: Mettetecele. Anche per raccontarci qualcosa.
0: Sì, almeno sappiamo con chi stiamo parlando, esatto. È giusto un modo per conoscerci. Ma siamo rimasti con la tua istantanea, che era workshop
1: mare niente.
0: Io no, allora, sapevo che tu andavi a fare un workshop,
1: esatto,
0: di scrittura creativa.
1: Esatto,
0: creativa. Sì. Però niente vuol dire che non hai avuto niente risultati?
1: No, anzi, è andato
0: che non
1: benissimo.
0: Ci sei andato perché sei andato al mare.
1: No,
0: non è successo.
1: Sono andato e questo workshop che era a Parabita, che è vicino a Gallipoli. Quindi
0: sì?
1: In realtà io ho detto: vado lì, faccio un po' di mare, un po' di workshop. In realtà niente,
0: mare.
1: Non l'ho visto neanche.
0: Sveglia alle 8.
1: Mamma mia, dai.
0: In
1: ragazzi,
0: classe alle 9. Pausa
1: lavorare.
0: Alle 13.
1: Mamma mia.
0: Con compito da portare alle ore 14. Mamma. Perché
1: così.
0: Di solito i workshop estivi, lo diciamo così perché sappiamo che noi facciamo dei lavori strani, no? Fare lo spettacolo sono tante cose. Ma spesso quando fai workshop, scrittura, attoriale, musica, sì, vuol dire che attacchi alle 8 e finisci alle 8 di sera con 40 minuti
1: di
0: pausa e basta.
1: Penso di essere stato un bravo insegnante amato, perché io dopo un po' stacco la creatività, non riesco a stare troppo con, quindi dopo 10 minuti dicevo: ragazzi, pausa, e loro erano felicissimi.
0: Migliazza, tu di solito proprio stacchi dopo un po' perché tu hai un livello di attenzione pari
1: molto
0: ai
1: basso.
0: Pesci, cioè
1: molto
0: evidenti
1: basso.
0: I pesci, quelli dell'acquario, quelli di Monty Python.
1: Aspetta,
0: ecco,
1: mi sono perso, cosa stavi dicendo?
0: È proprio quello, i pesci. Mannaggia te. Invece ti dico la mia istantanea, mentre aspettiamo le vostre al 3487 300 200. La mia è obiettivo,
1: okay,
0: aprile felice.
1: Ok, allora
0: obiettivo felice aprile.
1: Non me ne cambiare però.
0: Vabbè, cioè,
1: obiettivo felice aprile.
0: Un po' in
1: allora, hai un obiettivo?
0: Avevo un obiettivo.
1: Avevi un obiettivo da raggiungere ad aprile e l'hai raggiunto e adesso sei scusami, ho provato a dare una mia interpretazione.
0: Dai, proviamo, sentiamo. Dai,
1: allora,
0: vai libero, non
1: avevi
0: ti voglio.
1: Un obiettivo?
0: Sì.
1: Che da aprile.
0: Sì.
1: Da aprile. Avevi questo obiettivo da aprile.
0: Ok.
1: Che hai raggiunto adesso.
0: Sì, esatto.
1: Veramente?
0: Sì, sì,
1: e cos'era?
0: Sì. Mi ero messa come obiettivo ad aprile di perdere del peso perché ero un po' in sovrappeso. Dal 20 aprile a oggi sono arrivata finalmente, ho messo la X ai famosi meno 5 kg. Sono contenta e proprio ieri ho festeggiato perché è stata nemmeno tanto dura, guarda. Posso
1: brava
0: dire?
1: Brava.
0: Ci ho messo un po' di tempo, ma alla fine ha funzionato, senza schifezze, senza punture,
1: sì, sì,
0: senza quelle robe brutte.
1: Però posso dire una cosa?
0: Semplicemente facendo dieta e nuoto.
1: Io appunto sono molto contento per te.
0: Grazie.
1: Però quei 5 kg poverini, cioè.
0: Infatti loro.
1: No, ma si saranno sentiti esclusi.
0: Ma troveranno sicuramente un nuovo padrone,
1: vabbè,
0: guarda. Troveranno altre chiappe su cui attaccarsi e non le mie, se fosse possibile,
1: sfrattati,
0: guarda.
1: Gli hai sfrattati
0: niente,
1: così.
0: Via, fuori
1: niente
0: dalle balle.
1: Da
0: allora, vogliamo sapere qual è la vostra istantanea, le tre parole per raccontarci dove siete, chi siete, cosa state facendo. 3487 300 200.

0: Air, un'ora su Radio 2, 16 e 16, hai visto Nuova Scena su quella famosa piattaforma?
1: Quale?
0: Dai, no? Nuova Scena, dove c'è protagonista anche Jolie Air, che è l'uomo che secondo me ha più jeans e giubbotti con le paillette e gli strass di Missy Elliott.
1: Veramente.
0: È strepitoso.
1: Anche
0: tutto, proprio si butta addosso alle paillette come se fosse della farina. Allora, abbiamo un po' di istantanee, ci piace questa cosa che i nostri guardascoltatori, guardascoltatrici, non gliene frega niente delle spiegazioni che noi diamo.
1: Zero.
0: E
1: zero.
0: Fanno proprio come gli pare.
1: Però è bello così.
0: Vai.
1: Tutti liberi. Senti questa. Nessuna strada torrente.
0: Con foto allegata.
1: Esatto.
0: Perché ci sono Barbara e Alberto a Varallo Stesia che non ci mandano cosa stanno facendo, perché, dove, cosa, ma ci mandano direttamente loro stessi. Sono in pigiama, sono in costume.
1: Sì, sono
0: belli.
1: Sono rilassati, sono molto
0: sciallati,
1: rilassati
0: nel torrente a prendersi un po' di acqua fresca.
1: Esatto, volevamo farci sapere che non ci fosse nessuna strada.
0: Ma la radio,
1: quindi,
0: dov'è che la tenete quando siete lì al torrente? La usate dal telefono,
1: questa
0: la mettete con una cassa laterale.
1: A me piace l'immagine di una vecchia radio.
0: Mi sa che non ce l'hanno più,
1: no. Ma lascia, guarda che Barbara e Alberto hanno questi colpi qua.
0: Diteci come le ascoltate. Poi abbiamo Letto Giardino Topolino, lì alle provincia di Pordenone.
1: Topolino, Lettino Giardino Topolino. Non c'è la spiegazione a questa.
0: Cioè, se non ci mettete le spiegazioni, noi non possiamo. Però questo è facile.
1: Vai.
0: Lettino sotto il sole.
1: Questo è il motivo per cui dovete dare le spiegazioni. Perché noi adesso inventeremo una cosa. Che
0: Lettino, sole, sta leggendo i topolini, però quelli dannati. Perché se sono andato a trovare i suoi genitori e c'è ancora la cameretta di quando era piccolo, c'è la collezione dei topolini. Io sì, mi faccio i film, mi faccio le istantanee perché mi piace inventarmi i film dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Lele, facci sapere la spiegazione della tua istantanea, se no noi andiamo per assodato che è così.
0: Ti prego, questo video che è arrivato solo per farci invidia, per favore.
1: No,
0: perché
1: vabbè.
0: Molti capiscono che l'istantanea è una fotografia, che va benissimo. Per noi sono le tre parole, ma mandateci tutto, va bene lo stesso.
1: No, questo non va bene, mandarci le foto. Scrive: sono in mare senza fare niente nel golfo di Follonica con l'erba di fronte in sale e tutto il golfo.
0: E ci manda il video della barca dove stanno proprio sguazzando in mezzo al golfo,
1: io me lo
0: maledetti.
1: Guardo. Io sono masochista, io me lo
0: loro
1: guardo.
0: Sì che stanno ascoltando la radio. Amici della barca del golfo di Follonica, facciamo sapere a tutte le barche intorno che state ascoltando Radio 2.
1: Mamma,
0: tutti
1: stupendo,
0: nudi.
1: Stupendo.
0: Hai scelto?
1: L'ho scelta.
0: L'hai scelta la tua?
1: Sì.
0: Qual è?
1: Giulia Caffè Tempo Perso.
0: Giulia Caffè Tempo Perso? Vabbè,
1: sì.
0: La Giulia si sta facendo un caffè perdendo tempo. Com'è?
1: La Giulia si sta facendo
0: il caffè perdendo il tempo?
1: No.
0: C'è del romanticismo?
1: Sì.
0: Sentiamolo.
1: Giulia

0: verso.
1: Allora, attenzione. Giulia sarebbe la cotta tendente all'impossibile. Sto per prendere un caffè con lei. Utile come un cerotto su una gamba di legno. Quindi, tempo perso.
0: No!
1: Giulia!
0: Dai, ragazzi!
1: Caffè!
0: Caffè!
1: Tempo perso!
0: Perso!
1: Allora. Secondo me no, non demordere, perché il caffè è sempre buono. E ti direi ancora di più: aspetta alla fine della trasmissione, che c'è il sexy oroscopo, che magari sì, ti va bene. E se sei segno fortunato, io proverei a calcare un po' la mano.
0: Va bene, mettiamo un attimo da parte le istantanee, anche se le ultime le ascolteremo tra poco. Ascoltiamoci una bella canzone, perché tra poco vi diremo tutte le cose di cui noi non parleremo.

0: montagna è sabbia, letto, flebo. Vedete voi se riuscite a capire. Gianluigi da Novi Ligure.
1: Beh, chiarissimo. Sabbia, letto, flebo.
2: In vacanza è al mare, in spiaggia sul lettino, è talmente rilassato che sembra che stia facendo una flebo.
1: Cosa c'è? No. Di torado, di una roba che ti sbatte giù. No, sai secondo me dov'è il nostro amico?
2: Cos'è?
1: Secondo me sei, lo dico con affetto, ricoverato da qualche parte,
2: okay, sì,
1: per i calcoli. Perché lettino, sabbia. Flebo, sabbia, la sabbia va dentro i calcoli, sai, i calcoli renali, cioè, si dice sai la sabbietta.
2: Quindi non è spiace.
1: Secondo me sei lì che stai aspettando finalmente di essere operato.
2: L'accendiamo?
1: Secondo me io l'accenderei
2: dai,
1: così.
2: Dai,
1: facci sapere al 3487-300-200 se abbiamo azzeccato.
2: Vabbè, Lenina.
1: Perché se abbiamo azzeccato questo.
2: Se abbiamo azzeccato, ragazzi.
1: Stoppissima
2: ma non
1: questa.
2: Ne parliamo perché noi abbiamo un sacco di cose di cui non parliamo.
1: Per esempio, di cosa non parliamo oggi? Perché siccome ne parlano tutti, noi vogliamo buttare da parte le notizie che non ci interessano.
2: Esattamente. Quindi non parleremo, ad esempio, dei mondiali di calcio che si stanno svolgendo in America, che ci stanno regalando emozioni incredibili nonostante l'assenza dell'Italia. Ieri ad esempio Capoverde ha tenuto testa fino all'ultimo all'Argentina, sembrava Davide contro Golia.
1: Bello, hai visto la partita?
2: Stupendo. Poi è uscito Capoverde, è uscito così ai sedicesimi, però ha vinto il mondiale per me. È stato stupendo. Sì.
1: Ma noi indovina
2: non
1: un
2: ne
1: po'?
2: Parliamo,
1: non ne parliamo ragazzi, non ne facciamo in tempo proprio, non ce la facciamo. Non parleremo neanche della crisi che sta attanagliando la Germania. Non è legata al caldo, non è legata al calcio, non è legata alle macchine, ma è legata alla mancanza di tofu.
2: Brutto.
1: Ve lo giuro, in Germania sono impazziti per il tofu, ma gli scaffali dei principali supermercati registrano frequenti vuoti temporanei. Perché ai tedeschi piace il tofu, che cavolo vi devo dire. Non è per la materia prima, è proprio per la produzione in sé, che è stata sottostimata, quindi adesso hanno deciso che si devono fermare, togliere dal mercato alcune varietà di tofu per riproporre una filiera un pochino più articolata, perché al tedesco piace il tofu, l'avreste mai detto?
2: Ma vedi il passaparola, è così
1: Va bene, ma sono tutte notizie di cui noi non parleremo,
2: no.
1: C'è qualcun altro che deve parlare al posto nostro, ovvero la nostra promo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2-2.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: 2-2.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: 2-2.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare

0: persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Pitburn, Katy Perry su Radio 2, le 16:32 minuti, siete all'ascolto di Tutti Nudi, come ogni weekend in versione estiva, Elena Di Cioccio, Francesco Migliazza.
1: E se non ascolti Tutti Nudi non sai Katy Perry.
0: Non sai Katy Perry.
1: Yeah, of course.
0: È 40 secondi che vuole fare questa battuta, che ti posso dire, alla fine mi piace, mannaggia a te. Fino alle 18 insieme per tenervi compagnia, vi abbiamo detto le cose di cui non parleremo perché abbiamo tante cose di cui vogliamo parlare.
1: Esatto, cose tra l'altro ufficiali, ufficialissime, perché noi non è che andiamo a scegliere l'argomento della giornata tra di noi.
0: No.

0: noi siamo la coppia zero responsabilità, quindi noi non ci prendiamo la responsabilità di niente e quindi andiamo là dove tutto si può.
1: Esatto.
0: E quindi andiamo a scegliere attraverso
1: la NASA.
0: La NASA. E infatti la NASA, con una ricerca presso l'Università della Coppia di Cuori di Vimodrone.
1: Ah, certo, conosco.
0: In Messico?
1: No, non è vero.
0: Vimodrono.
1: Vimodrono.
0: Ha scoperto che l'80% della popolazione mondiale preferisce fare le cose in coppia invece che farle da solo o da sola.
1: Ok, posso essere d'accordo.
0: E questo per tanti motivi. Il 30% per condividere,
1: sì,
0: per il
1: giusto.
0: Piacere di condividere.
1: Sì.
0: Il 40% per alleggerire,
1: sì.
0: Cioè se siamo in due comunque è meno difficile,
1: sì,
0: faticoso,
1: certo.
0: Costoso, vale un po' tutto. E va il 10% per sentirsi più sicuri, perché se
1: chiaro.
0: Siamo in due c'ho meno paura.
1: Una spalla, certo.
0: Almeno c'è una spalla, insomma. Sono tre aspetti diversi, quindi noi volevamo capire con voi, amiche e amici nudisti, vi vogliamo chiedere oggi quali sono quelle cose, quelle situazioni, quelle, che ne so, quegli aspetti della vita che è meglio vivere in coppia al posto
1: tantissime.
0: Di essere da soli.
1: Ce ne sono tantissime. Vuoi un esempio al volo?
0: Vai.
1: Ad esempio, quando hai il foglio rosa che devi guidare, devi per forza avere uno di fianco a te.
0: Bella.
1: Che ha 10 anni di patente. E devi per forza, meglio
0: devi
1: farlo
0: per
1: in coppia.
0: Per forza essere in coppia.
1: Sì.
0: Giusto.
1: Quello
0: mi
1: per
0: piace.
1: Forza, non per scelta, proprio per forza.
0: Sì, vabbè, quello effettivamente.
1: Però
0: per
1: puoi
0: forza.
1: Scegliere chi portarti.
0: Però, per esempio, io che sono una solitaria, che fa un sacco di cose da sola, che mi piace andare da sola, viaggio da sola, vado al cinema da sola, vado al ristorante da sola, non ho nessuna difficoltà. Sono andata in crociera da sola.
1: Stupendo.
0: Che è un'esperienza, insomma, a me piacciono queste esperienze, ma evidentemente io sono fatta così.
1: Vabbè, non sei da sola, sei col tuo bambino interiore.
0: Sei te, con te, le tue cose.
1: Esatto.
0: E soprattutto io mi faccio i fatti degli altri, questa per me è
1: non
0: impagabile.
1: Sei da sola, cioè tu vai da
0: sono
1: sola, ma alla
0: lo spione quella a fianco che in metropolitana si fa i fatti tuoi.
1: Ma non
0: quindi,
1: male così però.
0: Vogliamo sapere quali sono quelle cose, quelle situazioni che è meglio vivere in coppia. Allora, ve lo diciamo subito, non scriveteci fate l'amore, perché
1: no,
0: questa è la cosa più scontata del mondo.
1: È superata come cosa, non si fa neanche più, raga, dai.
0: Perché
1: per
0: secondo me da soli invece.
1: Ma da soli
0: posso dire che c'ha il suo perché.
1: Beh, si fa più volte da soli secondo me al giorno d'oggi.
0: 3487 300 200, potete anche avventurarvi in telefonate, a che numero?
1: 800 800 002.

0: Dance su Radio 2, 16:38 minuti. Mentre raccogliamo al 348-7300-200 le cose belle, perché alcune cose è meglio farle in coppia. Cioè, quali sono quelle cose che dici, guarda, in coppia è molto meglio che fare
1: in
0: da solo.
1: Molto, molto meglio.
0: Molto, molto meglio.
1: Sì.
0: Noi andiamo alla classifica della NASA.
1: Perché la NASA non solo ci dà l'argomento, ma ci stila anche una classifica ufficiale delle migliori sei posizioni.
0: Delle sei cose che è meglio fare in coppia.
1: Esatto.
0: E andiamo a leggere la sesta, la quinta e la quarta posizione. Cominciamo
1: alla
0: dalla sesta
1: posizione. Cosa è meglio fare in coppia? Pare sposarsi.
0: Ma dai!
1: Sì, sì, viene meglio in coppia.
0: Però c'è quella che si è sposata con se stessa. Era una notizia dell'anno scorso. Lo so, ma questa è tutta contenta. Si è fatta il matrimonio da sola. Si è regalata l'anello. Si è fatta. Vuoi tu. È come dire, tu vuoi, Francesco Migliazza, prendere te stesso come tuo legittimo sposo?
1: Io
0: per amarti,
1: no,
0: confortarti. E finché morte non ti separi, tu dici, beh, mi verrebbe anche abbastanza normale, no?
1: Beh, anche comodo,
0: cioè,
1: se posso.
0: Voglio dire, finché poi, opla.
1: Cioè, moriamo assieme, tra l'altro.
0: Pensa
1: questa roba.
0: Questa roba pazza.
1: Funerale se ne fa uno. Cioè, ma cosa vuol dire?
0: Vabbè. Comunque, sposarsi ovviamente è meglio in coppia.
1: Certo. Poi,
0: posizione
1: poi?
0: Numero 5.
1: Cosa c'è?
0: Andare alle giostre.
1: Ah, perché questo?
0: Soprattutto quelle che fanno paura.
1: Ah,
0: perché
1: certo,
0: quelle che fanno paura da solo è un'esperienza che, come dire, traumatizzante. Mentre se sei in due, intanto, cioè, puoi stringere la mano del tuo amico, della tua amica, quello che è, ma soprattutto puoi anche svenire insieme. O uno dei due fa il filmino all'altro. O puoi fare un bel ricordo di quella volta che hai vomitato su,
1: sì, certo,
0: sul come si chiama quella che va giù di testa, che ti manca l'aria.
1: Quello lì.
0: Come si
1: lì
0: chiama? Perfetto.
1: No, mi
0: suono
1: mente,
0: onomatopeico.
1: Mi viene in mente anche, si può dire, no, il calcio in culo.
0: Certo, beh, è l'unico modo per dire.
1: Per vincere è l'unico modo.
0: È vero, devi essere in due,
1: sì,
0: perché devi
1: due
0: spingere e prendere il pennacchio.
1: Il pennacchio.
0: Giostre.
1: Vabbè,
0: sai che c'è il pennacchio, che se tu prendi il pennacchio,
1: sì,
0: perché vai più in alto,
1: il giro gratis.
0: Però è un pennacchio.
1: Ma tra l'altro, dove andavo io a San Foca, a Lecce, vicino a Lecce, c'erano questi ragazzi che passavano tutto il tempo, avevano questa tecnica per prendere il pennacchio. E nei primi tre secondi lo prendevano e facevano tutta la sera a fare questa cosa qua di
0: che
1: prenderlo.
0: E devono essere almeno in due.
1: Sì, però che fa? Cioè, fai altro, no?
0: Vabbè, gli piace,
1: vabbè,
0: devo
1: vabbè
0: fare.
1: Al quarto posto, tra le cose consigliate, che comunque è meglio fare in coppia, ci sono le telefonate.
0: Beh, questo
1: sì, sì, è un'altra cosa
0: sta,
1: che soprattutto tra marito e moglie, anche se vi sposate,
0: certo,
1: e siete in due, viene più facile anche chiamarsi.
0: Anche perché una telefonata in treno è una rottura di scatole, perché devi continuare a interrompere quell'altro.
1: Ah,
0: sì, no,
1: bello,
0: scusa, parli
1: giusto
0: tu. No, volevo dire, no, figurati, vai avanti tu, parla tu.
1: Giusto.
0: Invece in due ti puoi tirare certi pipponi,
1: sì,
0: che non finiscono più.
1: In uno, non benissimo.
0: Io l'ho visto una sola volta telefonare uno, una
1: da
0: cabina
1: solo
0: telefonica immaginaria. Sì, posso dirlo?
1: Ma che gente in co-
0: diciamo che era un centro specifico per gente che telefonava così ai fantasmi ed era molto credibile. E posso dire, lo so che sembra una cosa che è una cosa brutta, era un contesto molto triste, però quella cosa mi è sempre rimasta impressa e me lo fa ricordare con un sorriso, perché c'era questa persona che era, come dire, probabilmente fuori dal il suo cervello, era andato in palla e pensava di telefonare a qualcuno e faceva queste telefonate finte al muro e parlava.
1: Stupendo.
0: Seriamente, cioè da premio Oscar.
1: Stupendo.
0: Piena di dettagli, di cose,
1: con
0: di intenzioni.
1: Pause.
0: No, era incredibile.
1: Anche la
0: e stavo lì a guardare dicendo, questo dovrebbe essere un attore, ma invece lei pensava veramente di parlare con qualcuno. Va bene.
1: Bellissimo.
0: Allora, lasciamo queste la sesta, la quinta, la quarta posizione delle sei cose che è meglio fare in coppia. Voi che cosa preferite fare in coppia che proprio è necessario essere in due, altrimenti non ce la fate? Numero di telefono?
1: 348 7300 200.
0: Olè!

0: L'estate di Samurai J è con... Sì, è proprio quello, è vero? Con Flamenco Frara Noia, appena ascoltata qui su Radio 2. Andiamo avanti con la classifica della NASA delle sei cose che è meglio fare in coppia, perché da soli...
1: Non ci piace. Alla terza posizione cosa c'è, Lenina?
0: Allora, fare colpi di testa.
1: In che senso?
0: Nel senso che se sei da solo... Sì, la puoi fare una mattata, però non è divertente. Sì, non è divertente, ma quando sei in due, ti guardi e dici: oh, lo facciamo!
1: Facciamo
0: questa cazzata!
1: Sì.
0: Qualunque essa sia, prendere un biglietto e partire per una meta.
1: Colpo di testa,
0: una cosa che è imprevista, che scegli di fare con quella complicità del momento.
1: Ma infatti, quando l'ho letto, che l'hai scritto tu, fare colpi di testa, pensavo con la palla, dicevo, ma in che senso?
0: Ma fare colpi di testa?
1: Colpi di testa tipo Pelé Maradona, capito?
0: Stai scherzando?
1: No, ti giuro, infatti ho detto, ma è strano che l'abbia
0: scritto. Allora, ed effettivamente è la prima che mi dici, ma colpi di testa perché? E ti dice, io guardo e dicevo, beh, perché se sei in due, ti dici, ora facciamo sta minchia. Vabbè, insomma,
1: infatti io adesso
0: la facciamo
1: ti ho
0: sta
1: detto.
0: Cazzata. Ma invece,
1: ma infatti adesso ti ho detto, certo, da solo saresti una foca, perché immaginavo uno con la palla.
0: Per quello mi hai detto foca? No, niente. Ciao.
1: Stupendo.
0: Ascoltatori di Radio 2, questo è Tutti Nudi, un programma che vorrebbe avere un senso. Noi ci proviamo, ci lavoriamo tantissimo, ma poi
1: poi siamo noi.
0: Gli ingredienti su quelli che sono,
1: esatto.
0: Insomma, con della pasta e del parmigiano viene fuori una pasta al parmigiano, non è che viene fuori
1: che è molto
0: una
1: buona quanto semplice.
0: Certo.
1: Buona. Perché al secondo posto, sai cosa c'è nella classifica delle cose che è meglio fare in coppia?
0: Che
1: qua
0: cosa?
1: Ti do una nozione. Andare in montagna.
0: Andare in montagna?
1: Sì, andare in montagna oltre è più bello, ma è consigliato perché si metti uno che si sente male, eccetera, è sempre meglio essere in coppia.
0: Certo, ma quindi anche andare a nuotare?
1: Esatto.
0: Cioè andare nei posti in cui diciamo che potrebbe essere pericoloso rimanere da solo.
1: Sì, esatto.
0: Bello,
1: quindi
0: mi piace.
1: Ovunque.
0: Quindi abbiamo fatto anche una radio utile dicendo alle persone: mi raccomando, non andate da soli in montagna,
1: esatto.
0: Non ci andate in ciabatte, non ci andate con l'infradito.
1: A questo punto bisognerebbe dire anche: non andate da soli in giro per Milano.
0: No, non è vero, quello si può fare. No, lì proprio. Cioè, per esempio, se ti tuffi e vai a nuotare in un posto da solo, potresti anche magari non stare bene.
1: Incontrare
0: degli squali anche se sei in due, ma quella sai che è la mia teoria. La mia teoria è quella delle percentuali.
1: Cioè?
0: Io avendo paura degli squali non mi tuffo in acqua se non ci sono altre persone, perché faccio il conto della percentuale di quanta percentuale ho che possa mordere meno gli altri. Da solo 100%, in due 50%, in tre 33% periodico.
1: No, aspetta, io ho un'altra teoria sulle percentuali.
0: In 4 25%.
1: Ok, io ho un'altra teoria però sulle percentuali.
0: Quale?
1: Cioè, che percentuale c'è che ti morde uno squalo al mare? 50%? O succede o non succede?
0: No, così non ce la faccio, così succede per forza. Ma andiamo in testa alla classifica delle cose che è meglio fare in coppia.
1: Cosa? Dai,
0: perché sono più divertenti,
1: dai.
0: Sono più sicure, sono più folli.
1: Ah sì, lo sai tu?
0: Litigare.
1: Ah, ecco.
0: Perché, allora, sì, è vero. Allora, sì. Se litighi in più persone è una cacciara,
1: sì.
0: E non ti godi neanche la cosa.
1: Noioso,
0: che diventa una rissa,
1: sì,
0: non va
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Da solo che fai litigio con da solo? Chi sei? Cioè, sei De Niro che si guarda allo specchio e ce l'hai con me? Mi sembra
1: però
0: un po'
1: a
0: troppo.
1: A me capita ogni tanto.
0: È ok, però non è godurioso come litigare in due.
1: No.
0: Con qualcuno magari che ti tiene. Cioè litigare in due ti sfoghi.
1: No, in due è bello. In due è bello.
0: In due litigare
1: perché
0: è bello.
1: Perché poi quando cominci a sentire che stai vincendo...
0: Mamma mia, come Torelli in giù. Ma allora, e tutti si aspettavano, vuoi fare l'amore col cavolo?
1: No,
0: litigare!
1: No. Litigare e poi fare l'amore.
0: Perché bisogna prima dividersi per poi riunirsi. E dopo questa minchiata, 3487 300 200, quali sono le cose che è meglio fare in coppia?

0: Wow, Bliss, Tyla su Radio 2, 16:51 minuti, le cose che preferite fare in coppia rispetto a fare le cose da solo. Allora, non prendete esempio da me, mettetemi da parte perché mi piace fare un sacco di cose da solo, lo sai.
1: Sì,
0: è un guilty pleasure che continuo a mantenere.
1: Okay, molto bene.
0: Non so perché, però mi piace proprio, perché sei invisibile, non hai nome, non hai faccia, non sei.
1: E puoi ascoltare i fatti degli altri.
0: Sono stupenda questa cosa. Ma andiamo a vedere invece cosa piace fare voi in coppia. Ah, beh, questo. Possiamo partire con un messaggio?
1: Dai.
0: Con quale partiamo? Sceglimene uno,
1: dai,
0: vai. Scegliene
1: uno casuale.
0: Lo scelgo io? Vado io?
2: Ciao ragazzi, qua la Ghida Monghidoro. A me in coppia piace fare l'amore, perché farlo da solo è un po' difficile.
1: Ah, sì.
0: Come è difficile?
1: È difficile, io ci ho provato.
0: Lo so quanto ci provi tu. È risaputo, insomma.
1: No, beh, è
0: data l'età,
1: è
0: voglio dire.
1: Ragazzi,
0: ma non è l'unico, ce lo scrivono in tanti. Massimo, fare l'amore. Mirella, fare l'amore. L'abbiamo capito, ragazzi. Questo l'avevamo messo dato per assodato. Volevamo andare a fare uno step in avanti.
1: Però effettivamente, tra le prime cose che ti vengono in mente, c'è fare l'amore.
0: Lo so,
1: perché è proprio.
0: Però tu che fai creatività, sai,
1: sì,
0: che puoi fare lo step,
1: sì,
0: dopo.
1: Sì, infatti.
0: Per esempio, Anita ci ha mandato un messaggio carino, lo possiamo sentire?
3: Ciao a tutti nudi.
1: Ciao.
3: Sono Anita e a me piace mangiare in coppia con mio fratello. Altrimenti da sola un panino è nient'altro. Buon pomeriggio, ragazzi, siete simpaticissimi.
0: Grazie.
1: Anita è sempre poetica.
0: Perché ci sono delle persone, ho scoperto, che quando sono a pranzo, quando devono mangiare da sole o da soli a casa, non quando vai fuori al ristorante perché puoi ordinare quello che vuoi, ma quando sono da soli a casa magari mangiano quello che trovano,
1: sì,
0: e non si cucinano.
1: Io un po'... ogni tanto faccio così.
0: Tu fai così, io invece per esempio cucino.
1: Sempre.
0: Mi cucino il cibo perché mi piace farlo. Però per tanti il fatto di mangiare da solo o da sola ti porta a dire vabbè, ma visto che sono da sola mi mangio quello che trovo in
1: però
0: frigo.
1: Però sai cosa, secondo me è ancora più bello? Non leggerla così, cioè che da solo è un po' più brutto, ma il bello è che le piace mangiare in coppia proprio. Cioè non è perché da solo mangio male, è perché è proprio bello farlo in coppia.
0: Beh, come esperienza sì. Condividere il gusto della tavola, del mettere le mani in qualche impiastriccio di, come dire, anche quando mangi per esempio le coste, le vongole, quanto è bello mettere il piattone centrale e poi cominciare a mangiare e ti guardi con gli occhi e cominci questa specie di sfida del Far West.
1: Bellissimo.
0: Per cercare di prendere la cozza più grande, che o la cedi a qualcuno che li vuoi bene,
1: ma li vuoi tanto
0: bene, oppure fai così con quella scarpetta con la cozza che tiri tutto il sugo.
1: Opla. E mentre lo stai facendo fai io vado come dire,
0: oh, l'ultima, e poi comincia a cercare le cozze sotto, no?
1: Bellissimo.
0: Che vai a fare, come dire, il raschiatore di fondo delle cozze.
1: Bellissimo.
0: E poi quando sono finite, che vedi tutta questa mucchia di carapaci vuoti, dici quanto abbiamo mangiato
1: bello.
0: Bene,
1: soddisfacente. E poi pisolino assieme così. Sì, dopo una bella mangiata.
0: Beh,
1: però
0: dovete sapere che Migliato sta sognando di andare in campeggio per fare queste cose.
1: Mamma mia, ragazzi, io voglio andare troppo.
0: Però vabbè, dicevi?
1: No, approvo questa cosa qua di Anita, del mangiare un panino, cioè del mangiare in coppia. Del mangiare in coppia. Cosa è successo?
0: Va bene,
1: cos'è
0: così
1: arrivato?
0: A schiaffo arriva un messaggio che non.
1: Perché?
0: Non lo so. Allora, intanto Francesco da Pescara dice: Woody Allen diceva che l'autoerotismo è fare sesso con qualcuno che stimi, cioè con te stesso, e infatti l'abbiamo già detto.
1: Sì, esatto.
0: E l'altra è da quando. Non so perché.
1: Vai.
0: Vedo i video della. Dovevo chiudere?
1: Vabbè,
0: ecco, solo questo. Da quando vedo i video della Diciotto faccio il bagno nelle pozzanghere, è normale?
1: La lasciamo così, sospesa. Sospesa. Aspettiamo cosa vi piace fare in coppia al 3487 300 200.

0: Ampara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: 2-2.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
1: 2-2.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Preacher, Kiss Me su Radio 2, le 17.05. Comincia la nostra seconda ora insieme, tutti nudi anche d'estate, yes, con Elena Di Cioccio e Francesco Migliazza.
1: Da che ora? Dalle 16 alle 18?
0: Dalle 16 alle 18, dove possono ascoltarci su Radio 2, ma possono anche ascoltarci sul canale 202.
1: Guardaci qua.
0: Guarda come siamo carucci.
1: Un saluto perché già ci sta seguendo.
0: Anzi, lo diciamo a tutti quelli che hanno la possibilità di far vedere questo programma, girate il televisore e mostratelo a tutti gli esercenti che hanno un negozio. Fateci vedere. Allora, l'argomento sul tavolo è sono le cose che è meglio fare in coppia, sì, rispetto a farle da solo.
1: Exactly.
0: Per carità, e va bene tutto, però vogliamo capire un po', andare a sfregolare su quell'argomento.
1: Ci sono tantissime di cose, eh.
0: Prima parlavamo del fatto di che mangiare delle cozze.
1: Mangiare le cozze. Che hai fatto giù
0: con le mani dentro.
1: Con le mani a rubare l'ultima cozza più grande.
0: Sì, che usi la cozza per accattare il sugo, poi fai
1: questa cosa romanticissima.
0: E al 3487 300 200, è arrivato questo messaggio.
1: Per te sicuramente.
2: Elena, ma tu mangi praticamente la Bud Spencer e Terence?
0: Posso dirti un po'? Sì. Alcune cose sì, dai.
1: Tutto.
0: Ma non è vero,
1: dai, tutto.
0: Però che...
1: quando il sabato sera ti fai il brodino, come te lo mangi? Dai, se mi veramente manca solamente uno che da dietro comincia a prendere a ceffoni un altro ed è tutto perfetto.
0: Capito? Ma voi come ne mangiate le cozze? Vi mettete col cucchiaino a tirarne fuori una per uno?
1: È vero.
0: Cioè, il fatto che lo dico non è che siamo in tanti. Perché tu come ne mangi, Migliazza? Non ho capito.
1: Io con la forchetta.
0: Ma va, figurati. Allora, te le faccio io le cozze. Ti intingo la testa direttamente nella pentola. Poi vedi come esci felice. Non posso dire di più perché siamo in diretta in una radio nazionale e certe cose non si dicono. Ma tu hai capito. Ti prego, accendila tu la scalinata.
1: Ah, signori, perché noi quando accendiamo la scalinata è perché c'è un ascoltatore. Allora accendiamo la nostra scalinata.
0: Per lei che ama le piccole cose e il blu.
1: E ha una libreria e un'agenzia con il marito.
0: Ma non lavorerebbe mai con lui.
1: Aia. Ha due nipoti e
0: odia litigare. Da Napoli c'è Stefania. Ciao Stefania.
3: Ciao Elena, ciao Francesco. Ciao,
1: ciao. Stefania, ciao.
3: Buon pomeriggio.
0: Come stai? Tutto bene?
3: Bene, bene, bene. Benissimo, sono di fronte al mare, quindi meglio di così non posso stare.
0: Vabbè, ciao. Dai Stefania. Allora, tu hai chiamato per farci invidia, non per partecipare con noi così in diretta.
3: No, è vero, la barca davvero. No, adesso non sono in barca, però penso che una cosa è bella da fare in coppia, al di là della sicurezza. Vabbè, questo è un...
0: No, ti abbiamo perso. Adesso ti sentiamo,
3: Sentiamo.
0: Sì.
3: Cioè, comunque è bello in barca, puoi fare tante cose, a parte la sicurezza, dicevo. E se vai a vela, uno si approva, uno sta pensando, ma è simpatico, ti puoi rilassare, ti puoi divertire, puoi fare tante cose. Puoi notare, però non c'è un problema di squali, quindi mi sto vicino alla barchetta.
0: Quindi per Stefania dice, la cosa bella da fare in due è andare in barca, perché c'è quella collaborazione. Per esempio
3: ci si litiga di brutto,
0: ma tu
3: quando devi alzare la vela, metti a prua, metti verso lì e non capisci, allora dico, dimmi dove devo mettere. Esatto, dico dimmi dove
0: tu,
3: devo andare verso,
0: tu quale,
3: verso lì.
0: Dimmi. Stefania, tu quale, diciamo, quale preferisci di parte della barca da governale?
3: Allora,
0: la randa, il fiocco,
3: no,
0: o ti piace la poppa?
3: Io sono un mozzo. Dove mi mandi? No, davvero. No, sono dove mi metti, riesco a fare le cose. Mi fa tirare l'ancora senza vericello elettrico. Dove mi mette?
0: Dimmi una cosa.
3: Ma vabbè, se devo bellissimo guidarla, la guido pure, però mi sento più sicura quando c'è lui, insomma.
0: Dimmi
3: quando
0: una cosa, Stefania.
3: Dimmi.
0: Ma capisci sempre quando ti dà le indicazioni o delle volte rimani perplessa e dici provo così?
3: E dico sì, provo così, vado così. No, stai sbagliando, devi andare dall'altro lato. Allora cominciava, dimmi dove devo andare, verso Pietra Vecchia, verso la cattedrale, dimmi dove devo mettere la prua. Però poi figurati, poi però dopo lui si mette anche a prua mentre io torno alla barca, lui si mette a prua, si riposa, io guido.
0: Che
3: però
0: bello.
3: Tante volte, sì, diciamo è bello.
0: Come si chiama tuo marito?
3: Gino,
1: e da quanto tempo andate in barca assieme?
3: Allora, insieme sono 35 anni, forse anche di più. Però da soli, io da quando ero piccola, diciamo, il mare è sempre amato e rispettato. Con mio padre, pesca subacquea, a lui anche col padre.
0: Che bello.
3: Siamo sempre stati in barca.
0: Ci ha regalato un piccolo scorcio di Napoli. Grazie Stefania, grazie Gino.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie Stefania.
3: Compagnia.
0: Ciao.
3: Un abbraccio. Ciao.

0: Salve a tutti, per me è una cosa bellissima da fare in due, se hai la persona giusta con cui andare è un bel viaggio in moto, che sia montagna, che sia mare, che sia lago, condividere i paesaggi non al chiuso di una macchina, dai finestrini della macchina, ma in moto e ripeto, con la persona giusta a condividere queste emozioni. Buonasera a tutti.
1: A te, grazie. Ma tra l'altro in moto da solo, cioè su una moto sola o su due moto?
2: È uguale, guarda, è bello andare in due con due moto per fare insieme il viaggio, ognuno con la sua moto, perché c'è sei un motociclista, ma devo dire che anche a stare dietro, io sono un ex motociclista, non ho più la moto, però anche seduta dietro devo dire che è molto bello, perché ti godi proprio l'aria, il viaggio, anche la guida del tuo compagno o della tua compagna, certo, che sta viaggiando in quel momento. Continuate a mandarci al 3487 300 200, segnalazioni, i vostri messaggi vocali, i vostri audio, con quello che vi piace fare in coppia. Rispetto a fare le cose da soli.
1: Ma un'altra ne ho: giocare a carte,
2: sì. Più bello rispetto al solitario.
1: Sì, solitario è quello.
2: Vabbè. Bello giocare a carte quando vai in vacanza, moto, tenda e le carte, ciao, le carte. E si fa l'amore. Ma tutte proprio, cose da fare in coppia.
1: È proprio il momento.
2: Ciao, ciao.
1: È proprio il momento del gioco, capito, che mi piace.
2: Bello. Guarda che quadretto che abbiamo fatto. Adesso tenetevi in mano il vostro cellulare, perché vi servirà, perché signori, adesso si gioca e il gioco è
1: il gioco del
2: canzone rovescio.
1: Ah, e com'è? Abbiamo una sigla?
2: No, la fai
1: io.
2: Tu, fai.
1: È la canzone messa a rovescio.
2: Fai schifo.
1: Ma un attimo, lasciami, sono un po' diesel.
2: Aspetta,
1: io,
2: rifacciamolo.
1: Vai.
2: Canzone a rovescio. È uguale.
1: Ma era partita al contrario.
2: Capito,
1: l'ho fatta proprio al contrario.
2: Ah, l'hai fatta musicalmente.
1: Sì, vai. Canzone a rovescio, che noi vi proponiamo praticamente una canzone messa al contrario. Voi dovrete indovinare la canzone, l'artista e il titolo della canzone. E sarà un po' difficile indovinarlo perché è tutta al contrario.
2: Adesso questa falla al contrario. Assica brava, devo dire grazie. E sono i Vatussi in un nanosecondo.
1: Esatto.
2: Come mai? Che è successo?
1: Ho fatto questa cosa. Vabbè, si è capito, no?
2: Va bene, la canzone rovescio è questa qua. Allora, secondo me è un po' difficile da indovinare, però vi diamo un aiuto. È una canzone straniera, non è italiana.
1: Sì.
2: Intanto 3487 300 200, vogliamo titolo della canzone e chi la suona,
1: l'artista,
2: e la canta,
1: sì,
2: l'artista.
1: Sì, sì.
2: È una canzone dell'altro secolo e possiamo dire
1: questo.
2: Solo il paese d'origine?
1: Vai.
2: Inghilterra.
1: Ok.
2: La lasciamo lì così.
1: Secondo me,
2: okay?
1: Sono abbastanza indizi.
2: Provate a indovinare, fateci sapere se l'avete beccata.

0: the storm. Che bella è. Noi facciamo tutti gli strumenti, Migliazzo fa tutti gli strumenti col beatbox quando passano dei, soprattutto dei bassi importanti, come quelli di Daft Punk insieme a Pharrell Williams. Get Lucky su Radio 2, 17, 23 minuti.
1: Get Lucky perché siamo fortunati.
0: Molto fortunati a stare con voi anche in questo weekend, sabato 4 luglio, con tutti nudi. Vi abbiamo lasciato con il gioco, vi abbiamo fatto ascoltare la canzone a rovescio. Allora, ve la facciamo risentire.
1: Dai,
0: la canzone era questa qua. Non so se la Giulia è pronta. Sentiamola. Ti viene voglia di ballarla?
1: Sì.
0: Tipo la Madness, vero?
1: Di ballarla al contrario.
0: Certo, quindi un po' all'indietro.
1: Sì, un po' così.
0: Allora, molti ci hanno scritto al 348-7300-200. Bad Day dei Rem?
1: No, no. Ma sarà forse Yellow Submarine dei Beatles?
0: No. Quindi accendiamo la scalinata per vedere se lei... perché le piace stare all'aria aperta. Lei che odia la noia.
1: Sì, ma il suo colore preferito è l'arancio, lo sapevi?
0: E lei che è una cuoca in una RSA e il suo piatto preferito è l'insalatona.
1: Non ci credo. Chi sta scendendo?
0: Da Castelnuovo di Garfagnana, ecco Martina. Pronto, Martina?
2: Ciao.
0: Ciao
2: bella. Ragazzi.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
0: A te, cara. Il tuo piatto preferito è l'insalatona, veramente?
2: Ma veramente, ma io mangerei insalata estate, inverno, colazione
1: Martina.
2: No, colazione mi piace dolce, però l'insalatona mi risolve sempre una giornata.
1: Ma scusa, hai detto colazione no, perché cioè se no te la saresti mangiata anche a colazione, come dire.
2: No, colazione è sacra, dolce, anche una tazza di tè ma con qualcosa di dolce, okay,
1: però,
2: insalato a colazione non riesco.
1: Però se avanza qualche fiocco di insalata però, dalla sera prima, colazione...
2: Sì, una pollina.
0: Ma cosa sei? Cosa sei? Da lattughino, da songino o da iceberg?
2: Ma un po' tutte, vado a momenti.
1: Certo.
2: In linea di massima la misticanza è l'ideale, però a seconda di come la guarnisco va bene anche l'iceberg.
1: Io non ci credo che stiamo parlando di insalatona.
0: Ragazzi, se mette che il suo piatto preferito è l'insalatona, va celebrato.
1: Certo.
0: È una nostra ascoltatrice. Tutti nudi, aperti a tutti, noi siamo open minded a 360 gradi, quindi viva l'insalatona.
1: Certo.
2: Viva l'insalatona.
0: Bravo, viva l'insalatona, tonno, cap e tutta quella roba lì.
1: Certo,
0: va bene, ma torniamo
1: certo
0: al gioco. Tu hai provato a indovinare l'artista e il titolo della canzone che ti abbiamo fatto sentire al contrario?
2: Sì, guarda, tra l'altro è stato anche abbastanza intuitivo, nel senso è la prima e unica che mi è venuta in mente e ho avuto anche fortuna perché era quella.
0: Ti abbiamo aiutato magari dandoti quegli indizi, gruppo, cioè canzone che arriva dall'Inghilterra?
2: Sì, gli indizi mi hanno dato una conferma, però diciamo che il colpo d'orecchio subito è stato quello.
1: Ma si sa, chi mangia l'insalatone è un passo avanti.
2: È un passo avanti. L'ho visto.
0: Piatto tipico tra l'altro dell'Inghilterra.
2: Esatto.
0: Proprio.
2: Allora,
0: di chi è questa canzone che abbiamo ascoltato al contrario?
2: Allora è Should I Stay or Should I Go dei The Clash.
1: Mamma mia.
0: È quella?
1: Incredibile. Incredibile.
0: Sì. Hey. Ragazzi,
1: everybody
0: è quella. Pezzo storico dei Clash mandato a rovescio.
1: E sai cosa è la traduzione com'è? L'insalatona non me la mangio.
0: Insalatona sì o no?
1: Troppo.
0: Insalatona con il tonno. Per la nostra amica che le piace. Ma guarda.
1: Stupendo.
0: Allora Martina, grazie. Sei riuscita a indovinare la nostra canzone al contrario. Non vai via ma di nude, vai via tutta nuda sicuramente, ma con in testa un bellissimo cappellino di Rai Radio 2 che ti regaliamo.
1: Voglio anch'io.
2: Grazie mille.
0: Tu non mangi l'insalatona e non hai indovinato i Clash, quindi niente. Martina, un bacione.
1: Martina,
0: grande,
1: grazie.
0: Vuoi salutare qualcuno? Hai 4
2: grazie
0: secondi.
2: Mille. Ma guarda, saluto quelli che che hanno sentito la mia voce e che d'ora in avanti mi riconosceranno per la Martina dell'insalatona.
1: Stupendo.
0: Martina dell'insalatona. Ciao!
1: Ciao.

0: È piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness. 2-2.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa volete imparare oggi?
6: Come le api fanno il miele.
7: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
4: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: I

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

0: saluti?
1: Non lo so ancora.
0: Tu vai
1: devo
0: a bere stasera, lo so, io so già cosa vai a fare.
1: Sì.
0: Dai, domani voglio vedere come mi esci fuori. Sono proprio curioso, dico, stasera vado a un party dove si beve tantissimo.
1: Ma io dopo la prima birra, tanti
0: ciao,
1: saluti.
0: Ciao, birra, patatine, arachidi.
1: È meglio andare in coppia,
0: perché almeno uno ti porta a casa.
1: Vado con un amico.
0: Così
1: sì.
0: Io l'altro guida.
1: In realtà lui viene da Roma, quindi non guida nessuno, torneremo in monopattino.
0: No, tornerai col taxi, Migliata, col taxi. Bene, quante cose si possono fare in coppia, che è meglio fare in coppia, ce lo state raccontando al 3487 300 200. Pensa a una cosa semplicissima a cui non abbiamo pensato fino adesso: bere il caffè. Tac, pronti via.
1: In coppia?
0: Sì, andiamo a bere un caffè.
1: È vero.
0: Prendi la pausa.
1: È vero. Ma prima che inventassero il caffè,
0: cioè?
1: Come si faceva andare a bere un caffè? Cioè, tu andavi da. Tu andavi, io venivo da te e dico: ma dai, andiamo a bere un.
0: Un chinotto. Un'acqua.
1: Capito? Era difficile. Senza caffè.
0: Andiamo a bere l'acqua dalle grondaie?
1: Non benissimo. Non benissimo. Sai cosa si può fare anche in coppia?
0: Sì.
1: Ballare la baciata.
0: Certo.
1: Sì.
0: Ballare la baciata, fare tutti i balli di coppia.
1: Sì, infatti, ce lo dice Carla.
0: Effettivamente ballare da soli, sì, bello, divertente, ma non è come.
1: I balli di coppia.
0: Dai, è un'altra
1: belli.
0: Cosa.
1: Dai, io quando guardo ogni tanto quando vado giù al mare che mi becco i circolini, così le balere, e ci sono tutti gli anziani che ballano, mi piace tantissimo.
0: Stai parlando di medici?
1: Tra qualche mese.
0: Ma ti prendo a pattoni, brutto deficiente.
1: Me la servi così.
0: Guarda, io proprio nulla in coppia. Anche, guarda, proprio niente. Faccio due chiacchiere, arrivederci, grazie. Perché poi a un certo punto mi rompo le balle. No, l'abbiamo capito, amica, lei si chiama Cri. Però questa era una puntata in cui stiamo parlando le cose di coppia.
1: Della coppia. Lei ci teneva a dirci che in coppia non vuole fare assolutamente
0: niente.
1: Nulla.
0: A molti piace cucinare in coppia. Mi sembra arrivato un audio.
1: Veramente.
0: Lo possiamo sentire?
2: Daniele dal Lago di Varese. Dunque, io sono in pensione, quindi sono responsabile del food and beverage e chef.
1: Quella.
2: Mia moglie lavora a Milano, quindi arriva sempre la sera verso le 8 e io preparo ogni sera qualcosa di nuovo.
1: I carciofi.
2: Per esempio stasera farò un filetto di salmone all'arancia.
0: Buono.
2: Nappato al miele di acacia.
0: Vabbè.
2: Ci piace girare per ristoranti importanti e quindi io rubo tante ricette.
1: Bravo.
2: Questo è, ci piace tanto anche far da mangiare insieme e stare a tavola. A tavola stiamo 2 o 3 ore, anche perché non abbiamo la televisione, sentiamo musica e parliamo.
0: Che
2: parliamo
0: bello!
2: Tanto. Un caro saluto.
0: Caro saluto a te, vita lentissima. Anche Valentino, una cosa che mi piace fare con mio marito è proprio cucinare in coppia, soprattutto quando facciamo le cene con gli amici, è proprio la parte che ci piace di più. Belli, bravi, continuate a inviare gli ultimi messaggi al 3487 300 200. Ma tra poco
1: cosa facciamo?
0: Parliamo
1: qualche...
0: di
1: va bene.
0: Sesso.

0: il sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.
1: E siamo arrivati al momento di scoprire come funzionerà questo weekend sotto le coperte.
2: Sì, perché noi andiamo lì ad analizzare, a proporre.
1: Dai, diciamola come va detta, perché dai. Weekend e sabato si...
2: andiamo. E quindi noi proponiamo il segno top e il segno flop sotto le coperte. Ma scopriamo prima il segno più fortunato, che questo weekend farà centro. Per Venere, che questa settimana vi regala più fascino di un tecnico del wifi che risolve il problema al primo tentativo.
1: Per Marte, che vi rende caldi come il sedile dell'auto lasciata sotto al sole di luglio.
2: Aia. E perché dopo mesi di allenamento avete finalmente imparato a mettere il copripiumino senza litigare con l'universo.
1: Il segno più fortunato a letto questo weekend
2: è quello della...
1: Bilancia!
2: Ho fatto un piccolo spoiler, cari amici e cari amiche della Bilancia. Sembro, mi sento un po' Paolo Fox in questo momento.
1: Devi, fai anche la voce.
2: Cari amici e cari amiche della Bilancia, per voi proponiamo una posizione ad hoc per fare centro sotto le coperte. Sopra,
1: e
2: perché
1: quindi,
2: sotto fa caldo.
1: Esatto. Quindi, cari amiche e cari amici della Bilancia, correte subito a procurarvi un carrello della spesa e una scorta di adesivi fluorescenti per gli sconti.
2: Okay,
1: perché rubatelo, se è necessario.
2: Ma non dire rubatelo.
1: Rubatelo. Perché la posizione hot per voi questa settimana è la posizione del cliente del supermercato in offerta.
2: Ma no, Elenina, dai, ma abbiamo detto facciamo una
1: in
2: cosa.
1: In pratica, dovete far accomodare il partner sul divano e guardarlo con la stessa espressione di chi ha appena trovato un detersivo scontato del 70%.
2: Mizzica, quindi proprio... siamo carichi.
1: Poi iniziate ad etichettare ogni suo capo d'abbigliamento con adesivo fluorescente. Meno 20%, meno 30%,
2: certo.
1: Meno 50%,
2: sì.
1: Prezzo pazzo, ultimo pezzo disponibile.
2: Quello davvero.
1: Una volta che il vostro amante sembrerà il reparto di quel famoso discount giallo e blu, iniziate a girargli attorno con calma, osservandolo da ogni angolazione come si fa con un melone che potrebbe cambiarvi la vita.
2: Okay,
1: il carrello è ancora vuoto.
2: Ah, ok, quindi tu giri intorno.
1: Quindi
2: vabbè.
1: Quando avrete valutato ogni dettaglio, guardatelo intensamente negli occhi e dite: compro tutto!
2: Ma no,
1: e a quel punto iniziate ad aggiungere con foga le calze, via, gliele strappate, le scarpe, 20% gliele strappate, la cintura, il maglione, il cappello, e qualsiasi altra cosa abbia addosso lui o lei che non sia fissata con un tassello professionale.
2: Non c'è bisogno, è esagerato tutto.
1: Il partner, inizialmente perplesso, comincerà a un certo punto a entrare un po' nello spirito della promozione e a collaborare come una cassiera nel sabato più affollato dell'anno.
2: Vabbè.
1: E pezzo dopo pezzo, e dopo sconto dopo sconto, vi avvicinerete al momento del nudo integrale, e sarà allora che arriverà il super premio in natura. Del resto siete della Bilancia e quando trovate l'offerta giusta non lasciate mai il carrello a metà.

0: Il sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.
1: Ebbene sì, signori, abbiamo appena scoperto quello del segno top della settimana, ma ora è arrivato il momento di scoprire chi non andrà a segno questo weekend. Segno
2: chi sta questa sera? Niente.
1: Nada.
2: Ma perché soprattutto?
1: Perché questa settimana avete meno energia di un robot aspirapolvere incastrato sotto al divano.
2: Perché quando la vita vi offre un'occasione d'oro, voi riuscite comunque a trovare il modo di complicarla?
1: E soprattutto perché avete preso più bidoni negli ultimi 7 giorni di un raccoglitore della differenziata.
2: Il segno più sfigato a letto questo weekend sarà quello
1: Gemelli! Lo so, cari amici e cari amiche dei Gemelli, per voi non sarà un weekend fortunatissimo, ma per voi Elena 18 ha preparato una posizione che potrà darvi qualche possibilità.
2: Care amiche...
1: No, mi raccomando Elenina, che certo. Quella di prima era un po' strana. Ci sono delle cose un po' più semplici, dai.
2: Care amiche e cari amici dei Gemelli, correte subito a procurarvi un trolley, un cuscino da collo e una divisa da personale di bordo.
1: Ah, ok, perché si parte, si
2: perché
1: vola.
2: La posizione consigliata per voi questa settimana è la posizione del volo cancellato.
1: Ma in che senso, scusa? Ero già partito.
2: Vabbè. In pratica dovete presentarvi all'appuntamento con lo stesso entusiasmo di chi sta per partire per le Maldive.
1: È bellissimo.
2: Con volo diretto e upgrade in business class.
1: Vai, ci sono.
2: Fase 1. Sì. Preparate la camera da letto e abbassate le luci.
1: Sì.
2: Fase 2. Accomodate il partner sulla vostra poltrona e offritegli delle noccioline e invitatelo a slacciare le cinture.
1: E fin qui posso dire un classico, mi piace.
2: Fase 3. Sì. Con un balletto sensuale toglietevi tutti i vestiti mentre fornite le informazioni di sicurezza.
1: No.
2: Sì, gli sportelli però si trovano in fondo a destra e sinistra.
1: Cosa?
2: E annunciate che siete pronti o pronte al decollo.
1: Ok, sono pronto al decollo.
2: Cioè, dopo che la maschera dell'ossigeno...
1: Sì, no, mi è chiarissimo, è un po'
2: dopo
1: strano.
2: Che mi sono spogliato,
1: no,
2: o ti sei spogliata,
1: certo,
2: tutta nuda, e poi si va al decollo,
1: vai.
2: Ma proprio un attimo prima di avventarvi sul partner, ecco che iniziano i guasti.
1: Ah, è brutto, no, brutto.
2: Crampo al polpaccio. Volo in ritardo di 10 minuti.
1: E via, e
2: corriere
1: si
2: che suona. Volo in ritardo
1: ragazzi,
2: di 20 minuti.
1: Ma tutti adesso devono
2: vicino
1: arrivare.
2: Che chiede se avete ritirato il suo pacco che ha il corriere appena consegnato.
1: Ma no, ma fatevi gli affari
2: vostri. Volo in ritardo di 30 minuti.
1: Io ho già capito.
2: Il messaggio della banca che vi chiede di confermare un pagamento di 1,37 €.
1: Ma non è il momento.
2: Volo in ritardo di 45 minuti.
1: Vabbè, iniziamo, dai, siamo qua apposta.
2: Vi telefona vostra madre.
1: Mamma, cosa c'è?
2: Volo in ritardo di 1 ora.
1: Vabbè. Dai,
2: e
1: ci siamo.
2: E quando anche il gatto vomiterà sul tappeto, certo, appestando l'aria di sardine, gamberi e formaggio digerito male, ecco che il partner si alzerà, raccoglierà le proprie cose e con voce metallica vi dirà:
3: attenzione, passeggeri del volo Gemelli 742, ci scusiamo per il disagio, il volo è stato definitivamente cancellato!
1: Ci credo.
2: E se ne andrà, ma lasciandovi in mano un buono pasto da 8,50 €, una bottiglietta d'acqua tiepida e una pacca sulla spalla.
1: Certo.
2: Del resto, Gemelli, questa settimana, più che piloti dell'amore, sembrate una compagnia low cost in pieno agosto. Tante promesse, tanti annunci, ma
1: nessun decollo!
4: Il sexy oroscopo di tutti i nudi.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, Romantica, sì. Su Radio 2 stasera ci sarà il grande concerto vicino a Torre Vergata e sarà il secondo più grande concerto venduto in Italia.
1: Batte 250, il record di Vasco,
0: 250.000 biglietti, batte il vero record di Vasco che era nel 2017 all'autodromo Enzo Dino Ferrara e questo
1: 225.000.
0: Sì, è tipo di pochissimo, di pochissimo me lo va a battere.
1: Mamma.
0: Allora, grazie per tutti i messaggi che sono arrivati riguardo al fatto delle cose che ci piace fare in coppia e per esempio a chi piace fare lunghissime escursioni in montagna.
1: E ce n'è una bellissima.
0: Allora, ce n'è uno che ci è piaciuto da morire.
1: È emblematica proprio. Cos'è meglio fare in coppia? Piegare le lenzuola.
0: Piegare le lenzuola.
1: È geniale.
0: Perché da solo è un casino piegare le lenzuola.
1: Io credo che l'inferno sia un posto dove devi piegare delle lenzuola da solo. Tutta la vita. Cioè, veramente.
0: Poi c'è anche un'amica che ci ha scritto: guardate, sarà che mio marito mi ha lasciato da poco e sto sotto un treno, ma in questo momento da solo non mi piace fare un cavolo.
1: Giusto.
0: Amica, speriamo di averti tenuto compagnia in queste due ore. Siamo con te, non ci molliamo. Saremo con te anche per domani. Poi,
1: poi.
0: Vai, basta, sono finiti. Vogliamo salutare la Mari che ci manda una cartolina dalla Maddalena col sole, il mare, le conchiglie. E qua dagli studi di Milano.
1: Mamma mia.
0: Ti vogliamo bene, però ti sei anche meritata. Ma
1: un po' tutti quelli che ci hanno mandato foto in nave, in barca, in spiaggia, ragazzi.
0: Bello,
1: grazie. Abbiate pietà di noi.
0: No, non è vero. Mandatecele perché è la cosa bella di fare le dirette estive. Ma adesso, per chiunque si fosse perso la nostra puntata, la sentite, la chitarra è partita e noi ve la riassumiamo così. Te la riassume lui, Franci Migliazza, scritto e composto il tormentone Tutti nudi in due minuti.
1: Grazie mille. Tutti nudi che ritorna in una versione estiva con Migliazza e la di Cioccio, per il resto è come prima. La spensieratezza, giuro, quella non si tocca, tornerà anche il trio. Per ora stiamo in coppia, perché in coppia si sa è bello, ad esempio far l'amore, anche sposarsi, mangiare o in barca mettersi al timone, ballare la baciata, mangiare l'insalatona e ancora di più piegare le lenzuola.
0: Piegare le lenzuola.
1: E tutti nudi a Rai Radio in due.
0: Everybody.
1: E tutti nudi a Rai Radio in due. Con chi? Con Migliazza e con la di Cioccio. Tutti nudi a Radio in due.
0: Sei riuscito a trovare il posto?
1: Dalle 16 alle 18 ogni weekend.
0: Questo non l'hai ancora sistemato.
1: Tutti nudi a Rai Radio 2.
0: Everybody. Tutti nudi a Rai Radio 2.
1: Quindi con
0: Francesco Migliazza e anche
1: Diciocio.
0: La di Cioccio qui con voi alle 16 tutti i weekend.
1: Stupenda.
0: Funziona così?
1: Stupenda.
0: Oh, è tutto fatto, cotto e mangiato, cioè pronti.
1: Stupenda.
0: Via, lo facciamo. Franci Migliazza, tutti nudi in due minuti. Questo riassunto chiude la puntata di oggi. Vogliamo ringraziare chi ci ha seguito, soprattutto in regia oggi, perché non ti vediamo, non ti vedremo più. Giulia, Alice, Pacchiarini, grazie per averci assistito. Prossimo weekend poi tornerà la nostra Rica Zoleo, ma tu ancora per domani. Tutta la squadra, tutti quanti voi.
1: Tutta la squadra.
0: E noi lasciamo la linea a due
1: la
0: ragazze
1: cosa?
0: Fantastiche, super preparate.
1: Che parlano di cosa? Perché
0: tutti
1: son pazzo,
0: pazzi
1: eh?
0: Per i mondiali, son c'è Laura pazzo. Bard, c'è Jennifer Stella.
1: Yes, of course.
0: Pronte per raccontarvi le ultimissime sui mondiali da Elena Di Cioccio.
1: E Francesco Migliazza è tutto.
0: A domani, ciao!
1: Ciao belli.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2-2.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
9: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
11: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità, sono le 17.59 minuti. Partiamo dalla A4 Torino-Milano, c'è un incidente in ingresso a Novara Est in direzione di Milano. Traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al piazzale francese in direzione di Courmayeur, la coda ovviamente. A10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia ci sono code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma in direzione della tangenziale est, la coda è per viabilità esterna che non riceve. A14 Bologna-Taranto tra Cerignola Est e bivio A14 e A16 verso Bari, segnalato incidente al chilometro 589 e 600. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Sono le 18. Tutti pazzi per i mondiali con Laura Bart e Jennifer Stella.
3: Hola, hola, hola, hola amici calciofili e ben ritrovati nel vostro nuovissimo appuntamento preferito, quello del cuore. Siamo qui io e Laura Bart con Tutti pazzi per
4: siamo
3: i mondiali.
4: Tornate. Siamo tornate per voi come tutti i weekend dalle ore 18 alle ore 20. Vi faremo compagnia e sono tante le curiosità che oggi vi racconteremo, i risultati di campo ed ecco, ci siete mancati tantissimo.
3: Troppo. Tra l'altro Laura, dobbiamo dirlo subito, perché oggi mi hai abbandonata qui negli studi di Roma, sola soletta.
4: Oggi ti ho abbandonato.
3: Sei in quel di Milano.
4: È vero, sì.
3: Però ti aspetto settimana prossima.
4: Da Milano ho portato il nostro fantastico pallone Trionda per farmi perdonare.
3: Ah, meraviglioso.
4: Voi ci potete vedere anche sul canale 202 del Digitale Terrestre e soprattutto interagite con noi al numero WhatsApp 348 7 300 200.
3: Parleremo di tantissime curiosità, tantissime, anche perché durante la settimana ci sono state delle partite molto importanti, quindi fra pochissimo parleremo anche dei risultati, di quello che è successo all'interno del campo. Però prima di tutto ciò, musica.
2: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Penope, perché si balla anche qui su Rai Radio 2. Siamo nel programma Tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella, e andiamo a fare un recap, come dicono i giovani, no? Di quello che è successo nelle ultime ore in campo, perché l'Argentina avanza al mondiale, il capoverde saluta, ma ci ricorda come si può sognare. Sono immagini che ci ricorderemo per sempre, perché hanno fatto un'impresa grandissima. Le lacrime di gioia di Momo Salah e dei suoi compagni che campeggiano su tutti i giornali e sui social. Bagli ottavi per la quarta volta nella storia anche la Colombia. Ma scendiamo nel vivo di quelli che sono i risultati, Jennifer.
1: Australia e Egitto, l'Australia che è stata battuta ai rigori dall'Egitto con un 5-3. Poi abbiamo l'Argentina Capoverde, che io penso che Capoverde sia la vera scoperta di questo mondiale.
0: Assolutamente sì,
1: Capoverde pazzesco. Tra l'altro anche delle curiosità, fra poco vi svelo delle piccole cose che sono andata a cercare sul web. Certo, ti dico che ci sarà un po' di magia. Argentina Capoverde termina 3-2 e poi abbiamo avuto Colombia Ghana 1-0. Riguardante proprio le curiosità, io
0: Jennifer,
1: non so se hai visto dagli spalti, e qui vorrei una musica un po' così, una musica magica, vai Luca Bono dalla regia,
0: un
1: ecco, cioè, senti, proprio Harry Potter.
0: Non era Harry Potter,
1: Harry Potter. non era Voldemort, però a Capoverde c'era uno sciamano, lo sciamano che pare sia anche un po' l'artefice di quello che ha fatto il Capoverde in questi mondiali, con dei risultati pazzeschi. Ce la stava quasi facendo anche contro l'Argentina, purtroppo però poi per un autogol è andato tutta fuffa, così si dice, però dai, è stata una bellissima partita.
0: Insomma, della serie mascotte, non soltanto l'uomo statua, ma no, anche lo sciamano. Probabilmente anche noi italiani dovremmo attrezzarci per
1: sì. Quali potrebbe essere
0: le prossime volte?
1: Quali potrebbe essere?
0: Ma qua dobbiamo studiarci, cioè, qua dopo tre mondiali a cui non partecipiamo, mi sa che dobbiamo studiarla bene. Senti Luca, buona, cosa ci regali?
1: Potremmo aprire un sondaggio sul nostro numero WhatsApp, che è il 3487 300 200. Quale potrebbe essere la mascotte dell'Italia che finalmente ci porta fortuna? Fatecelo sapere.
0: Oppure anche, non lo so, degli amuleti, insomma, del veramente per scongiurare qualsiasi evento sfavorevole. Cioè, noi siamo aperti, no? Vero Jennifer? Non
1: sì,
0: abbiamo,
1: beh, certo,
0: preclusioni.
1: Che sì. A volte dicono che buttare il sale grosso alle spalle sia un po' un antiaffascino. Da noi si dice così in Calabria, perché okay, io sono calabrese, donna
0: e
1: del
0: quindi
1: sud, quindi sai, ci credo.
0: A comprare il sale. Però vogliamo ricordare anche gli appuntamenti di oggi, perché dalle ore 19 ufficialmente entriamo nel vivo di quelli che sono gli ottavi di finale. Sarà Canada-Marocco e poi alle ore 23 un altro partitone, Paraguay-Francia. E poi domenica una delle partite più avvincenti, assolutamente imperdibile, Brasile-Norvegia alle ore 22.
1: E ci accompagna, ecco, Shakira, ci accompagna un po' Shakira. Tra l'altro ho delle notizie.
0: Sì, che fa la colonna sonora.
1: Esatto, dei mondiali 2026.
0: Poi dopo ce le dici.
1: Dopo te le dico. Riguarda la FIFA, guarda, te la butto lì.
0: Guarda,
1: però
0: addirittura.
1: sì, FIFA e musica, però
0: e
1: proprio
0: musica.
1: Perché parliamo di musica, diamo spazio su Rai Radio 2 alla musica, quella bella con Bucket Up.
0: E sentiamola.

0: pazzi per i mondiali con Laura Bart, Jennifer Stella, e sulle note di Back It Up abbiamo con noi Aurelio Capaldi, giornalista di Rai Sport, che sta vivendo in presenza questi mondiali. Tra l'altro non sono i primi, ma è il sesto mondiale di cui appunto è protagonista nel racconto. Ciao Aurelio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Laura, buonasera a tutti.
2: Come stai? Ciao, dove Aurelio. Ti trovi?
1: Ma benissimo, perché insomma New York in questi giorni vive momenti di grandissimo fermento, eccitazione. Adesso per esempio c'è la parata delle barche per i 250 anni dell'America, insomma il buon compleanno,
0: ecco,
1: hanno aperto così tutte le trasmissioni. Sì, c'è anche l'Amerigo Vespucci, tutte le imbarcazioni più importanti del mondo. E poi ci saranno dei fuochi d'artificio, tante cose, insomma New York sta vivendo intensamente questi giorni.
0: Aurelio, 250 anni, il compleanno appunto degli Stati Uniti, oggi una festa particolare, ma festa nella festa, perché appunto New York è veramente un luogo dove stanno arrivando e continuano ad arrivare tifosi da tutta la parte del mondo per sostenere le proprie rispettive nazionali. Ci puoi raccontare, tu che l'hai vissuta in prima persona, no? Delle curiosità, degli aneddoti, qualcosa che noi da qui non possiamo vedere o sapere?
1: Sì, sicuramente New York è abituata a sentirsi al centro del mondo, ma in questi giorni lo è ancora di più, proprio perché c'è un incrocio di persone, umori, sensazioni, emozioni incredibile. Cioè la città da un lato ha ritrovato tantissima identità con il trionfo storico dei New York Knicks del basket, perché i Knicks sono una parte importante dell'identità newyorkese, e dall'altra c'è stato questo incontro dei tifosi delle nazionali che partecipano alla Coppa del Mondo, che si sono ritrovati anche con altri tifosi che invece vivono proprio a New York o comunque nel New Jersey, negli Stati Uniti, e quindi c'è stato un grandissimo fermento, tantissimi festeggiamenti, anche tanti eventi importanti. Ieri per esempio c'è stato anche il matrimonio di Taylor Swift al Madison Square Garden, che tradizionalmente è la casa dei Knicks. Sì, è un matrimonio che in realtà è iniziato giovedì con un pre-party, poi ieri tantissimi curiosi fuori al Madison Square Garden, dove di solito la gente va ad applaudire i New York Knicks, e c'è stato questo grande evento, c'erano tanti personaggi famosi, e in più tutti i tifosi delle varie nazionali vanno spesso a festeggiare a Times Square, a Broadway, e si ritrovano, ognuno riesce ad esprimere il proprio sentimento, la propria cultura con cose particolari. Ad esempio i norvegesi con la loro vocata vichinga hanno un po' conquistato l'attenzione. Mimano il movimento
0: sono fantastici, mare, no? Poi
1: barca,
0: anche
1: sì.
0: a fine gara lo fanno in campo.
2: Beh Aurelio, rimani con noi, ma prima Fulminacci.

0: con Aurelio Gabaldi che ci stava raccontando il 4 luglio, no? La festa a New York, tutta l'atmosfera, ciò che si vive lì sul posto, e ci stava anche parlando dei matrimoni, no? Di Taylor Swift, che ha una data di inizio come tutti i matrimoni dei personaggi VIP e poi non hanno mai una data di fine, perché iniziano davvero come se fosse, non lo so, una festa di paese. Abbiamo visto anche Dua Lipa in Sicilia che ha fatto di tutto e di più, festa su festa, contro festa, e quindi sicuramente questo è anche un modus operandi, no? Di queste grandi star che riportano anche la loro festa proprio a quello che è il paese, la nazione o comunque il posto dove si trovano. Però Aurelio, stai parlando, no? E ci stai raccontando quella che è l'atmosfera a New York, ma io voglio sapere tu come stai vivendo questa festa.
1: Ma io la sto vivendo bene, perché oltre al mondiale, che comunque è sempre interessante, c'è proprio questo incrocio di persone, di umori, di sensazioni, che dà la sensazione proprio di un grandissimo fermento, quindi hai la sensazione che succeda sempre qualcosa, e questo genera curiosità, e naturalmente la curiosità è un po' il motore di tutto. Poi prima abbiamo parlato per esempio dei tifosi che sono qui, ma c'è anche chi non è mai arrivato e deve arrivare, come per esempio un signore inglese che è partito da Leeds con direzione Stati Uniti d'America, aveva già i biglietti dell'aereo e i biglietti delle partite dell'Inghilterra, tutto nel suo wallet, però ha detto faccio una sosta di 2 giorni a Barcellona. Appena arrivato in Spagna ha perso il telefono. Lì c'era tutto, c'erano i biglietti, sì. Sconsolato, però ha pensato di insomma utilizzare il tempo guardando l'Inghilterra nei pub, e nel frattempo però nessuno aveva avuto più notizie, quindi si è messa in moto l'ambasciata inglese, la polizia spagnola, l'Interpol, indagine per ritrovare questo signore che si chiama Michael Hewitt. Poi alla fine, dopo 10 giorni di ricerca, lo hanno ritrovato in un pub di Barcellona con una pinta in mano. È finita così.
2: E quindi alla fine forse è andata anche bene, però rimanendo Aurelio,
0: voleva essere ritrovato.
1: Rimaniamo a New York.
2: All'atmosfera, a quello che si vive oggi, ma oggi si vive anche un'energia legata a quello che accadrà domani, perché domani a New York appunto ci sarà Brasile e Norvegia, e quindi su questo c'è molto da dire, o no? Caspita se c'è da dire.
1: Sì, c'è molto da dire. Prima abbiamo parlato dei tifosi norvegesi, però insomma c'è anche la torcida brasiliana. A parte a New York c'è una comunità brasiliana enorme, ma comunque vengono anche dal Brasile, da altre parti degli Stati Uniti, e c'è molta attesa per questa partita, anche per noi italiani, perché comunque in panchina c'è Carlo Ancelotti, che riesce sempre.
2: E tu conosci bene.
1: Sì,
0: dopo
1: sì,
0: ti chiediamo delle curiosità,
1: Sì, molto volentieri. E comunque lui riesce sempre ad avere il controllo della situazione, anche se la pressione è enorme, perché il Brasile non vince il mondiale dal 2002, ha vinto più mondiali di tutti, 5, e il peso dell'aspettativa è notevole, però lui gestisce con la sua solita serenità. Lo abbiamo incontrato qualche giorno fa, c'era anche Stefano Bizzotto che era emozionato di dover fare la telecronaca Brasile e Giappone. Sì. E Stefano ha detto a Ancelotti: ma Carlo, io ti vedo calmo, io sono agitato, io devo fare la telecronaca. E lui ha detto: ma io mi diverto.
0: Fra poco...
1: Ancelotti è così.
0: Fra poco ritorniamo.
2: Possiamo dire che Ancelotti è l'uomo in più in campo, senza dubbio.
0: Sicuramente, fra poco parleremo di Ancelotti e non solo, però prima The Logical Song.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Magical Song, e siamo sempre in collegamento con Aurelio Capaldi da New York e stiamo affrontando, insomma, stiamo entrando un po' nel vivo vista la grande partita di domani Brasile-Norvegia. Stiamo parlando di Ancelotti, Aurelio, che è assolutamente l'uomo in più in campo della nazionale brasiliana, ma possiamo dire che Ancelotti, oltre la sua carriera incredibile, le sue capacità, la sua calma serafica, ha anche un pizzico di fortuna dietro il suo sopracciglio molto espressivo.
1: In tutte le cose, diciamo che lui è bravo ad andare a cercarsela, perché comunque anche questa sfida del Brasile lui l'ha presa in un momento in cui aveva ormai vinto tutto nel calcio internazionale a livello di club, perché Ancelotti è l'unico allenatore che ha vinto il campionato in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, quindi nei principali 5 campionati europei, e poi ha vinto anche 5 Champions League da allenatore, cosa che non è mai riuscito a fare nessuno. E è capitata questa occasione del Brasile, di guidare il Brasile ai mondiali. Lui ha fatto il Real Madrid gli ha organizzato una festa bellissima, tra l'altro con colonna sonora di Jovanotti, al Santiago Bernabeu, e il giorno dopo è partito, ha preso l'aereo per Rio de Janeiro ed ha avuto subito un impatto straordinario nei confronti del popolo brasiliano, perché si sono incontrate due anime, quella di Ancelotti, che è molto portato a creare empatia, e l'anima brasiliana allegra, a volte anche triste per carità, ma soprattutto allegra e soprattutto umile. Ecco, l'umiltà dei brasiliani, soprattutto anche dei giocatori famosi, ha colpito tanto Ancelotti, che con molti di loro aveva anche lavorato. Però la cosa che per esempio mi ha detto in un'intervista è che al contrario di altre esperienze, lui nota nell'ambiente della nazionale brasiliana una grandissima voglia di stare insieme. Cioè, i giocatori brasiliani che sono sparsi in tutto il mondo, soprattutto in Europa, poi quando tornano in Brasile e stanno insieme, hanno voglia di scherzare, di condividere i momenti, mettono anche via il telefonino per parlare, insomma fanno delle cose che purtroppo oggi non succedono più nelle squadre di calcio, perché ognuno è un po' immerso nel proprio mondo e rapito dalla tecnologia sempre più invadente.
2: So che tu fra pochissimo devi scappare, quindi ti faccio una domanda molto veloce. Un'altra partita che si è disputata nella notte, molto importante, su cui discutere, è stata quella che ha visto lo scontro fra l'Australia e l'Egitto. Tra l'altro Egitto un esordiente che sta facendo davvero molto molto bene, mentre per quanto riguarda l'Australia ci stanno anche due calciatori che giocano, militano in Italia nel club italiano. Uno è Volpato, che tra l'altro è stato migliore in campo, e l'altro è il Circati del Parma. Hai visto la partita? Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, io sono stato colpito ieri da quella partita lì, e soprattutto dalle lacrime di Salah, perché vedere un campione che è riuscito a sedurre tutti, soprattutto nella Premier League con il Liverpool, emozionarsi in quel modo per un traguardo storico per l'Egitto, perché l'Egitto un turno al mondiale nell'eliminazione diretta non l'aveva mai superato. Lui è scoppiato in lacrime mentre faceva l'intervista con la BBC, è straordinario. Salah, che da bambino per andare ad allenarsi al Cairo cambiava 5 autobus, quindi tanti sacrifici dietro, e poi inevitabilmente anche la storia di Capoverde, perché ha messo in difficoltà estrema i campioni del mondo dell'Argentina. Sì, Capoverde, che era stato accreditato dell'1%, cioè la gran parte della critica aveva dato l'1% a Capoverde di passare il gruppo, che ricordiamolo era con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita, quindi tutte nazionali molto più quotate. Non solo Capoverde è riuscito a qualificarsi, ma Capoverde ha messo in grandissima difficoltà l'Argentina, portandola ai supplementari, e ha veramente fatto tremare Messi e compagni. Poi tante attenzioni su questo mitico portiere di 41 anni, Vosinha, ma è bellissima anche la storia di Lopes Cabral, autore di un gol tra

0: lui alla vigilia a Filippo Ricci della Gazzetta dello Sport, lui ha detto che praticamente in questo club di quinta divisione tedesca guadagnava 1.000 euro al mese, viveva in una casa dove non c'era nulla e al posto delle tende usava i sacchetti della spazzatura e chiamava il fratello e piangeva per la disperazione. 4 anni dopo, grande protagonista al mondiale, è una storia bellissima.
1: E grazie queste mille. Sono quelle storie bellissime, no, Aurelio? Quella di Bozzegna, quella che hai appena raccontato, che veramente ci fanno innamorare ancora di più del calcio. Noi ti ringraziamo tanto, Aurelio, per essere
0: grazie
1: stato con noi. E ricordiamo appunto tutti gli appuntamenti di Rai Sport, che è appunto protagonista nel racconto, e quando vuoi ti aspettiamo di nuovo a Tutti Pazzi per i Mondiali. Ciao Aurelio, grazie.
0: Volentieri, volentieri, ciao.
2: Grazie
1: ciao,
2: mille.
1: Ciao, sentiamoci un po' di musica. Ciao.
3: Alziamo il volume della radio, su.
4: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: allora sono emozionato perché, oddio, con un caldo pazzesco, però mi sono emozionato a vedere questi giocatori che giocano benissimo, voglio salutare Jennifer e Laura, oddio, una trasmissione pazzesca, tutti pazzi per il mondiale, per i mondiali, è pazzesca, pazzesca, un saluto da Boldi Bellotti, uè, mi raccomando,
1: Mamma mia, che meraviglia! Ma siete fantastici! Noi vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è il 3487-300-200, per tutti quanti i messaggini, anche se sapete imitare qualche calciatore o comunque personaggio del mondo dello spettacolo. Noi aspettiamo i vostri messaggi e i vostri audio, massimo 30 secondi però, ragazzi, mi raccomando, qui stanno arrivando dei messaggi pazzeschi. Laura, dicono: non ho mai visto delle ragazze talmente tanto belle in televisione che fanno la radio, quindi grazie mille, applausi,
2: ma che bello,
1: applausi.
2: Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: Allora, scusami Jennifer, visto che stiamo cominciando, no, a scaldare i motori e a interagire con i nostri amici da casa, vogliamo lanciare la prima domanda di oggi. Chi secondo voi è il migliore giocatore del mondiale? Qual è quello che più vi sta facendo emozionare, facendo anche arrabbiare magari, perché sta facendo gol alla squadra che voi avete adottato come
1: anche autogol,
2: come sostituta
1: magari.
2: Sì, dai, ditecelo che noi vi leggiamo in diretta. E a proposito, Jennifer, di grandi calciatori, no? di questi mondiali.
1: Si parla solo di Messi, si parla solo di Ronaldo, si parla di questi grandi che effettivamente stanno continuando a portare, no, in alto il nome della propria nazione. Tra l'altro c'è anche una piccola curiosità, perché pare che questo sia l'ultimo mondiale di Ronaldo. Però scusami Laura, ma...
2: Però
1: non
2: aspetta, su questo dobbiamo fare delle rettifiche, no? Perché comunque i giornali hanno fatto rimbalzare questa notizia. Allora, questa notizia sembra che appunto l'abbia detta la sorella, ma in realtà non era aggiornatissima, perché Ronaldo sarà lui eventualmente alla fine di questo mondiale che comunicherà. Quindi, insomma, andiamoci piano.
1: Come giusto

0: Che sia. Ronaldo non molla.
1: Alla veneranda età di 41 anni ancora il grande Ronaldo che conosciamo di tutti i tempi. Però parliamo di Messi, perché c'è stato diciamo molto scalpore per quanto riguarda la partita Argentina-Capoverde ovviamente,
0: momenti
1: che
0: voleva bellissimi.
1: Momenti bellissimi, è stata una delle partite più emozionanti, posso dire, di questo mondiale. Ha lasciato tutti con il fiato
0: sospeso. Senza dubbio, perché veramente lo dicevamo prima anche con Aurelio Capaldi, chi avrebbe scommesso mai sul Capoverde? Ma soprattutto chi avrebbe mai pensato che avrebbe dato filo da torcere all'Argentina fino all'ultimo? E così è successo.
1: Ma la cosa che è un po' insolita, perché alla fine della partita tutti quanti i cittadini connazionali di Capoverde hanno chiesto l'autografo, la maglia, i calzoncini, di tutto e di più, le scarpette, qualsiasi cosa, foto, autografi, a Messi.
0: E lui si è prestato.
1: È stato molto carino, perché poi nell'intervista ha detto: vabbè, durante tutta la partita mi hanno preso fra virgolette a calci, no? Giustamente, perché volevano la nostra sconfitta. Però poi effettivamente, finito quello che è stato lo show, hanno chiesto tutti una foto e un autografo, e mi ha fatto molto piacere, perché comunque l'idolo di Messi va sempre oltre a quello che poi sono aiutami a trovare la parola.
0: Allora, tra l'altro Messi, cioè l'uomo oltre il calciatore,
1: ecco, sì, trovato,
0: l'uomo oltre il calciatore.
1: Fine.
0: Tra l'altro Messi ha fatto tantissimi complimenti a Buzzinia, che insomma si è distinto, ha parato tantissime occasioni, no, di rete, e quando ha scoperto che Buzzinia ha 40 anni ci è rimasto, si sono fatti i complimenti e Messi ha accettato lo scambio di maglia con il portiere del Capoverde, che veramente ormai, e quanti follower è arrivato Jennifer?
1: Ma
0: perché
1: guarda,
0: mi sembra
1: 18 milioni. No, 50.
0: Sì, 50.
1: Sì.
0: Adesso lo dobbiamo verificare in diretta e poi ve lo diremo. Diciamo un'ultima curiosità sulla Francia, che scenderà appunto in campo alle ore 23 contro il Paraguay, che insomma non è una squadra così da tenere sottopiede, perché ha fatto eliminare appunto la Germania. E c'è grande aspettativa da parte proprio della squadra francese, che hanno sottolineato: ci divertiamo come bambini in campo. E tra l'altro poi vi diremo anche quali sono le percentuali secondo appunto gli studi statistici. La Francia comunque è al top, è prima per quanto riguarda al momento, no, la possibile vincente.
1: Ne riparleremo fra pochissimo, prima gli U2 con Vertigo.

0: Vertigo. E noi siamo sempre qui, tutti pazzi per i mondiali, Laura Barto e Jennifer Stella. Stiamo scoprendo tutte le curiosità davvero di questi mondiali, anche perché ce ne sono troppe, fin troppe. Tra l'altro, noi parliamo sempre che l'Italia purtroppo anche quest'anno non è riuscita a qualificarsi, però in realtà un po' d'Italia in questi mondiali ci sta, non solo per quanto riguarda alcuni calciatori che giocano nei club italiani o alcuni allenatori o comunque delle piccole sfumature, ma ho trovato questa notizia che mi ha fatto abbastanza sorridere, perché durante la partita dei mondiali tra Sudafrica e Canada, un ragazzo italiano si è presentato allo stadio per assistere al match indossando la maglia italiana. Alcuni presenti giustamente hanno iniziato a prenderlo in giro, a deriderlo, dal momento in cui
1: hanno detto: ma che fai?
0: Esatto, ma che stai facendo? Ma dove vai? Ma stai a casa? Stai in Italia? Però il ragazzo non si è lasciato abbattere assolutamente e ha indicato la maglietta con il simbolo ovviamente delle quattro stelle, dicendo: noi abbiamo vinto quattro mondiali e voi? Voi ne avete vinto zero. Quindi questo è stato il meme che è girato, ha girato su tutti quanti i social. Tra l'altro un meme che è stato anche un po' frainteso, perché inizialmente, ovviamente sappiamo, noi italiani cerchiamo sempre di trovare un po' lo scontro, no? Quindi dicevano: eh vabbè, l'ha mandato a quel paese, eh vabbè, è stato capito, preso
1: però
0: dalla
1: poverino
0: foga.
1: Poverino anche lui, no? Cioè, poverino anche lui, ha visto, vedeva i mondiali con la maglia dell'Italia, dai. Comunque,
0: ma guarda, ha fatto benissimo. Facciamo un applauso a questo ragazzo.
1: Facciamolo, poverino.
0: Hai fatto bene, dai, porti i colori
1: Luca
0: dell'Italia.
1: Bona.
0: Luca Bona dalla regia, che è fantastico.
1: Allora, tornando sulle curiosità e sui fatti, prima vi dicevamo del portiere del Capoverde Vozzinia, ho ricontrollato, a 22,8 milioni di follower, perché dobbiamo essere precisi.
0: Hai ragione.
1: Però sempre sull'onda, no? Dei ragazzi, di curiosità, di persone che fanno di tutto per essere a questi mondiali, c'è questa storia molto carina di questo giovane tifoso inglese di 21 anni dell'East Yorkshire, e lui ha speso, pensate, 10.000 sterline per portare suo nonno ai mondiali. Cioè, lui praticamente aveva messo da parte questa cifra perché doveva pagarsi la caparra per una casa. La casa probabilmente se la comprerà più avanti, ma ha voluto vivere questo mondiale con il nonno, perché poi evidentemente è molto grande e temeva di non avere poi occasione, e ha scelto appunto di usare questi risparmi per regalargli un viaggio incredibile. Queste sono sempre quelle storie, no, che Jennifer ci piace raccontare, per dire come il calcio a volte può regalarci dei ricordi che rimangono scolpiti
0: per sempre. Ma è stato un gesto bellissimo, un po' come l'italiano che si è presentato con la maglia dell'Italia, no? è stato un qualcosa che non ci aspettiamo, almeno lui, certo, ovviamente. Noi vi ricordiamo nuovamente il nostro numero WhatsApp, che è il 3487 300 200. Stanno arrivando tantissimi messaggi, stanno già arrivando, fra poco li leggeremo, siete tutti molto carini, però vi faccio un piccolo preambolo. Ma prima di tutto ciò, ovviamente, diamo spazio alla musica con Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.

0: di Io, Tu, Lei, Lui. Vi ricordiamo che il 22 luglio andrà in onda in prima serata su Radio 2 e Rai 2 il concerto di Radio 2 Live da Cosenza.
1: Nella mia città.
0: Un appuntamento imperdibile.
1: Guarda,
0: un appuntamento imperdibile.
1: Laura, ti posso già dire che è stato un successone. Anche perché Radio 2 ha fatto tappa nella mia città, Cosenza, e c'è stato davvero un tripudio di persone, di felicità, e quindi davvero è stato un bellissimo concerto e dovete assolutamente guardarlo tutti quanti da casa.
0: Allora, e noi non vediamo l'ora, Jennifer.
1: Esatto. Stavamo parlando di stranezze, ciò che succede all'interno dei mondiali, anche se all'interno che fuori dal campo in realtà. E ho trovato una notizia molto curiosa, perché pare che il CT della Corea del Sud sia stato bandito da alcuni negozi coreani, il che è già abbastanza assurdo e paradossale. non concordi con me?
0: Molto paradossale.
1: È diventato il nemico numero uno della Corea, perché ovviamente loro credevano, comunque speravano più che altro, che il CT potesse portare la Corea del Sud addirittura alla vittoria dei mondiali. Purtroppo così.
0: Addirittura hanno sognato in grande.
1: Fin troppo in grande.
0: Speravano di andare avanti ancora un po'.
1: Purtroppo così non è stato. Quindi alcuni negozi, io penso alcuni negozi gestiti da calciofili a questo punto, o da ultra.
0: Dovremmo indagare adesso, non
1: dovremmo
0: penso
1: indagare.
0: Tutti.
1: Non tutti i negozi, ma la maggior parte, c'è scritto, hanno messo proprio il divieto. Quindi il CT della Corea del Sud non può assolutamente entrare all'interno dei negozi. E quindi c'è proprio un divieto di sosta all'interno di alcuni negozi.
0: Speriamo che possa essere soltanto un divieto temporaneo.
1: Speriamo.
0: Però alla voce, curiosità, stranezze, quelle notizie che non sapevamo di avere bisogno, vi racconto che c'è un ragazzo giapponese che ha le maglie più rare dell'Italia. E questa è una cosa molto particolare, perché lui si fa chiamare Meguro Nozidan ed è un collezionista giapponese che ha creato un vero e proprio archivio di maglie della Serie A degli anni 80 e 90 e fa addirittura invidia ai musei ufficiali. E questa insomma è veramente una curiosità. Chi lo avrebbe mai pensato, no? Che un giapponese sarebbe stato così attaccato, no? Alla maglia italiana. Eppure è una notizia molto carina che ci piaceva raccontarvi.
1: Beh, fa molta invidia anche a tutti gli italiani che sono oggi all'ascolto di Rai Radio 2. Ricordiamo il nostro appuntamento Tutti Pazzi per i Mondiali, vi terremo compagnia fino al 26 di luglio dalle 18 alle 20 con tantissimi ospiti, curiosità. E parlando proprio di curiosità, abbiamo citato quello che è il CT della Corea del Sud, che purtroppo adesso, spero temporaneamente, non può entrare più in alcuni negozi, e sono stata diciamo scrupolosa nell'andare a fare una ricerca di alcuni paesi asiatici.
0: E cosa
1: che
0: hai scovato, Jennifer?
1: Effettivamente mettono proprio dei divieti anche ad alcune celebrità, personaggi noti, che siano cantanti, che siano attori, comunque dei personaggi con un nome importante. Ad esempio Lady Gaga, i Maroon 5, gli Oasis, Richard Gere, Sharon Stone e molti altri sono stati banditi dalla Cina.
0: Scusami, motivo? Cioè, vogliamo capire il motivo. Così uno si alza la mattina e dice: No, non potete più entrare.
1: No, non proprio così. Alcuni per sfondo ovviamente sessuale, altri politici. Però, ad esempio, una cosa che ha fatto molto scalpore è stato l'annullamento del concerto di Beyoncé in Malesia, perché ritenuto troppo sexy. Eppure Beyoncé, vabbè, alziamo le mani, non è proprio una suora di clausura, ma comunque in ogni caso non è un concerto scandaloso. Eppure è stato annullato, quindi sono degli standard a volte che vanno rispettati. Sicuramente la vicenda del CT è molto più scioccante, perché comunque non portare la Corea del Sud alla finale dei mondiali è un qualcosa che a mio avviso non dovrebbero assolutamente vietare l'accesso nei negozi, però comunque in ogni caso ci sono alcuni paesi dove davvero ci sono delle restrizioni assurde.
0: E dopo tutte queste stranezze io direi di sentirci un po' di buona musica. Bang Bang Symphony.

0: Jessie J e Ariana Grande con Bang Bang Symphony, una canzone meravigliosa. Io, devi sapere Laura, che ho provato anche a cantare questa canzone, ma hanno degli acuti pazzeschi, cioè difficilissima
1: da
0: cantare.
1: Dobbiamo esercitarci.
0: Ve la
1: canteremo prima della fine della nostra trasmissione, che vi ricordo andrà, insomma, vi faremo compagnia fino al 26 di luglio. Quindi dai, abbiamo un po' di tempo.
0: Abbiamo un po' di tempo per
1: provarci.
0: Studiare.
1: Sì, dovremmo, in realtà abbiamo anche detto che avremmo provato a fare
0: il balletto.
1: Il balletto, insomma, adesso dobbiamo abbassare
0: troppe promesse.
1: Troppe promesse.
0: Troppe promesse, però qualcosa riusciamo alla fine. Fino al 26 di luglio abbiamo tempo. Allora, parliamo velocemente di una piccola notizia, perché pare che la FIFA sia in trattativa per Justin Bieber, perché per quanto riguarda l'halftime. Scorsa abbiamo parlato della possibile opportunità di fare l'halftime, la finale del 19 di luglio, e pare che uno dei nomi papabili sia proprio Justin Bieber insieme a Madonna e Shakira. Shakira, ovviamente, lei che ha fatto la canzone dei mondiali 2026. Ormai quando parliamo di mondiali si pensa solo a Shakira, perché ne ha fatto di canzone di mondiali.
1: È diventata un'icona,
0: esatto. E quindi c'è anche la possibilità di inserire Justin Bieber. Ma a te piace Justin Bieber?
1: Beh, dai, alcuni suoi pezzi sono... insomma,
0: non dire iconici,
1: sì. No, iconici, dai.
0: So
1: no,
0: che stavi
1: alcuni,
0: per dire iconici.
1: No, non stavo dicendo iconici, perché poi abbiamo Luca Bona, che è un grande appassionato di musica. Poi
0: esatto.
1: Quasi dovremmo fare tutta la storia del... Beh,
0: infatti
1: pezzi,
0: vedo Luca
1: Bona
0: che ogni tanto quando dico Justin Bieber mi fa dei gesti dalla regia. Però ovviamente non entriamo in merito.
1: Noi però sai cosa ti dico? Intanto...
0: Sì.
1: Vogliamo rilanciare i messaggi, così cominciamo a interagire con i nostri ospiti, con i nostri amici da casa?
0: Beh, ci stanno
1: al
0: arrivando
1: WhatsApp.
0: Esatto, tantissimi messaggi al 348-7300-200, ci stanno facendo tanti complimenti, quindi grazie mille. Ovviamente vi rilanciamo anche la domanda di oggi, quindi secondo voi innanzitutto chi vincerà questo mondiale? Facciamo un piccolo pronostico,
1: ecco.
0: E a vostro avviso chi è il volto del mondiale? Scriveteci in tanti e fra pochissimo ritorneremo, ma prima musica!
2: And I'm

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.
1: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
1: La cultura aziendale è importante.
2: Sì, molto importante perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
1: Per info conai.org.
3: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
4: e alle nostre vacanze romane,
5: anche se non siamo a Roma.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: tesori, mamma mia. Sono là, nella mia isola veramente, un'isola importante vicino al Marocco. Oddio, i miei giocatori preferiti, che belle spalle che hanno. Mamma mia, vinceranno secondo me il mondiale. Un saluto da Cristiano Bellotti. Mamma mia.
1: Mamma mia,
2: ma
1: quanto
2: bello,
1: siete bravi.
2: Cristiano Malgioglio.
1: Cristiano Bellotti.
2: Ma noi amiamo, possiamo dire, ma il nostro programma, tutti pazzi per i mondiali, lo stanno seguendo anche da lontano, visto che lui è in vacanza in coste esotiche, chissà.
1: Esatto, mamma mia, veramente. Vabbè, io non lo so imitare, meglio il nostro Bellotti, facciamo un grandissimo applauso, siete fantastici. E vi ricordiamo soprattutto il nostro numero WhatsApp, che è il 3487 300 200. Aspettiamo anche le vostre imitazioni, perché sono sicura che fra tutte le persone che ci scrivono ci sono dei bravissimi imitatori, quindi mi raccomando, vi leggiamo.
2: Ne siamo certe.
1: E parlando di messaggi, ne stanno arrivando davvero tantissimi. Ad esempio ci scrive Alberto da Verona, dice purtroppo da Verona perché sa che noi stiamo trasmettendo fra Milano e Roma, quindi vorrebbe essere qui. Però vabbè, dai. Per me vince la Francia e ne sarei ben felice. Sono mezzo francese, ma mi sta anche molto simpatico il Messico, che è una grande storia. E poi ovviamente parliamo di Dembélé, che un capocannoniere in questo caso, quindi come volto Dembélé. Tantissimi.
2: Allora, a questo proposito, no, sì. Jennifer, prima che continuiamo a leggere i messaggi dei nostri amici da casa, visto che il nostro amico dice secondo me potrebbe vincere la Francia, in realtà questa sua idea ha degli appoggi, perché innanzitutto la Francia in questo momento è una delle nazionali che sta giocando meglio in assoluto, ma soprattutto, no, visto che già vi abbiamo raccontato quello che fa il lavoro di Opta con il suo supercomputer, i dati statistici, adesso la Francia ha la probabilità di vincere al 29%. Sono un po' cambiate le altre posizioni, perché seconda è l'Argentina al 16%, terza la Spagna al 13% e poi il Brasile al 9% e l'Inghilterra all'8. Questo insomma è lo scenario dal punto di vista statistico, ma noi lo chiediamo a voi, chi sarà per voi, ve lo richiediamo, la vincente di questo mondiale 2026?
1: E vi ricordiamo il numero 3487 300 200. Mi raccomando, aspettiamo i vostri messaggi, ma prima musica.

0: Dancing Queen, Abba, e ovviamente quando ascoltiamo queste note ci parte subito il piedino, iniziamo a ballare, iniziamo a ricordare anche i bei tempi. Guarda come sono filosofica oggi, Laura, i bei tempi. Ma è nostra consuetudine a tutti i pazzi per i mondiali portare dei super personaggi, dei super ospiti, non solo calciatori.
1: E che ospiti!
0: Esatto, non solo calciatori, non solo giornalisti, non solo musicisti, ma oggi Laura ho portato ai microfoni di Rai Radio 2 un grandissimo pilota, Giancarlo Fisichella, benvenuto!
1: Ciao Giancarlo, benvenuto!
0: Grazie. Come stai?
2: Buonasera a tutti! Grazie, bene, grazie!
0: Dove ti trovi? Dove ti trovi di bello? Facci sognare!
2: Vi faccio sognare, io mi trovo a forma intera in questo momento, sono in vacanza con la mia famiglia e quindi ogni tanto veniamo qui perché è un posto che ci piace tantissimo ed è meta delle nostre vacanze estive.
1: Beh, non ci stai facendo soltanto sognare, ma anche un po' rosicare, te lo possiamo dire, Giancarlo, perché io sono a Milano.
0: Io nella tua Roma.
1: Jennifer è a Roma.
0: E qui fa un caldo che non puoi capire, vabbè, anzi lo sai benissimo tu da romano doc.
2: Sì, sì, ero lì fino a qualche giorno fa e è veramente un caldo anomalo, anche qui fa caldo, però insomma stando sul mare, un po' di vento, un po' di meno umidità, dai, ci fa stare bene.
0: Beh Giancarlo, tu sei stato un pilota formidabile, hai anche guidato per la Ferrari, ma qual è l'emozione più bella che tu ti porti ad oggi? E il ricordo anche più bello?
2: Eh beh dai, ci sono tantissimi ricordi, la crescita, i primi passi nelle formule minori, poi l'esordio nel 96 a Melbourne, ma il momento più bello è quello che ho capito che ero diventato un pilota di Formula 1, è stato proprio il briefing dei piloti del venerdì prima della gara del 96 in Australia, dove accanto a me c'erano Schumacher, c'erano Häkkinen, Berger, Coulthard, insomma tutti i piloti che io l'anno prima, pochi mesi prima, vedevo come irraggiungibili, come degli eroi, e invece in quel momento ho realizzato che era uno di loro.
0: Ma hai qualche aneddoto da raccontare?
2: Ma sai, dopo 13 anni di Formula 1, 14 anni di Formula 1, ce ne sono tanti.
1: Dici che
0: siamo curiosi, siamo curiosi.
2: Però dai, ci sono tanti momenti belli, le prime volte che la prima volta ho guidato la Formula 1, quando ho vinto la mia prima gara in Formula 1, anche dei momenti dove magari prima di una gara di Formula 1 con Briatore, Alonso che era il mio compagno di squadra, giocavamo a carte a scopone scientifico, insomma ce ne sono tante da raccontare, potrei scrivere un libro, però adesso
1: dovresti
2: lunga.
1: Giancarlo,
0: ti invitiamo a
1: ascolta,
0: farlo.
1: Ascolta, però una domanda che credo tutti, no, che ci stanno ascoltando, tutti i nostri amici da casa, no, ti vorrebbero fare e fare a un grande campione come Giancarlo Fisichella, è che cosa si prova a correre per la Ferrari e se è un ricordo, una sensazione che credo uno, insomma, è difficile, no, che poi non dimentichi. Cerca di tradurci per noi cosa appunto può significare qualcosa di così grande, di così potente e veloce.
2: Ma sai, per qualsiasi pilota al mondo, italiano e non, guidare per la Ferrari è un obiettivo e un sogno che si ha da bambini, no? Guarda Hamilton, guarda Alonso, guarda Schumacher, e quindi per me, pilota italiano che ho corso per tanti anni in Formula 1, tantissimi anni, 13 anni in Formula 1, poi nelle ultime 5 gare mi si presenta l'occasione di poter andare in Ferrari a sostituire Felipe Massa, che ebbe quel brutto incidente in Ungheria con la molla che insomma andò a sbattere sul suo casco, e quindi non ci ho pensato due volte. E la mia prima gara in Ferrari è stata praticamente a Monza durante il campionato, e lì ho capito cosa voleva dire un pilota italiano sulla Ferrari, perché è stato un momento di mediatico pazzesco e sembrava di stare dentro un sogno, mai mi sarei immaginato di avere un'attenzione del genere, e quindi era anche per me realizzarsi un sogno che avevo da bambino, che per me era impossibile arrivarci, e alla fine ce l'ho fatta. Anche se ho corso per le ultime 5 gare del campionato del 2009, però alla fine posso dire che ce l'ho fatta, e ad oggi sono ancora un pilota Ferrari, un ambasciatore della Ferrari, faccio ancora delle gare nell'Endurance. Sì. E questo per me è un
0: torniamo
2: grande
0: fra pochissimo a parlare della tua carriera e di quello che stai facendo soprattutto adesso, quindi rimani in collegamento con noi, però prima la musica. Gianna Nannini, Marrakesh.

0: Flash qui a tutti pazzi per i mondiali e abbiamo in collegamento un grandissimo ospite, Giancarlo Fisichella. A questo punto, Giancarlo, io ti chiedo, visto che abbiamo scoperto, ma penso in realtà che sia, lo sappiano tutti, no? La tua passione per il calcio, sei un grandissimo tifoso della Roma, ma a questo punto la domanda è d'obbligo. Tu che squadra hai adottato in questi mondiali dove l'Italia non partecipa?
1: Beh, direi, visto che purtroppo la nostra nazionale non c'è, un po' legato all'allenatore Carlo Ancelotti, un po' legato alla mia prima vittoria in Formula 1 in Brasile nel 2003, direi Brasile. Poi ovviamente tifavo anche per il Giappone, perché mi piace moltissimo il Giappone, ho tanti amici lì, tanti fan, quindi, però adesso direi Brasile.
2: Ma io so che te la cavi anche molto bene con i piedi, è vero?
1: Abbastanza, dai, sono diciamo, gioco nella nazionale piloti, che è una nazionale che raccoglie tantissimi fondi per beneficenza da tantissimi anni, ne faccio parte dal 94. E quindi sono un attaccante da tanti anni che gioco con loro, è un grande piacere, giocavamo sempre con Michael Schumacher, tutti i piloti che partecipavano, insomma, degli eventi bellissimi.
2: Aspetta, perché qui c'ho una piccola domandina, dopo ovviamente faccio fare la domanda a Laura, ma chi era il più bravo fra di voi? Schumacher?
1: No, ero io. Scusa,
2: eri
1: Schumacher
2: tu,
1: ma
2: non lo devi dire da solo, non te lo devi autodire, dovremmo vedere
1: però
2: i filmati.
1: Veniva da me a chiedermi come facevo ad essere così veloce, così bravo tecnicamente, quindi insomma qualcosa a pallone posso dirla, dai.
0: Giancarlo, possiamo dire che tu, insomma, sei appassionato di tanti sport che pratichi, perché ho avuto una soffiata, proprio sempre rimanendo sul tema della velocità, tu sei anche un amante di ciclismo, o sbaglio, che lo pratichi, a volte lo pratichi in Sardegna, mi hanno detto, che ti hanno avvistato, o sbaglio?
1: Lo so di chi parli tu, però insomma lo teniamo tra di noi. sì, sono un grande appassionato, cicloamatore, perché è uno sport bellissimo, lo pratico per allenamento, e quindi anche il ciclismo è un mio grande hobby. Poi ultimamente mi piace tantissimo giocare anche a padel, a calcio, come abbiamo detto. Insomma, gli sport mi piacciono un po' tutti da praticare.
2: Hai tante passioni.
0: E ti riescono anche bene.
1: Beh, abbastanza, ma... dai. Quando faccio una cosa mi impegno per farlo al meglio.
2: Va benissimo. Avrei una piccola domanda. Se dalla regia mi danno il permesso, perfetto. Giancarlo, allora, domanda del secolo. Se non fossi un pilota di Formula 1, chi saresti a questo punto, dato che sai fare tutto?
1: Ma
0: questo è un domandone.
2: Sì.
1: Sarebbe... cioè, da piccolino... giocavo tanto a calcio, mi piaceva giocare a calcio, magari potevo essere un giocatore di Serie A, ma chi lo sa, oppure ero un normale meccanico o carrozziere che era nell'officina di mio papà, che aveva un'officina di macchine, quindi magari ero un normalissimo ragazzo.
2: Grazie mille a Giancarlo Fisichella, ovviamente.
1: Prego.
2: Buona vacanza, buona Formentera, e grazie di cuore.
0: Ti aspettiamo quando vuoi, eh. Un abbraccio e buone vacanze.
2: Grazie.
1: A presto. Ciao.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Sono Phil Joe di Parma e secondo me vincerà l'Inghilterra, o perlomeno lo spero perché tifo le squadre inglesi da tantissimo tempo, da quando il calcio italiano non mi piace, non mi piace la tecnica, non mi piace il tipo di gioco. Si parte dal calcio d'angolo e si torna indietro al portiere, mentre gli inglesi secondo me corrono molto di più. Quindi forza Inghilterra.
1: La tocca piano, Jenny.
2: Vabbè, un po' pianino, pianino. Noi vi ricordiamo nuovamente il numero, che è il 348-7300-200. Stanno arrivando tantissimi messaggi, fra poco vi leggeremo tutti. Tra l'altro, Laura, ci stanno inondando di complimenti, quindi grazie di cuore.
1: Ma grazie, io purtroppo non vedo i vostri messaggi, però appunto con Jennifer vi rispondiamo.
2: Ma diamo soprattutto la linea
1: al GR2.
2: Notizie. GR2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
6: 2-2.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate?
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
11: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive. 2-2.
12: Docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: 2-2. Entro nello spazio.

0: Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Sono le 19:30.
2: Rai GR2.
3: 13 anni dopo Papa Francesco, visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa, l'isola che accoglie la disperazione degli ultimi. Prevost prega sulle tombe dei migranti e dell'Europa dice è chiamata ad una responsabilità epocale. È ricoverato in pericolo di vita il 55enne che questa mattina è stato colpito con una ventina di coltellate all'addome e alla schiena da uno sconosciuto di 22 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Saldi estivi al via in quasi tutta Italia e per 7 italiani su 10 è caccia all'affare, soprattutto per l'acquisto di vestiti e scarpe, spesa media a famiglia circa 200 euro. Per lo sport, i mondiali di calcio e il tennis a Wimbledon, dopo Sinner, anche Cobolli e Paolini volano agli ottavi, adesso in campo Sonego e Berrettini. E poi la Formula 1 a Silverstone con Kimi Antonelli protagonista e il Tour de France al via oggi. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone a Lampedusa, durante la quale ha lanciato un monito forte all'Europa, la nostra inviata.
4: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
5: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
5: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
4: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del Cavallo Bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera, di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR2.
3: E nella bella e dolente isola siciliana oltre 10.000 le persone che hanno accolto Papa Leone. Ascoltiamo i loro commenti, a cominciare da quello di Claudio Baglioni, che da 20 anni possiede una casa a Lampedusa, per lui luogo del cuore.
6: Sicuramente è un viaggio molto significativo. Francesco addirittura lo fece proprio come suo primo viaggio. Indubbiamente questa è una terra che ha molti racconti da fare, sia per chi è arrivato che anche per tante persone che sono emigrate da qui verso luoghi dove potevano trovare occasioni di vita migliori.
7: La frase che mi ha colpito di più è stata Osha, che vuol dire Chatu mio, il fiato, la vita che ci ha dato. È quella che ci ha emozionato di più, che ce l'ha fatto sentire molto più vicino, perché è un'affermazione tipica dei lampedusani.
8: È un papa che emana luce.
9: È venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
10: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il papa.
11: Sì.
10: Quanto è contento di vedere il papa?
11: Io mi emoziono, già con il papa Francisco mi emozionava, con este también.
12: Grazie papa Leone per quello che fai per il mondo.
13: Per il GR2 Antonella Gurrieri.
3: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. In un messaggio a Trump, il presidente Mattarella scrive che in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero, così il capo dello Stato. Ed è atteso nella notte italiana il discorso di Trump a New York. Intanto si sta svolgendo l'inedita parata di velieri sul fiume Hudson, a cui partecipa anche l'italiana Amerigo Vespucci, a bordo della quale si trova la nostra corrispondente.
14: La grande parata navale di New York è uno dei momenti più belli e significativi delle celebrazioni per i due

0: 150 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti e nel più grande raduno navale in tempi di pace, con 50 velieri provenienti da 20 paesi, protagonista è stato l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, considerata il più bel veliero del mondo. Siamo qui per celebrare un alleato e dimostrare che l'Italia è un paese competente e affidabile, ci ha detto il comandante, capitano di vascello Nicasio Falica. A bordo di una delle navi americane c'era il vicepresidente J.D. Vance, mentre a Washington è atteso per questa sera il discorso del presidente Trump, dopo che la parata militare è stata cancellata per il gran caldo. Trump ha annunciato il più grande comizio di tutti i tempi. Ieri, al Monte Rushmore, in South Dakota, il presidente ha detto che l'identità americana è sotto attacco e ha aggiunto: non saremo mai un paese comunista. Da nave Vespucci, Laura Pepe, GR2.
1: Per la cronaca italiana andiamo a Milano, dove un uomo di 55 anni è stato ripetutamente accoltellato da uno sconosciuto. L'aggressore è stato subito fermato.
2: Non è chiaro il motivo dell'aggressione, sembra che il 22enne possa avere problemi psichiatrici. La vittima, un uomo di 55 anni, è stato colpito all'addome, portato d'urgenza in codice rosso e al Niguarda di Milano. L'aggressione è avvenuta questa mattina nei pressi di un bar. Il 55enne stava parlando con altre persone quando all'improvviso è stato colpito alla schiena da circa 20 fendenti. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La dinamica non è chiara, sembra che il presunto responsabile stesse camminando in strada e senza un apparente motivo avrebbe estratto l'arma, un coltello con una lama di 7 centimetri. Molte persone tra passanti e clienti del bar hanno assistito all'aggressione e sono intervenuti fermando il 22enne e chiamando i soccorsi.
3: E c'è il figlio, la padre stava bevendo il caffè, parlava tranquillo, sì. Venuto questa qua e dietro col coltello, cominciate a coltellare il ragazzo.
2: Il giovane che è accusato di tentato omicidio è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. A Milano si trovava da pochi giorni. I genitori, sentiti dalla polizia, hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni e di non sapere dove abbia dormito, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR2.
1: Voltiamo decisamente pagina, siamo alla prima giornata dei saldi estivi. Secondo le stime, 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature.
4: È un appuntamento che si conferma cruciale per i negozi di abbigliamento, arrivando a incidere tra il 25 e il 30% del fatturato annuo, pur dovendo fare conti con un mercato digitale che nel 2025 ha visto gli acquisti online crescere del 6%. Ma è quasi un rito laico andare in giro per negozi a fare shopping a prezzi scontati.
5: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
6: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
7: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
5: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più. E
6: più o meno quanto riesce a risparmiare?
5: Sui vestiti siamo su un 20.
4: Confcommercio stima una spesa media per famiglia di circa 200 euro, 91 euro pro capite. Più ottimista invece le rilevazioni di Confesercenti, che stima una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 ai 181 euro. A pesare sulle performance del settore sono le campagne promozionali durante tutto l'anno. Lorenzo Opice, GR2.
1: Restiamo in tema abbigliamento perché è imminente una storica stretta dell'Unione Europea sui rifiuti della moda per contrastare il fast fashion. L'usa e getta dal 19 luglio prossimo il regolamento Ecodesign vieterà alle grandi aziende di distruggere scarpe e vestiti invenduti.
8: L'industria della moda si prepara a una svolta storica. Dal 19 luglio entra in vigore il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign che vieta alle grandi aziende la distruzione dei capi d'abbigliamento rimasti invenduti. La norma, finalizzata a contrastare 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 generate ogni anno in Europa dai rifiuti tessili, si estenderà alle medie imprese a partire dal 2030, finendo per imporre una ridefinizione delle strategie tanto alla fast fashion che ai brand di lusso. Emanuela Prandelli, professoressa associata all'Università Bocconi.
9: Da un lato dobbiamo arrivare a disegnare dei capi che possono essere concepiti a priori per poter essere eventualmente riciclati. L'ecodesign è sicuramente una delle alternative sostenibili possibili. La seconda direzione invece ha più che vedere con la capacità dell'intelligenza artificiale di pianificare meglio la produzione grazie a una superiore capacità di predire le esigenze della domanda.
8: Con al centro il problema delle scorte.
9: Si parla di circa 11 kg di capi che vengono smaltiti a persona, ore brand dovranno fanno capire come arrivare a non avere una quantità di stock così rilevante.
8: Mauro Zanda, GR2.
1: Il concerto evento di Ultimo, siamo a pochissimo ormai dal via. Il cantautore romano sarà preceduto alle 20:30 da Fabrizio Moro. Conferenza stampa intanto del sindaco di Roma Gualtieri, che ha sottolineato l'impegno di tutti per la grande festa musicale, quasi del tutto piena la spianata dell'Università di Tor Vergata, che accoglierà 250.000 persone, moltissime delle quali sono già entrate, come sentiamo nel servizio.
10: Ormai sono 4-5 concerti, penso, sì.
11: Fai parte della grande famiglia degli Ultimi?
10: Sì, assolutamente. sì, super fan io.
11: Cosa ti ha spinto a tornare?
12: Le sue canzoni sono molto toccanti e penso che poi accomunino anche persone di differenti età. Infatti io sono qui anche con i miei genitori.
11: Come ha fatto a convincervi?
13: A dire il vero, il papà era convintissimo e quindi abbiamo riunito tutta la famiglia e insomma piace anche a noi.
14: L'ho ascoltato di recente, devo dire, bei testi.
11: Tutti in fila a Roma. Roma, Tor Vergata per il concerto dei Record. Non c'è solo il popolo di Ultimo, ma anche chi viene a un suo concerto per la prima volta.
15: Per vivere questa atmosfera comunque piena di gente,
16: a prescindere che ti piaccia o no lo stile o comunque lui come cantante, è un evento che appunto a Roma o comunque nel resto d'Italia non è mai stato fatto, quindi secondo me vale la pena, sì.
11: Un evento che affronto con un po' di sana incoscienza, ci aveva detto Ultimo.
17: Io credo che per fare una cosa così grande si debba per forza avere una buona dose anche di ingenuità e di leggerezza, perché canti davanti a talmente tanta gente che non è quasi umano, no?
11: Timiso Ara Pinto, GR2.
1: Ed eccoci allo sport. Buonasera Jacopo Barlotti.
18: Buonasera Roberta, buonasera a tutti.
1: Allora, subito un aggiornamento sui mondiali di calcio.
18: Cominciano gli ottavi di finale, sono in campo adesso a Houston, Canada e Marocco. Siamo al 41esimo del primo tempo, risultato di 0-0. Stasera alle 23 si prosegue con Paraguay-Francia.
1: In copertina però c'è la Formula 1.
18: In Gran Bretagna, Silverstone, grande protagonista Kimi Antonelli, il giovane pilota italiano della Mercedes, ha vinto la gara sprint allungando in vetta la classifica piloti e poi ha fatto registrare il miglior tempo in qualifica con un gran giro. Dunque partirà in pole position nel Gran Premio di domani davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Al microfono del nostro inviato Manuel Codignoni ascoltiamo proprio Kimi Antonelli.
19: È stata una giornata davvero bella, sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto col team. Ovviamente domani c'è ancora la gara da fare e sarà importante finire il lavoro. Beh, devo dire che col passo gara si è messi bene, però ovviamente domani sarà un giorno nuovo e sarà importante massimizzare il risultato e fare tutte le cose correttamente.
1: Jacopo, passiamo al tennis.
18: A Wimbledon sorridono Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che si sono qualificati agli ottavi di finale. Cobolli ha battuto in rimonta il russo Khachanov in 4 ore di gioco in 5 set. Jasmine Paolini ha superato la giapponese Sakkari in 2 set, ma adesso sempre per il terzo turno sono in campo altri due italiani, Sonego contro l'americano Fritz. L'azzurro ha vinto il primo set 6-4, adesso invece nel secondo set è sotto 5-2. È in campo anche Berrettini contro il bulgaro Dimitrov. Qui è in corso il primo set e Dimitrov sta vincendo 4-1. Domani negli ottavi, ricordiamo, tornerà in campo anche Sinner contro il giapponese Mochizuki.
1: In chiusura, brevemente, il ciclismo.
18: Perché a Barcellona è scattato il Tour de France, prima tappa, cronosquadre vinta dal team Visma Lisa Bike con la danese Jonas Vingegaard, maglia gialla, davanti al nostro Ganna e allo sloveno Pogacar.
1: Grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto il studio, in regia Patrizio Gotti e Gianluca Liberati. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora torna a tutti pazzi per i mondiali. Da tutti noi ancora buon ascolto.
20: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: 2-2.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: 2-2.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
23: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
23: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
23: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
23: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
23: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
24: Iperceramica.
0: 2-2.
25: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
26: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Viaggio Antonacci, l'ultima canzone, quando sono le 19:49 minuti e siete tutti collegati su Rai Radio 2, su Tutti Pazzi per i Mondiali,
1: tutti
0: con Laura
1: per i Mondiali
0: e Jennifer Stella. E stavamo parlando di questo giorno speciale, 4 luglio, che non è speciale solo in America, ma anche in Italia, vero Laura?
2: È molto speciale in Italia, soprattutto alla voce Amarcord, perché il 4 luglio del 2006, e quindi 20 anni fa, Grosso e Del Piero hanno portato gli azzurri in finale battendo la Germania con uno storico 2-0. Ed è una partita meravigliosa, forse una delle più belle della storia della nostra nazionale, che ci fa molto piacere ricordare.
0: Qua dovrebbe partire un Notti Magiche.
2: Beh, Notti Magiche non era del 2006, però quella, sempre bene.
0: Quella è la sigla, dei mondiali italiani. Beh, stiamo parlando tanto di quello che sta succedendo all'interno del campo, no? Che sta facendo benissimo, e abbiamo parlato di Ronaldo,
2: ma
0: abbiamo
2: non
0: parlato
2: solo,
0: di Messi.
2: Cioè, qualcuno farà anche male, no?
0: Beh, sì, anche più di qualcuno, ma specialmente il difensore egiziano, sto parlando di Haney, che ha trovato l'autogol per la seconda volta in questo mondiale, quindi non è bastata la prima, c'è stata anche la seconda, quindi diciamo che lui, uno, posso dirlo in modo proprio così banale, una pippa. Dai,
2: no, non
0: è un po' sì,
2: due autogol,
0: non possiamo dirlo,
2: però quello che possiamo dire è che non succedeva dal 1966 che insomma qualcuno incappasse in questo infelice record. Comunque,
0: purtroppo,
2: nel frattempo è iniziato il secondo tempo di Canada-Marocco e attualmente rimangono sullo 0-0. Che dici, Jennifer? Vogliamo sentirci un po' di musica?
0: E direi che è arrivato proprio il momento della musica. Vai!
2: E allora sentiamoci Footloose.

mondiali. Tutti pazzi per i mondiali.

0: Footloose, anche celebre colonna sonora dell'omonimo film Footloose, dove si parlava di danza, dove si parlava di ballo. Qui Jennifer, noi siamo a tutti pazzi per i mondiali, sì, e quindi parliamo di calcio.
1: Tra l'altro, molte persone ci stanno scrivendo che aspettano proprio il nostro balletto, quello che abbiamo promesso.
0: Caspita, ragazzi, cioè io credo che ci siamo praticamente messe in una situazione difficilissima.
1: Tra canto e ballo non so.
0: Adesso dobbiamo io penso, non lo so, ragazzi, però basta che voi poi siete buoni con noi, perché abbiamo ancora un 3 settimane, dai,
1: per poterci
0: allenare, ce la faremo. Allora, intanto è in corso Canada-Marocco 0-0 e alle ore 23 grande attesa per Paraguay-Francia, no? Francia che abbiamo raccolto, no? Insomma, l'opinione, sì, sia dei giornali ma anche dei telespettatori, che potrebbe essere assolutamente una delle favorite come squadra vincente, no? Però c'è questa curiosità su Orlando Gil, che è il portiere del Paraguay, che ha neutralizzato 2 rigori alla Germania e che ha causato quindi l'eliminazione della Germania dai mondiali, che adesso è appunto sulla bocca di tutti, anche in ambito di calciomercato, perché lo sta attenzionando il Torino, la Fiorentina, la Lazio, sta facendo molto bene, però c'è una bellissima storia, sì, che appunto ci teniamo a raccontarvi, anche di quelle che sono le storie dei giocatori, no? Dietro poi le partecipazioni a queste grandi manifestazioni. Lui aveva venduto i suoi vestiti, le scarpe e perfino la maglia del debutto con il Paraguay, aveva conservato soltanto i guantoni quando appunto per problemi economici aveva dovuto affrontare delle importanti spese per curare suo figlio appunto che era malato. E questo ci fa piacere ricordarlo, perché è a prova di resilienza di un grande campione che comunque adesso, no, sta facendo benissimo.
1: Sta facendo benissimo, come sta facendo benissimo anche Mohamed Salah, che incarna esattamente il campione dal cuore d'oro. Pensa che è stato ed è tuttora un benefattore instancabile, ha finanziato costruzione di ospedali, scuole, moschee, quindi un grande uomo, un grande campione. Queste sono le storie che ci piace ricordare,
0: che ci piace raccontare. E allora vogliamo sentirci Madame?
1: Vai, Madame.

0: o non mama? Questa è la classica domanda che ci facciamo noi donne.
1: Mama o non mama? E allora, Jennifer?
0: Laura? Sei ancora qui in collegamento con noi?
1: Sono qui in collegamento, ma io direi, visto che siamo arrivati ai titoli di coda di questa trasmissione, che spero vi abbia fatto compagnia, vi diamo appuntamento a domani, sempre alle ore 18 fino alle 20, rimanete qui con noi per parlare di calcio, per parlare di curiosità. Però noi, Jennifer, ci teniamo tantissimo a salutare e ringraziare tutta la grandissima squadra di Radio 2 che ci supporta
0: e sopporta, soprattutto
1: Luca Bona, Alex Alonso, Gustavo Pacifico, Lucia Pioppi, Davide Tenti appunto per la parte tecnica da Milano, Fabrizio Faccione. Ho dimenticato qualcuno?
0: È Daniele Gabrielli.
1: Daniele Gabrielli.
0: Davide Gabrielli. E soprattutto grazie a voi che ci tenete sempre compagnia con i vostri messaggi. Noi vi diamo l'appuntamento a domani. Bacioni a tutti. Ciao.
1: Ciao ragazzi.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, ma in miglioramento, sereno sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale. Mentre il cielo sarà sereno sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Mangiare informati.
1: Le 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto. A Faenza, in uscita in entrambe le direzioni, la coda è per via di un veicolo fermo. Sulla diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione del Grande Raccordo, la coda è per viabilità esterna congestionata. Sulla A3 Napoli-Salerno, a Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli, coda per viabilità esterna congestionata. La viabilità ordinaria. Torniamo al nord, sulla statale 9 via Emilia, 2,5 km prima dell'incrocio Ozzano dell'Emilia, corsia chiusa per un incidente, chiusa in entrambe le direzioni. Statale 255 di San Matteo Decima, 3 km prima di incrocio Vigarano-Mainarda, traffico rallentato per un incidente, di nuovo in entrambe le direzioni. Concludiamo con la statale 16 Adriatica, 500 metri dopo l'incrocio Palese, statale 16 Adriatica, c'è un incidente in direzione dell'incrocio Padova. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.